0: Capital Gold. Tutto il meglio della musica lo ascolti solo su Radio Capital.
1: One, two, one, two.

Capital Gold. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

'cause it don't matter.

0: Capital Gold.
1: Le notizie delle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Ai mondiali di calcio, terminata da poco Messico-Inghilterra, vinto l'Inghilterra 3-2, inglesi in 10 per quasi tutto il secondo tempo, decidono la doppietta di Bellingham e il rigore di Kane. Ai quarti troveranno la Norvegia, che con una doppietta di Haaland ha eliminato il Brasile. Partita vinta 2-1 dai norvegesi. Siamo tristi, ma è il calcio, non dobbiamo cercare scuse, dice l'allenatore Ancelotti.
2: Stavo molto triste, questo forma parte del football. No, non serve buscar scusas. Una derrota è l'empiezo di una nuova avventura.
1: Ogni sconfitta è l'inizio di una nuova avventura, dice ancora l'allenatore italiano. Scandalo ai mondiali, Trump chiama il presidente della FIFA Infantino, tolta la squalifica all'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Una vergogna, dice il Belgio, che affronta gli americani stasera. E da Trump arriva un nuovo attacco a freddo a Meloni, pubblica una foto della presidente del consiglio che lo guarda adorante, con la scritta però: serve un ordine restrittivo. Tutto alla vigilia del vertice NATO in Turchia, al quale parteciperanno entrambi, e Meloni si presenterà con l'impegno italiano di alzare le spese militari al 2,8% del prodotto interno lordo quest'anno, con altri aumenti pianificati per i prossimi 2 anni. Nella notte, nuova ondata di missili russi sulla capitale ucraina, Kiev. Tragedia a Romagnano Sesia, in provincia di Novara. Un padre si tuffa nel fiume Sesia dopo aver visto in difficoltà la figlia minorenne. Insieme a lui si tuffa anche lo zio, sono annegati entrambi. La ragazza è stata salvata dal fratello. Lo sport in chiusura: Sinner avanza a Wimbledon, Mochizuki battuto in 3 set, prossimo avversario Struff. Formula 1: Charles Leclerc interrompe un digiuno di quasi 2 anni. Il ferrarista vince il Gran Premio d'Inghilterra Silverstone davanti a Russell e all'altra Ferrari di Hamilton. 16° Antonelli, azzoppato da un problema alla macchina quando l'italiano stava dando battaglia a Leclerc proprio per il primo posto. Capital News torna alle 7.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata, cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.

qualche ansia per Giorgia Meloni che si deve recare a Istanbul domani e dopodomani per il vertice NATO. Dico che ansia perché Donald Trump è tornato ad attaccarla. Ormai sembra veramente uno sport. Lo sport preferito di Donald Trump sembra questo, perché il presidente degli Stati Uniti, dopo le dichiarazioni della scorsa settimana, prende di nuovo mira la presidente del Consiglio con un post sul suo social Truth. Pubblica una foto dove si vede la presidente del Consiglio guardare sorridente Trump, e all'immagine viene abbinata la frase restraining order needed, ovvero necessario un ordine restrittivo, con l'invocazione quindi di un provvedimento da adottare nei confronti della presidente del Consiglio. E ripeto, questo post arriva praticamente alla vigilia del vertice NATO, vertice nel quale si incontreranno sicuramente Meloni e Trump. Per adesso la Presidente del Consiglio sceglie di non rispondere, con lei compatto tutto quanto il governo. Questa è la strategia che non verrà cambiata probabilmente nelle ultime ore. L'unico a essere intervenuto in maniera, diciamo, vivace, pur non facendo parte della maggioranza, è Carlo Calenda, che scrive: Trump è un ignobile bullo da quattro soldi, piena solidarietà alla Presidente del Consiglio. Calenda scrive questo messaggio su X. Vedremo come andrà ad Ankara, devo dire, insomma, un incontro decisamente importante, anche perché la Premier Meloni si presenta con questo 2,8% del PIL riguardante le spese militari, dove dentro c'è un po' di tutto, c'è la guardia costiera, ci sono temi legati alla sicurezza, ma non necessariamente numeri che fanno riferimento alle spese militari in sé. Quindi bisognerà vedere se appunto Trump accetterà di buon grado questa spesa, che si, diciamo, è a metà strada l'Italia, perché dovrebbe arrivare al 5% come tutti gli altri paesi. C'è chi ha già superato la soglia italiana, quella del 2,8, chi invece no, chi è dietro. Quindi l'Italia è un po' a metà strada, però bisognerà vedere quale sarà l'ultimo.

0: di Donald Trump domani e dopo. 6:08, questo è Buongiorno Capital, possiamo cominciare. Sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: 早上好.
5: Buon dia.
6: Calimera.
7: Buon dia.
8: Ohio.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: 6 luglio oggi, tra l'altro un altro tema riguarda il governo e in particolare le misure prese da Giorgia Meloni, dalla Presidenza del Consiglio, per quanto riguarda le accise, perché è finito lo sconto sulle accise dei carburanti, quello deciso dal governo, che era entrato in vigore dopo che appunto era stato chiuso lo stretto di Hormuz, quindi durante la guerra tra Stati Uniti e Iran. La decisione quindi arriva perché insomma nelle ultime settimane il prezzo del petrolio è tornato a scendere, a favorire il calo sono stati ovviamente gli sviluppi della crisi in Medio Oriente, l'accordo che ancora non c'è, ecco, questo va detto, tra Stati Uniti e Iran, che ha consentito però per il momento la riapertura dello stretto di Hormuz, che è una delle principali vie di passaggio del petrolio mondiale. La quotazione del greggio ovviamente si è abbassata nelle ultime settimane, dunque il governo ha scelto di non prorogare l'agevolazione, che è costata comunque 2 miliardi. Negli ultimi giorni di sconto la benzina costava in media circa 1,80 euro al litro, il gasolio 1,88 euro. Confermi, Laura, tu che segui, diciamo, con grande passione.
9: Confermo, ero qui in attesa di darti conferma del mio bollettino. Proprio stamattina stavo controllando e ho visto che per quanto riguarda la benzina, più o meno al litro era sull'1,82. Ok, in base ai vari distributori, mentre il gasolio è sopra l'1,90. Quindi ti confermo queste accise che sono tornate prepotentemente.
0: Tra l'altro le accise tornano ai livelli ordinari, che insieme all'IVA rappresentano il peso principale ovviamente sul costo del carburante. Il peso infatti delle tasse arriva a circa un euro per ogni litro di carburante. L'Italia continua ad avere insomma una delle tassazioni più elevate d'Europa, ecco, sui carburanti. È il primo paese dell'Unione Europea per le accise sul gasolio e il secondo sulla benzina. Tra l'altro ridurle è un tema che torna spesso nel dibattito politico, è una scelta insomma complicata, perché da una parte garantiscono entrate importanti per lo Stato, dall'altro c'è chi dice diminuiscono, scoraggiano quantomeno il consumo di combustibili fossili, quindi relative emissioni inquinanti. C'è però anche chi dice che tagliare le accise vuol dire fare uno sconto a tutti, anche a chi si può permettere di pagarlo il carburante, insomma a chi c'ha il Ferrari o a chi c'ha l'utilitaria, lo sconto arriva alla stessa maniera. Forse sì, questo è un tema poco dibattuto, di cui bisognerebbe parlare, perché effettivamente è uno sconto, non dico sbagliato, però è un po' ingiusto, insomma, ecco, se lo sconto è pensato per aiutare le famiglie e le imprese, questa è una criticità. Ecco, tra l'altro durante la fase di scarsità del carburante, cioè fino a qualche settimana fa, c'è stato un altro tema che era quello proprio relativo alla scarsità stessa, cioè in un momento in cui ce n'è poco, forse bisognava più incentivare altri modi, ecco, le persone bisognava incentivarle a non prenderle la macchina piuttosto che a fare gli sconti. Però ecco, 2 miliardi per qualcuno sono stati spesi bene. Tra l'altro sulle accise adesso arriveranno tutti, arriverà Vannacci, tutti con le solite promesse, lo faceva anche Meloni durante la campagna elettorale, l'ultima campagna elettorale, poi come si è visto, insomma, tagliare le accise di fatto è quasi impossibile.

0: It's My Life su Radio Capital. Allora, scatta l'obbligo, ma io pensavo fosse già scattato, ammetto, ma ne scatta uno nuovo, insomma, per i monopattini elettrici dal 17 luglio l'obbligo dell'assicurazione. Io pensavo fosse già tutto scattato perché vedevo che insomma nessuno rispettava le regole precedenti, cioè mi sembrava ormai andata in cavalleria questa cosa dei monopattini, perché io non vedo in giro né targhe né caschi. Cioè c'era anche quest'altro obbligo, se non sbaglio, Laura, di qualche mese fa.
1: Sì, confermo, anche se anch'io totale assenza di aver visto qualcuno.
0: È una cosa incredibile, non c'è nessuno con casco e monopattino, c'è anche il divieto di andare in due.
1: Nessuno,
0: cioè è veramente rarissimo.
1: Guarda, stamattina tra l'altro entrando in radio ho visto due ragazze che stavano cercando un monopattino con un'applicazione ed erano in due, chiaramente avevano fatto serata e stavano salendo in due, non penso avessero assicurazione né nulla.
0: No, allora in realtà l'assicurazione per quanto riguarda le società di sharing c'è, l'assicurazione c'è già, infatti queste società dicono: ma noi siamo a posto ragazzi, forse dovreste guardare più al mondo dei privati, è lì che evidentemente bisogna fare più controlli. Però al di là ora dell'assicurazione che scatterà il 17 luglio e che può avere un senso, insomma ci mancherebbe altro, il problema è che non vengono rispettate le norme precedenti, cioè noi veniamo dall'obbligo del casco e quella del targhino. Scattato quel targhino scattato adesso, insomma a maggio 2026, ma entrambi sembrano così una chimera, insomma io non vedo letteralmente nessuno col casco in giro sul monopattino. Tra l'altro dicono quelli delle, insomma, delle società di sharing, siccome dicono una cosa interessante riguardo proprio all'uso del casco, dicono colpisce l'uso occasionale. E colpisce proprio noi che facciamo sharing, perché il casco per esempio in altri paesi non è obbligatorio, come nel Regno Unito per esempio non è obbligatorio, ma perché? Perché l'uso è occasionale, cioè io prendo il monopattino quando mi serve, quindi non è che esco di casa col casco sotto braccio perché non so se userò un monopattino. È ovvio quindi che se tu estendi l'obbligo del casco a tutti, comprese le società di sharing, stai colpendo soprattutto le società di sharing, perché chi ha il monopattino privato, certo lì non ha scuse, insomma deve uscire col casco. Io che magari esco da casa, vado in ufficio a piedi o in bicicletta, non so se userò il monopattino, faccio un po' più fatica col casco, dove me lo infilo questo casco?
1: Sai qual è la cosa brutta però? Sì. È non capire che il casco è una questione in primis di sicurezza.
0: Vabbè, certo,
1: okay.
0: Certo,
1: sì. E questa cosa viene vista, cioè è l'ultimo dei pensieri, si pensa l'assicurazione è un costo, devo pagare, non comprendendo che il casco in tante situazioni ti può salvare la vita.
0: No, ma certo, ma non c'è dubbio, però ripeto, così, insomma, questa secondo me è una precisazione che fanno le società di sharing, che è corretta, colpisce l'uso occasionale, l'obbligo del casco. E poi comunque in generale io non so di persone che hanno preso multe, insomma, anche i dati ci dicono questo, ecco, girare per le strade, vedi tutte queste persone senza casco, ti chiedi ma quante multe stanno facendo? Poche, pochissime, cioè di fatto quasi nessuno viene multato, e invece le società dicono: noi tra l'altro ci impongono il targhino, ma noi sappiamo tutto di chi guida quel monopattino, sappiamo l'orario, il percorso che ha fatto, il nome e il cognome, perché tracciamo tutto da remoto. Con un software dovreste forse guardare meglio chi ha i mezzi privati, insomma lì forse i controlli sono un pochino più difficili. Mi sembra tutto quanto coerente, insomma. Tra l'altro questi mezzi sharing mi sembrano anche molto utili, no? Aiutano le persone magari a non prendere una macchina, disincentivano in un qualche modo l'uso dell'auto privata, del mezzo privato, quindi ben vengano. Ovviamente queste norme colpiscono tantissimo anche queste società, scusate, che infatti si lamentano e non poco.

0: Buongiorno Radio Capital, sono Carmine da Pomigliano.
1: Buongiorno.
0: In merito a, alle targhe del, del monopattino,
1: sì,
0: sono 2 mesi che ho fatto la richiesta della targa, mi sono arrivate già 3-4 mail dal portale del mobilista, e perché c'erano problemi, dicevano che c'erano problemi, e sto ancora aspettando di avere questa targa. Non è il fatto che il cittadino non rispetta le regole, è che si fanno delle leggi che poi non si possono applicare.
1: Sì,
0: questo è il problema. Grazie, buona giornata.
1: Sì Carmine, in realtà è così, cioè è proprio così, almeno in questo caso, insomma, si è fatta questa regola giusta per certi versi, però difficile da rispettare. Tra l'altro in molti fanno notare perché le bici elettriche non hanno gli stessi obblighi, sono mezzi che viaggiano in mezzo al traffico come monopattini, certo, insomma, un'osservazione corretta. E volevo però raccontarvi questa storia a proposito di guida, questa storia che avviene nel marzo del 2022. Quest'uomo che era finito in un fossato con la sua auto mentre tornava dal turno serale del lavoro, anche se altre fonti dicono che fosse si trovasse a mangiare una pizza, era a mangiare una pizza con il figlio. L'uomo 55 anni, astemio, non aveva toccato una goccia di alcol quella sera, e però appunto finito in un fosso, avevano fatto i controlli e gli esami avevano rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti, un livello di etanolo pari a 1,19, quindi decisamente sopra i limiti, quindi accusato di guida in stato d'ebbrezza. Al 55enne era stata appunto ritirata la patente. Ovviamente a distanza di 4 anni l'automobilista è stato assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, stando a quanto riportato appunto da diversi quotidiani locali, in particolare la provincia di Cremona. Allora, cosa è successo? Che quest'uomo a quanto pare soffre della cosiddetta, io non conoscevo, sindrome della fermentazione intestinale. Cioè, praticamente è una rarissima patologia che porta alcuni microrganismi presenti nell'intestino a trasformare i carboidrati ingeriti in etanolo, appunto vi dicevo della pizza, forse il figlio era a mangiare una pizza con il figlio, insomma alcune fonti ricostruiscono così questa vicenda. Era la sera dell'8 marzo di 4 anni fa, l'uomo era alla guida della sua auto quando ha incrociato 2 nutrie per strada, una è riuscita a schivarla, l'altra no, è finito in un fosso e da lì è cominciato questo calvario. Tra l'altro l'uomo ha anche perso il lavoro, perché al lavoro ci andava con la macchina, e però insomma non si è tirato indietro, ha fatto ricorso e alla fine ha vinto, pagando di tasca sua tutte le analisi che ha dovuto ovviamente produrre per essere portate davanti al giudice. Alla fine il giudice gli ha dato ragione. Io onestamente non conoscevo questa patologia. Tu Laura, l'avevi mai sentita nominare? Sindrome della fermentazione intestinale.
2: Allora, ne avevo non male, sentito però, parlare proprio quando c'era stato il caso di questo signore. Io poi, quanto mi riguarda, sono astemia, quindi è difficile anche che possa sapere nel caso di soffrirne.
1: Però uno dice, alza la mano, dice, ma scusi, io soffro della sindrome detta anche di autobirrificazione. Cioè, se traduci dall'inglese,
2: ci sono delle analisi, no?
1: Certo, sì, no, ma il signore ne soffre davvero, non è una menzogna, lui soffre di questa sindrome, ma infatti il giudice gli ha dato ragione, gli hanno, penso, l'avranno risarcito, insomma, ecco, lui dice di aver speso 1200 euro per fare tutte queste analisi, almeno questi soldi l'avranno dati, ma non credo che fosse solo una questione di orgoglio, insomma, ma proprio anche di così bisogno di avere giustizia, di ottenere finalmente giustizia, e quindi anche un risarcimento, incredibile davvero.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Good morning.
3: Ohio.
4: Buongiorno Capital. Con questa fai colazione.
5: When I wake up in the morning, love.
4: Con loro hai una visione diversa delle cose.
6: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
2: no,
6: del
2: no,
6: nostro.
2: No, no, ma noi siamo l'intervallo,
7: esatto,
2: tra la musica
7: capito.
2: Splendida.
6: Questo voglio dire.
2: Ma la musica
6: noi.
2: Splendida è la base e noi
6: certo.
2: ogni tanto roviniamo tutto con
6: ah,
2: le
6: sì,
2: nostre
6: scusate,
2: parole.
6: Scusateci. Se...
2: Scusateci, è giusto scusate. Chiedere scusa.
6: Chiediamo
7: scusate
6: perdono.
7: Da Riccardo Andrea.
4: Se ogni tanto. The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, oggi dalle 16.30, presso Luis Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
9: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bob Marley alle 6.35 su Radio Capital. Arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno. La lotta contro le violenze di genere, il sessismo, il maschilismo tossico è ancora lunga. E certe volte arrivano notizie che lasciano a bocca aperta se quella mentalità arretrata viene espressa addirittura da un magistrato, anzi da una donna magistrato, che le donne dovrebbe difenderle. È il caso di Audrey Carmen Manuela Ubeda, cittadina italo-francese residente in Italia, che nell'aprile del 2021 denunciò l'ex compagno, padre dei suoi due figli, accusandolo di ripetute violenze fisiche e psicologiche nei suoi confronti e nei confronti dei bambini. L'ha più volte violentata, minacciata di morte, i bambini picchiati con la cintura perché gli davano fastidio. Audrey denunciò quell'uomo e scappò di casa. Lei e i figli furono accolti in una struttura protetta dove rimasero per più di 3 anni. La battaglia di Audrey per la libertà da un uomo violento è stata lunga, anche perché all'inizio, nel novembre del 2021, la magistrata di Benevento che si occupava del caso aveva archiviato le accuse nei confronti dell'uomo. Nelle motivazioni, la magistrata di Benevento definiva uno degli episodi denunciati, in cui l'uomo avrebbe puntato un coltello alla gola della compagna, come un cattivo scherzo. Quanto alle accuse di violenza sessuale, osservava che era difficile dimostrare l'assenza di consenso, perché sarebbe normale, scriveva, che un uomo debba superare una minima resistenza della donna quando questa è stanca dalle incombenze quotidiane. Frasi che evidenziano una cultura sessista e stereotipata. Almeno così la pensa la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a cui Audrey ha fatto ricorso e l'ha vinto. Non è solo per quelle frasi della PM, ma per la lentezza della giustizia italiana. Il processo contro l'uomo poi c'è stato e anche la condanna a 4 anni, ma intanto mamma e 2 figli hanno dovuto vivere nella casa famiglia. La potestà genitoriale a lui è stata tolta solo dopo 3 anni e non ha ancora un divieto di stare lontano da loro. Per Audrey, però, questa sentenza è una svolta, un nuovo inizio. Mi sento come una fenice che rinasce dalle ceneri, ha detto. È importante affinché non si ripeta. Un augurio che ci facciamo anche noi. Ci sentiamo questa sera alle 18 insieme a Doris Zaccone con il TG0, sempre qui su Radio Capital.

0: Kiss the Rain, Billy Myers su Radio Capital. È lunedì e come tutti i lunedì c'è la Mac Musa. Buongiorno Marta.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Ma sei ancora in Alaska? Scusami perché non ti ho chiesto prima, ma dove sei esattamente? Dove
1: sì,
0: ti trovi?
1: Sì, sono ancora in Alaska, sono nella parte sud dell'Alaska verso l'oceano dopo una settimana di viaggio invece nella parte nord, quindi adesso sto guardando l'oceano in questo momento, piove.
0: Fantastico,
1: per rimanere in tema con la canzone.
0: Esatto. Senti, le temperature quali sono?
1: Ma guarda, le temperature fa abbastanza fresco perché siamo tra i 10 e i 20 gradi, però direi che insomma siamo in Alaska, quindi va bene. Siamo andati a vedere dei ghiacciai, è stato molto impressionante, un'esperienza davvero estrema, proprio ghiacciai che ovviamente si stanno un po' ritirando di anno in anno, una decina di metri ogni anno. Però risultano ancora maestosi proprio da vedere, il ghiaccio arriva da 400-600 anni fa, si è formato, adesso la lingua appunto più diciamo vicino alla terra si avvicina e va a finire o nei fiumi o nel mare o insomma nella terra, molto impressionante quello, devo dire.
0: Senti, ma non è la prima volta, vero? Ci sei già stata in Alaska? C'eri già stata?
1: No, è la prima volta per me in Alaska.
0: Ah, fantastico. Fantastico,
1: sì,
0: e quindi
1: sì.
0: quali impressioni, insomma, raccontaci un po', ecco, perché questo è uno stato, lo dicevamo anche l'altra volta, che si conosce forse un po' meno, ecco.
1: Ma senz'altro un po' meno, anche perché vi raccontavo già l'altra volta, la popolazione è veramente poco numerosa, sono 700.000 persone. Quello che è impressionante è sicuramente il legame che c'è tra la natura e la parte, diciamo, sociale, che non ne esce, diciamo, benissimo, ecco, perché quello che abbiamo avuto modo di vedere in questa settimana, poi sicuramente approfondirò, però ecco, chi vive in questo tipo di realtà si abbruttisce un po', lasciami passare, insomma, questo termine. Le forme sociali hanno poco a che vedere con quell'idea.

0: di salvezza, di rifugio, di armonia con la natura che magari siamo portati a pensare. Per niente, proprio devo dire che c'è più un ritirarsi dentro se stessi, essere abbruttirsi anche un pochino, devo dire. Questo abbiamo avuto modo di vederlo abbastanza nella maggior parte dei centri abitati, c'è molta disuguaglianza sociale, le condizioni sono estreme, però ecco, lo stare insieme. Esiste poco qua, il far comunità, nonostante appunto siano pochi abitanti, quindi c'è un tipo di solitudine che abbruttisce un po' la
1: E
0: popolazione. Ci
1: questo è
0: sono
1: un po'
0: tanti.
1: strano, no? Cioè, voglio dire, immaginavo l'esatto opposto, devo essere sincero.
0: No, lo so, infatti c'è un po' una romanticizzazione dell'Alaska, che poi in realtà si scontra con una realtà del tutto diversa. Non ovunque è così, naturalmente. Ora mi trovo in un centro abitato Seward molto carino, insomma anche molto turistico, ci sono tante attività, però in generale sia Anchorage che Fairbanks, che sono le città principali, invece presentano questo ritratto sociale un po' disfunzionale, ecco. Tante persone senza tetto, nativi la maggior parte, tante famiglie bianche molto molto conservatrici, molto chiuse appunto. Qua c'è un uso delle armi che effettivamente, anche se vuoi razionalizzare la cosa, dovuto alla presenza di animali, di condizioni estreme, però c'è un sotto, proprio un sentimento un po' di violenza, ecco, di chiusura verso l'esterno. È un po' paradossale, me ne rendo conto, però si nota proprio tanto, ecco.
1: È popolare Donald Trump in Alaska?
0: Molto, è molto popolare. L'Alaska è uno stato molto conservatore, e proprio questo si collega anche a quello che raccontavo prima, c'è molto, molta resistenza, diciamo, verso l'apertura ai valori liberali, si ha uno stile di vita piuttosto concentrato verso appunto un'esaltazione dei valori americani bianchi, che sono poi quelli anche di Trump. Quindi ieri, beh, qui è ancora domenica, quindi ieri sabato 4 luglio si è visto bene nelle celebrazioni, insomma, della
1: Certo.
0: festa dell'indipendenza, che era molto patriottica in senso proprio di esaltazione dei simboli più aggressivi, diciamo, degli Stati Uniti, esattamente in linea con quello che poi ha fatto Trump da Washington e dal Monte Rushmore.
1: Marta, ma cosa si mangia in Alaska?
0: Guarda, io adesso sono appena uscita dal ristorante
1: Sì.
0: dove mi aspetta un'insalata di salmone e insomma, ho appena ordinato, quindi dovrei tornare su e mangiare salmone, che qua sicuramente è
1: Beh,
0: uno dei piatti
1: certo.
0: tipici. La cucina non presenta molte altre, diciamo, prelibatezze,
1: Alternative.
0: però esatto, il salmone, quello, insomma, si va sul sicuro perché è molto buono e molto abbondante anche in questo periodo.
1: Quindi diciamo l'Alaska è bello, ma non ci vivrei, insomma, per
0: No,
1: riassumere in netto.
0: esatto, assolutamente. Però è interessantissimo da notare questo aspetto sociale così, così diverso da quello che ci aspettiamo, anche perché le storie che conosciamo dell'Alaska sono molto romantiche, ma non sono tanto aderenti al vero. Ecco, la
1: Sì,
0: natura è incredibile e spettacolare.
1: molto diverso anche dagli altri stati, voglio dire, perché se c'è una cosa
0: Sì.
1: che, almeno per quanto, per la mia, quella che può essere la mia esperienza, ho sempre trovato grande accoglienza anche negli stati del sud, e per carità sono
0: Certo.
1: bianco, sono uomo, insomma, mettiamoci dentro tutto, però ho trovato sempre grandissima accoglienza, grandi sorrisi, grandi birre offerte, ecco.
0: Certo, questo non manca qui, insomma, alcune persone sono così, anche le persone che magari appunto incontri negli alberghi, hanno a che fare con i turisti, le persone straniere, però in generale insomma c'è meno quel tipo di, poi rispetto agli
1: Sì.
0: stati del sud, pochissimo, c'è meno quell'aspetto americano così friendly che si vede altrove, esatto.
1: La Macmusa, grazie mille insomma,
0: Grazie
1: di
0: a te.
1: risponderci anche in questi casi, ecco, quando si trovi all'estero, e per chi la volesse seguire, la Macmusa la trovate così su Instagram. Ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie Marta. Ciao
0: Senz'altro, Mark, grazie,
1: ciao
0: grazie a
1: ciao
0: te, a
1: ciao, buon
0: presto.
1: lavoro, ciao ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, grazie.
2: Buongiorno Capital.

Si è spento il sole, Vinicio Capossela su Radio Capital. Allora, siccome, sì, per carità, Donald Trump è molto, molto popolare in Alaska, sentiamo dire poco fa dalla McMusa, in Italia è sempre più popolare invece Vannacci, perché intanto ha staccato la Lega, è un punto sopra, va detto, però ci sono le prime analisi sociodemografiche, appunto da questo punto di vista possiamo fare una prima considerazione sull'elettorato di Vannacci, che è prevalentemente maschile. Gli uomini rappresentano il 62% dei sostenitori contro il 38% delle donne. L'età, e questo a me invece stupisce un po', non costituisce un elemento diciamo distintivo, o comunque non fortemente distintivo, perché il consenso risulta abbastanza distribuito in maniera uniforme tra le diverse fasce generazionali, con una, e questo è veramente interessante, leggera maggiore capacità di attrazione tra i giovani. Questo è veramente interessante. Da un punto di vista invece economico, risultano soprattutto, fanno insomma impressione il numero di elettori appartenenti a una fascia di reddito bassa o medio bassa, mentre il 34% si colloca nella fascia media. E proprio tra le categorie economicamente più fragili che si registra quindi la crescita più significativa degli ultimi mesi. Se prendiamo anche la professione, anche da questo punto di vista emergono caratteristiche precise. Il consenso vediamo che è particolarmente elevato tra disoccupati e operai. Da questo punto di vista mi stupisco veramente poco, chissà quando lo capiranno i partiti di centro-sinistra, che è lì che bisogna tornare ovviamente a battere, non avendo timore di parlare di alcuni argomenti, per esempio la sicurezza, perché se vediamo ecco tra queste fasce la sensazione è proprio quella di non vivere in un paese sicuro, di non vivere in quartieri sicuri, e alla fine poi questo elettorato che storicamente apparteneva a un altro schieramento politico insomma si butta a destra, e quindi Vannacci che supera la Lega, insomma vedremo come farà Meloni e cosa farà, se deciderà alla fine di allearsi oppure no. Se non si allea con Vannacci, insomma, sono sempre di più analisti a sostenere che la vittoria per il centrodestra risulta molto molto difficile.

0: Prefab Sprout alle 6.58 su Radio Capital. Buongiorno Capital, però finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club, noi ci sentiamo come sempre domani dalle 6 alle 7. Grazie a tutti, buona giornata.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
3: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
3: Una produzione One Podcast.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il

0: set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, €1. Batte, forte, sempre.
1: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Trump, nuovo attacco a Meloni alla vigilia del vertice NATO in Turchia. Sul suo social il presidente degli Stati Uniti posta una foto della presidente del Consiglio che lo guarda adorante e la scritta: serve un ordine restrittivo. Trump e Meloni si vedranno ad Ankara con la presidente del Consiglio che porterà l'impegno italiano ad aumentare le spese militari al 2,8% del prodotto interno lordo quest'anno, con la prospettiva di ulteriori aumenti nel prossimo biennio per una ventina di miliardi di euro. Aumento inevitabile, secondo il ministro della difesa Crosetto.
2: Far parte di un'alleanza, come far parte di una società, di una famiglia, di un club, significa rispettare le regole che questa alleanza si è data. Quando ti piacciono, quando non ti piacciono. Se non ti piacciono, puoi uscire.
1: Trump ad Ankara vedrà Zelensky, ha intenzione di chiamare nuovamente Putin per mettere fine alla guerra in Ucraina. Nella notte, nuova ondata di missili sulla capitale Kiev. Secondo le ultime notizie, le vittime sono 10, decine i feriti. Compare oggi davanti a un giudice Lamin Saidilli, il 22enne che ha gravemente ferito a coltellate un uomo che non conosceva a Milano. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, le sue parole riferite dagli agenti. Migliorano le condizioni del ferito. Follia a Roma, un 29enne lancia un sasso da 9 kg e un legno da 5 sulle auto in transito sul viale del Muro Torto in centro vicino a Villa Borghese. Ha colpito un'auto e un mezzo della polizia locale. Nessun ferito è stato arrestato. Ai mondiali, Brasile fuori. La squadra di Ancelotti battuta 2-1 dalla Norvegia. Decisiva la doppietta di Haaland. Inutile rigore a pochi secondi dalla fine di Neymar. Il Brasile aveva fallito un rigore a inizio partita, poi ha sbagliato varie occasioni per passare in vantaggio. La Norvegia ai quarti incontrerà l'Inghilterra, che ha battuto i padroni di casa del Messico 3-2. Per gli inglesi, doppietta di Bellingham e rigore di Kane. Inghilterra in 10 per quasi tutto il secondo tempo per un'espulsione. È stata invece revocata la squalifica allo statunitense Balogun, espulso nella partita con la Bosnia. Sarà in campo con il Belgio stasera. Il Belgio parla di decisione vergognosa. Il New York Times rivela che la decisione della FIFA è arrivata dopo una telefonata di Trump al presidente Infantino. Il ritorno di Leclerc, torna a vincere dopo quasi 2 anni, è primo nel Gran Premio d'Inghilterra davanti a Russell e Hamilton. Antonelli solo 16esimo per un problema meccanico arrivato mentre contendeva il primo posto proprio a Leclerc. Sentiamo le parole del ferrarista Sky.
3: Oh, mamma mia, che feeling c'è. Sono veramente contento, è da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina. Ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa. Ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma ci vuole qualche volta un po' di fortuna. Mi dispiace per Kimi, però sì, sono molto contento.
1: A Wimbledon, Sinner batte Mochi Zucchi in 3-7, ai quarti affronterà Struff. Djokovic da record, batte in 4-7 Safiullin. Per il serbo, vittoria numero 106 sull'erba di Londra, una in più di Federer. Capital News, torna alle 8.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.

0: Mamma mia, che bello con tutti gli accendini, che carini che siete, ragazzi, averli portati. Molto meglio che le torce dei cellulari, insomma, veramente. È bello con Rod Stewart. Alle 7-8 minuti il trio si è ricomposto. Eccoci, partiamo.
1: Qui. Non sapete la difficoltà di arrivare, ma la bellezza di incrociare quelle magliette bianche azzurre. I figli più piccoli dicono: papà, quando torniamo allo stadio? Quando vedremo due date su Wikipedia.
2: Aspetta, no,

0: Radio Capital. Breakfast Club.
1: Non potevano dedicare questo, certo, non potevamo non dedicare, ovviamente, questa apertura al ritorno di Riccardo Quadrato.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
1: Quello che avete sentito, ben è Pino Insegno, che appunto nella protesta che c'è stata,
2: sì,
1: la scorsa settimana a Ponte Milvio,
2: sì,
1: ha preso il microfono, uh-huh, e ha detto: torniamo allo stadio quando ci saranno due date, riferito allo

0: titolo, quali sono due date su Wikipedia, una è di nascita
1: e l'altra è del decesso.
2: Fatemi dire, veramente terrificante. Non è proprio una battuta augurare, cioè dire torniamo allo stadio quando ci sarà la data di morte, insomma, è terrificante.
3: Mi diverto solo se dove succede non importa, lo vogliamo a prima porta.
1: Però adesso al di là di questo, sicuramente
2: prima porta, innescare questo tipo di coro con una cosa del genere da un palco è terrificante. Fatemi dire, pessimo.
3: Sì. Allora, siamo d'accordo con Imma, siamo arrivati a un livello di...
4: Ha ragione,
3: ci mancherebbe, insomma, lo condanniamo con tutte le forze. Va detto che siamo arrivati ad un totale livello di esasperazione. Io personalmente lo dico, pur condannando, pur stigmatizzando questa battutaccia di Pino Insegno, anche io auspico con tutte le mie forze un cambio di proprietà, perché insomma non se ne può veramente
2: però
3: più.
2: Però il calcio senza non è fatto così, le società non cambiano per volere dei tifosi, è così e capita
3: non
2: tutti.
3: Non sto assolvendo, però
0: adesso la squadra di calcio vive grazie ai tifosi.
2: Ma questo senza
0: dubbio. Il fatto che il tifoso non possa dire nulla,
2: dico che non possa
0: il
2: dire nulla.
0: Il tifoso è il primo azionista della squadra. Se l'azionista non ti vuole,
3: secondo me il problema è uno
0: sfiducia
3: soltanto.
0: E tu devi andare a casa.
3: Il problema è uno soltanto. Il presidente Claudio Lotito, che evidentemente è a fine corsa perché non è più in grado, non ha più le risorse per gestire un club come la Lazio, provoca abbastanza frequentemente i tifosi della Lazio con delle situazioni che certo non danno adito ad aperture. Questo ha esacerbato gli animi e si arriva a degli eccessi assolutamente condannabili come di Pino Insegno. E purtroppo, guardate che questa cosa è molto diffusa anche sui social, ne abbiamo parlato spesso anche con Imma. È una specie di mantra questo da parte dei tifosi biancocelesti. Poi è evidente che nessuno speri veramente.
0: È vero, però la morte lo dice. Non l'ho sentito su nessun altro presidente odiato. Però scusami, Riccardo, non ti volevo rovinare l'apertura.
2: Non la voleva rovinare, ti ha solo fatto parlare di Lotito il primo minuto su cui seduto su questa sedia.
0: Anche perché adesso cominciano le amichevoli della Lazio, quindi finalmente
3: con l'Urbe Tevere, ho visto che quella di
0: chi giocano.
2: No, non lo
0: c'è
2: so.
0: C'è derby con De Rossi.
3: Sì, con lo Stiamare.
0: C'è lo Stiamare.
3: Sì,
0: c'è Lazio Stiamare.
3: Poi c'è Lazio Civita Castellana. Scherzando.
2: Scusate, io a questo punto le amichevoli del Bologna non le ho lette. Andiamole a leggere, probabilmente saranno sullo stesso livello, insomma, no? Non è che farà l'amichevole con Real Madrid. Immagino.
3: Sì, però neanche col Civita Castellana probabilmente perché...
2: non lo so, potrebbe farlo con lo Zola Predosa, io me lo auguro.
3: Ti
2: almeno posso andare a vedere
3: cosa,
2: una bella amichevole.
3: Mi piacerebbe questa cosa. Sì, diciamo che sono delle amichevoli un po' folcloristiche, ecco, questo è. Ma probabilmente sono delle amichevoli che servono per entrare nel mood di quello che sarà il nostro futuro.
0: Stiamare.
3: Sì.
0: Frosinone, l'abbiamo detto.
2: Frosinone, dai, di cosa vi lamentate?
0: Teste con la primavera a Porte Giuse e Avellino.
3: E poi c'è anche l'Ascoli.
2: Ma il calcio di agosto, ma che vi lamentate?
0: Raccontaci un po' le tue vacanze, tu che hai potuto assaporare in anteprima.
3: Sì,
2: che vacanze, insomma, pregio.
3: È stato bello, l'arcipelago toscano l'ho riscoperto dopo una glaciazione praticamente perché mancavo da fine anni 90, sono stato all'isola d'Elba.
0: Alla scuola media.
3: Sono mete da scuola media e
0: all'isola d'Elba andammo con la scuola media. Mi hanno portato lì, mi sono trovato pure una fidanzatina di Garbatella, Fernanda.
2: Ti
0: saluto. Lì
3: all'Elba.
0: Cioè, no, lei
2: Fernanda.
0: Era lì anche di Garbatella.
2: Io vi invidio perché io andavo a Marzabotto, che è bellissimo, però è proprio molto vicino.
0: Cose impegnate,
2: no? Voi andavate all'isola d'Elba a fare il bagno. Però
0: così ci portavano lì.
3: È una gita, Imma.
2: Scusate, prego, vada pure.
0: Siamo conta che era il periodo post-guerra, quando sei Riccardo. Quindi, insomma, era la rinascita dell'Italia.
3: Era il boom.
2: Pensavo più giovane, sai?
3: È il famoso boom economico.
2: Allora io, Riccardo, ti devo confessare una cosa.
3: Vai.
2: Fatica a staccarmi dalla tua postazione.
3: La vuoi?
0: Guarda che le è piaciuta tantissimo.
2: Ma davvero tanto, perché c'è proprio una prospettiva sul mondo differente. Oltretutto mi sentivo Elon Musk, perché i nostri ascoltatori devono sapere che Riccardo ha in mano i fili di questa trasmissione, insieme a Sergio Martelli, che peraltro salutiamo. Se accende il microfono si va avanti, se non si accende il microfono stiamo tutti zitti. E io questo potere l'ho proprio tenuto in mano con grande soddisfazione.
3: Quasi mi aspettavo che mi lasciaste questo scherno e che non agiste direttamente su questo mixerino, ma che lasciaste fare alla regia in quel caso.
0: Che non c'era
3: neanche Sergio, che è tornato.
2: Salutiamolo perché è tornato più abbronzato di Riccardo.
3: Sì, un pochino di più, direi.
0: Perché è andato un po' più al sud di te.
3: Comunque tutto molto bello, per fortuna non c'era molta confusione, è ancora un mese dove secondo me quell'isola è assolutamente praticabile, prezzi onesti.
0: Ci hai portato anche
3: bella. Sì, ho portato

0: fatto la, si chiama la schiaccia ambriaca, il dolce tipico dell'Elba,
1: che quindi contiene dell'alcol,
0: contiene credo dell'alchermes, così infatti è appena bagnata di rosso, si vede, e poi è, sa di mandorle, è abbastanza croccante. Io l'ho trovata molto interessante.
1: Dealcolato?
0: No, non è dealcolato in questo caso.
2: Scusa, chiedi. C'è poco alcol. Utilizzano le bevande alcolate anche per i dolci.
1: Dealcolate per i dolci. Allora, ragazzi, proposta. Dobbiamo andare a mandare a dormire Giulia Zonca, collegata
0: Giulia.
1: Da Seattle. Dobbiamo parlare di un sacco di cose. Trump che ha sbroccato di nuovo con la Meloni, poi dopo Infantino.
0: Sì, si stanno aggiustando i mondiali un pochino gli americani. Vorrei essere.

0: Breakfast Club con Andrea Riccardo e Imma, nuova provocazione del presidente americano Donald Trump contro la premier italiana Giorgia Meloni. È successo poche ore fa, su Truth ha postato un meme in cui la presidente del consiglio lo guarda in maniera proprio adorante e l'immagine è sormontata dalla didascalia: serve un ordine restrittivo.
1: Esatto, non la vuole, non la vuole proprio più vicino.
2: E cioè, questo accade anche a pochissimo dal nuovo incontro che sarà ad Ankara, no? Quindi ci sarà questo incontro proprio fisico tra Meloni e Trump. Si sperava che con le celebrazioni all'ambasciata americana fossero migliorati i rapporti tra Stati Uniti e Italia, invece pare che non sia così.
0: Ne parliamo con Giulia Zonca, inviata della stampa a Seattle
1: per i mondiali. Ciao Giulia, ovviamente. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: O buonanotte.
3: Ciao, qui quasi buonanotte. Sì.
1: Cara Giulia.
0: Non ho capito, questo ordine restrittivo, nel senso che tipo una stalker secondo te, cioè come la vedi? Che cosa vuol dire l'ordine restrittivo?
3: Perché lui vicino vuole solo Johnny, come lo chiama lui, che sarebbe Infantino.
2: Abbiamo capito perché.
1: Sì, abbiamo capito perché. Perché abbiamo scoperto che adesso esiste anche la squalifica sospesa, cioè una cosa che non si era mai vista per quanto riguarda le competizioni di calcio, come il caffè.
0: Spieghiamo cos'è successo.
1: Allora, praticamente c'è una sanzione disciplinare nei confronti di Balogun, che è questo bravissimo attaccante americano che gioca in Francia nel Monaco. Cosa succede? Che si va incontro inevitabilmente ad un turno di squalifica.
2: Lui è stato espulso nella partita con la Bosnia.
1: Con la Bosnia. E invece sarà regolarmente in campo nella notte italiana, oggi contro il Belgio, perché praticamente la FIFA ha detto: facciamo così, la squalifica la sospendiamo, se fa un'altra fesseria allora a quel punto scatta la squalifica.
2: Cioè, è stato comunque, si sono appellati a un articolo del regolamento, e quindi ti chiediamo, ma è legale questa cosa qua?
0: Perché l'hanno fatto?
3: Allora, dunque, perché l'hanno fatto mi pare abbastanza evidente, per far giocare il giocatore in questo momento, come dire, più forte o comunque più in palla degli Stati Uniti. Non so quanto poi abbiano fatto un favore agli Stati Uniti in un momento in cui davvero avevano un hype pazzesca, un seguito, un'attenzione, un tifo, persino una simpatia, che per gli Stati Uniti, come ben sapete, averla all'estero non è così semplice. Avevano creato veramente il momento perfetto e si è praticamente bucato completamente. Ma a parte questo, dunque, questa regola esiste, ne ha già beneficiato Cristiano Ronaldo in questi mondiali, però non per un cartellino rimediato ai mondiali, quindi è un po' diverso. Questa regola si chiama l'articolo 27, che dovrebbe rivedere non le decisioni arbitrali, ma se la punizione data da delle decisioni arbitrali non è conforme per qualche strano evento esterno. Che vuol dire tutto e niente, certo. Ovviamente. Non è esattamente la FIFA che decide, è una commissione che sarebbe indipendente. Qui le ingerenze sono a talmente tanti piani e si arriva a talmente tanto in alto che il punto non è neanche più rispetto all'espulsione, è come sia possibile che il presidente di uno Stato, che peraltro sta ospitando la Coppa del Mondo, possa telefonare al presidente che gestisce l'organizzazione dello sport in questione. Va da sé che non ci dovrebbe neppure essere questo scambio. Peraltro le telefonate paiono essere state ben tre, dalla Casa Bianca a Infantino. Ovviamente Trump non ha la più pallida idea di che cosa sia una ammonizione, un'espulsione, nessuna regola del gioco del calcio.
0: Però gli piace intervenire. Scusa Giulia, mi ricordava l'intervento, in questo caso in campo, dello sceicco, che cos'era, mondiale
1: dell'82
0: quando lo sceicco scese in campo, cioè, mi sembrano interventi così, insomma.
3: Con la differenza che questa volta però, cioè, in qualche modo ha ragione lui, insomma.
0: Ho visto addirittura la CNN in questo momento sta aprendo su questa notizia,
1: il
0: casino che c'è nel mondo, aprono sulla FIFA che ha sconvolto il mondo del calcio permettendo allo statunitense Balogun di giocare lunedì.
1: Sì, non a caso il giocatore che ha segnato già 3 gol, come diceva Giulia, è chiaro, si tratta sicuramente del giocatore più on fire, diciamo così, degli Stati Uniti. E
2: c'è stata una protesta, aggiungiamo, da parte del Belgio, che ha fatto una nota nel quale precisava tutti gli articoli che non consentono invece a un giocatore di saltare la squalifica, insomma,
1: quello sicuramente. Credo, Giulia, che non si possa fare molto invece per ripescare il Brasile, che è andato a casa abbattuto dai vichinghi, dai norvegesi, e soprattutto dalla doppietta di Haaland. Questa è un'eliminazione molto dolorosa, quella del Brasile, forte.
3: forte, dolorosa, non imprevista, questo possiamo dirlo, perché insomma in questa partita come minimo non si sapeva che sarebbe passato, e in questo mondiale il Brasile è quello che aveva fatto vedere di meno fino a qua, per cui diciamo che è rimasto su questa nota un po' così anonima, direi anonima, un Brasile che non è proprio venuto fuori dai suoi problemi, che si è anzi sempre di più incartato. Abbiamo visto Neymar piangere in campo, almeno non lo vedremo piangere più, perché insomma non so che numero di mondiale è che ci propina la sua

0: disperazione. Noi italiani forse perdiamo l'ultimo pezzetto, diciamo.
1: Ancelotti. Certo.
2: Beh, ora però possiamo dire che sì, siamo stati battuti dalla Norvegia, però è la Norvegia che ha battuto il Brasile, no?
1: E che adesso affronterà
2: l'Inghilterra
1: che ha vinto col Messico. Tra l'altro a mezza impresa, anche perché il Messico aveva un uomo in più. Importante questo passaggio del turno dell'Inghilterra, perché è una squadra che viene sempre definita un po' come l'eterna incompiuta. Invece questo mondiale, comunque, a parte qualche passaggio a vuoto, adesso è avanti ai quarti, e dopo questa bella impresa contro il Messico, altra squadra ospitante che va a casa dopo il Canada, direi che insomma sono dei segnali importanti, no Giulia, da parte degli inglesi.
0: Sono dei segnali importanti, si vede anche il talento venire fuori da ogni squadra, e questo devo dire è la cosa bella di questo caotico mondiale con tantissimi problemi e tantissime pressioni politiche, però da dovunque viene fuori il talento, quei due gol di Bellingham in 99 secondi credo. Insomma, ognuno riesce veramente a firmare la partita ed essere incisivo e decisivo. Abbiamo visto Mbappé, abbiamo visto Messi, abbiamo visto appunto Bellingham. Questo devo dire è abbastanza raro, avere una concentrazione di talento così diffuso, perché è capitato spesso anche di vedere squadre anche giocare meglio di quello che abbiamo visto fino a qui, però di solito è tutto molto concentrato in uno o due nazionali. Vedere così tanto talento evidente sparpagliato, secondo me è abbastanza
3: bello. Questa sera si gioca allo stadio di Seattle, lo stadio che ha un sismografo, se non mi sbaglio, per il credo l'unico insomma che registra in tempo reale il tifo, il movimento del tifo.
1: Sei pronta, Giulia?
0: Sono pronta. Non so se avete visto, lo stadio è praticamente in verticale,
3: bellissimo,
0: proprio costruito,
3: bellissimo.
0: È bellissimo, di questi stadi aperti. Tra l'altro è in questo quartiere dove ci sono tutti gli impianti di Seattle, sia del baseball sia questo che serve sia per il calcio che per il football americano. È davvero un'atmosfera pazzesca. In qualche modo veramente Trump è riuscito a guastarla, credo che come sempre non ne sia assolutamente consapevole,
1: probabilmente. Ma... però l'ha fatto, sì, sicuramente.
0: Però l'ha fatto.
1: E prima sarà preceduto appunto da Spagna-Portogallo alle 21, un bel duello
2: che
1: generazionale tra Cristiano Ronaldo e la miglia male che si passano qualche anno. Grazie a Giulia Zonchi, allora buon divertimento.
2: Buonanotte.
1: Per domani.
2: Buonanotte,
1: buonanotte per te.
0: A voi.
1: Ciao.

0: alla voce Michael Jackson.
1: Alla chitarra George Harrison. Al basso Mark King.
2: Alla batteria, Mick Fleetwood.

0: alle tastiere Steve Winwood.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.

0: Leva sull'IVA.
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
0: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
0: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
0: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ogni mattina un giornalista di Radio Capital si sveglia e sa che deve leggere le notizie che arrivano dall'America.
1: Certo.
0: Perché Trump potrebbe averne detta un'altra.
2: E infatti è successo anche stavolta, favorevole il fuso orario, poi non riusciamo a darla questa notizia perché siamo i primi sostanzialmente, diciamo che apriamo idealmente la saga cinesca insieme al nostro Marco Maisano naturalmente, e la notizia la diamo. E ancora una volta è arrivata questa bordata del presidente americano nei confronti della nostra premier, di Giorgia Meloni: serve un ordine restrittivo, ha scritto sul suo social di riferimento Truth. Insomma,
1: e come
2: devo
1: l'ha
2: dire
1: scritto,
2: che è un'altra bordata,
1: no?
2: Di quelle non male.
1: Perché l'ha scritto proprio sopra una foto. Ricorderete che il primo attacco a Meloni era stato proprio in un'intervista con un giornalista di La 7,
2: sì,
1: dove Trump ha detto, ma ha proprio supplicato Meloni di fare una foto con lei. E da
2: proprio,
1: qui
2: sì,
1: ha voluto evidentemente riferirsi proprio a quelle dichiarazioni, pubblicando un'immagine con Meloni vicino a Trump e la scritta serve un ordine restrittivo.
2: Certo, tutto questo alla vigilia.

0: appunto del summit NATO di Ankara in Turchia, di cui abbiamo già parlato.
1: Quindi tutti i leader europei dovrebbero incontrare Trump, tra l'altro con una mossa studiata e provocatoria. Il presidente americano aveva dichiarato che andrà nella capitale turca ad Ankara solo per rispetto nei confronti del padrone di casa, quindi lui se ne frega Erdogan, di tutti gli altri dei leader europei, va lì solamente perché c'è Erdogan, liquidando quindi i restanti alleati come partner, diciamo come parassiti economici, ecco,
2: d'altra parte ora

0: in armonia.
1: Esatto, poi mentre l'ultima ora ci dice che sono state udite delle forti esplosioni a Kiev durante l'allerta missilistica, quindi ancora attacchi russi nei confronti della capitale ucraina, arriva quest'altra bordata, perché tante volte si era parlato di minacce più o meno velate della Russia ad altri paesi europei, no? Dopo l'invasione dell'Ucraina, e stavolta è andato dritto al bersaglio il presidente russo Putin, che ha detto chiaramente alla vicina Polonia: se fornisce i droni all'Ucraina è a rischio, cioè lo ha detto proprio a chiare lettere, e questo è un altro motivo di preoccupazione, certo, che allarga in qualche modo il conflitto appunto tra Mosca e Kiev.
2: Tra l'altro che si parla di guerra vera e propria, e lo fa appunto con un paese alleato, che insomma, poi dopo ci sono state delle smentite, in parte non abbiamo parlato di attacchi, però è la prima volta che si parla chiaramente di guerra verso
0: una minaccia
2: verso un paese dell'Europa.
0: E Trump, che come abbiamo detto ha avuto proprio una telefonata con Putin, in realtà poi c'è stato anche un colloquio con Zelensky, che è molto preoccupato ovviamente perché avrà un grande spazio la guerra in Ucraina all'interno di questo vertice NATO, ma si parte con un presidente degli Stati Uniti che dialoga con Putin. È stato lui a chiamarlo in questa telefonata di 40 minuti che mostra in realtà come i loro rapporti sono tutt'altro che rovinati.
2: Sono molto curioso di vedere cosa succederà adesso, quando mercoledì Trump incontrerà la Meloni, che fanno? Si stringono la mano, pacca sulle spalle, tutto come prima?
1: Vedremo tra qualche ora.

0: 7.44 Radio Capital con Andrea Riccardo Imma. Ci ha molto colpito la storia della Corte di Strasburgo che ha sanzionato il nostro paese per le parole di un pubblico ministero che propose l'archiviazione di un caso di violenza domestica, scrivendo che l'uomo deve vincere la resistenza della donna, e definì un coltello alla gola uno scherzo.
1: Sì, questa è una denuncia partita da una donna campana di origini francesi, Odi Ubeda, che nel 2021 aveva denunciato l'ex compagno per violenze fisiche. Stiamo parlando di violenza sessuale nei suoi confronti, psicologiche su di lei.

0: anche violenze fisiche nei confronti dei due figli della coppia, picchiati addirittura con una cintura. Ebbene, è arrivata l'archiviazione da parte della PM, dicendo che è normale che un uomo, appunto, come diceva Andrea, debba superare una resistenza della donna se è stanca. Questo è abbastanza allucinante, considerando quello che succedeva all'interno di quell'appartamento, di quel menage familiare.
1: Sì, la Corte ha anche condannato l'Italia perché ha giudicato le indagini inefficaci e molto lente. Infatti, come poi è stato dimostrato, la donna e i suoi figli sono rimasti all'interno di una casa protetta per anni perché non era ancora stato deciso l'affidamento esclusivo alla donna, e questo sappiamo che impatto ha spesso per le famiglie. Gli stessi figli non volevano incontrare il padre, ma erano costretti a farlo perché non arrivava questo ordine di affidamento esclusivo.
0: Sì.
1: E oggi sui giornali, su diversi giornali, è proprio la stessa donna a parlare e a invitare le donne a denunciare, confidando nel tempo che può portare giustizia, anche se bisogna spesso, e purtroppo dobbiamo dirlo, incontrare questo tipo di stereotipi anche da parte delle istituzioni.
0: Allora, in un passaggio dell'intervista, ad esempio, stavo leggendo quella realizzata da Alessio Gemma su Repubblica, si parla appunto della condanna dell'ex compagno di Audrey, che risponde: l'assurdità è che adesso è a piede libero, senza una misura cautelare di allontanamento. E dice:
1: è stato condannato a 4 anni, ma sì,
0: è a piede libero. Me lo posso ritrovare domani davanti alla porta di casa e non posso dire nulla. L'ho detto chiaramente Audrey, quindi immaginiamo anche la situazione psicologica che stia vivendo in questo momento.
2: Ha colpito, no? La Corte ha appunto ritenuto che le motivazioni del giudice riflettessero la cultura sessista e stereotipata, e quindi insomma di fatto ha condiviso le preoccupazioni espresse in un'altra relazione, per cui insomma tutto questo può avere anche una ricaduta sulle denunce.
1: Eh beh, certo, perché chiaramente è quella che si chiama una vittimizzazione secondaria, no? Cioè quando la donna viene considerata a sua volta complice di un tipo di violenza che in realtà ha subito.
0: Sappiate che ci sono stati dei momenti in cui quest'uomo ha anche puntato un coltello alla gola della donna di Audrey, e per il PM si trattava di uno scherzo di cattivo gusto. Cioè puntare quindi il coltello alla gola di una persona è semplicemente uno scherzo di cattivo gusto per chi dovrebbe conoscere le leggi, la giustizia e probabilmente porre rimedio a certe situazioni. Succede anche questo in questa storia.

0: Signori, al distributore rispunta il numero 2, due come gli euro che servono per pagare un litro di diesel nelle stazioni di servizio lungo le autostrade. Quindi siamo a 2004, 2003, insomma.
1: Finiti gli sconti, sostanzialmente. Mi è capitato appunto di spostarmi in questi giorni e ho visto che effettivamente i prezzi sono tornati a schizzare per il diesel in modo particolare, ma anche per la benzina. Trovare qualcosa sotto l'1,8 è stato complicatissimo.
0: Da sabato non è più in vigore la riduzione delle accise.
2: È un fenomeno di cui abbiamo parlato quando parlavamo degli aumenti, no, del petrolio. Quando ci sono gli aumenti è immediata la reazione, anche proprio per il consumatore, vede aumentare ciò che deve pagare. Quando però c'è un calo del prezzo del petrolio, questo non si riflette immediatamente nei prezzi alla pompa di benzina, e lo stiamo vedendo perché in realtà un piccolo calo c'è stato, anche se sappiamo che la situazione sullo stretto di Hormuz non è per nulla stabile.
0: Non
2: è assolutamente risolta, certo. Sicuramente questo ha un impatto. D'altra parte le compagnie petrolifere continuano ad avere evidentemente questi prezzi alti.
1: Esatto, i dati parlano chiaro. Venerdì, ultimo giorno con gli sconti, si trovava la benzina a 1,882, sabato è salita a 1,899, ieri ha toccato quota 1,922.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Corri da Tron.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, oggi dalle 16.30, presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
13: Elettrico, diesel o benzina?
14: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Notizia Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Nuovo attacco di Trump a Meloni, a freddo e sul personale. Il presidente degli Stati Uniti pubblica sul suo

0: social una foto della Presidente del Consiglio che lo guarda adorante. A commento la scritta: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi decide di non rispondere. Trump e Meloni si vedranno in Turchia perché domani comincia il vertice NATO e la Presidente del Consiglio arriverà con l'impegno di portare le spese militari al 2,8% del prodotto interno lordo quest'anno e di aumentarle ancora nei prossimi 2 anni per una ventina di miliardi. Questo nonostante l'Italia balli sempre sul filo della procedura di infrazione per deficit eccessivo. Al vertice NATO si discuterà anche di un nuovo sostegno all'Ucraina da 40 miliardi all'anno, aiuti ai quali gli Stati Uniti non contribuiranno. La Russia nella notte ha bersagliato di nuovo Kiev con i suoi missili, 10 le vittime, più di 40 i feriti. Una folla enorme a Teheran accompagna all'inizio del corteo funebre dell'Ayatollah Khamenei, ucciso dai raid di Stati Uniti e Israele. La processione durerà almeno 10 ore. Sono presenti su alcuni veicoli diversi familiari, tra cui la figlia e la moglie del figlio e successore Mojtaba Khamenei, invece assente perché ferito nei raid. Comparirà oggi davanti a un giudice il giovane che a Milano ha coltellato un passante. Al momento non si pente di quello che ha fatto. Edoardo Buffoni:
1: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le frasi scioccanti pronunciate da Yamin Saidilli, 22 anni, agli agenti che lo hanno fermato dopo aver ferito il 55enne Gerardo Pastore in un bar di Milano. Saidilli non conosceva Pastore. L'ha aggredito alle spalle con un coltello di 21 centimetri, colpendolo con 20 fendenti. Il ferito, ricoverato al Niguarda, è fuori pericolo dopo varie operazioni. Saidilli si era allontanato da una settimana dalla sua casa di Conegliano Veneto. Non risultano problemi psichiatrici. Si indaga però su un possibile precedente di 3 anni fa per un'altra aggressione con il coltello in Inghilterra.
0: Ai mondiali di calcio fuori, il Brasile battuto dalla Norvegia 2-1, doppietta di Haaland, rigore di Neymar a tempo scaduto. La Norvegia ai quarti incontrerà l'Inghilterra, che ha battuto il Messico 3-2 allo stadio Azteca, doppietta di Bellingham e rigore di Kane per gli inglesi, rimasti in 10 per un'espulsione per quasi tutto il secondo tempo. Intanto in Brasile i tifosi devono digerire una nuova eliminazione in un mondiale. Critiche al CT Ancelotti, ma la federazione gli conferma la fiducia. Lui dice: ogni sconfitta è l'inizio di una nuova avventura, siamo tristi, ma il calcio non dobbiamo cercare scuse.
2: Io stavo molto triste, questo forma parte del football, non serve buscare scusas. Una derrota è l'impiezo di una nuova avventura.
0: Ai mondiali fa scandalo la chiamata di Trump al presidente Infantino perché la FIFA revocasse la squalifica dall'attaccante degli Stati Uniti Balogun, richiesta esaudita dalla FIFA. Balogun sarà in campo stasera contro il Belgio, che parla di decisione vergognosa e fa ricorso. Formula 1, Leclerc ritrova il sorriso, primo a Silverstone davanti a Russell e all'altra Ferrari di Hamilton. Poi ammette: ho avuto fortuna, se Antonelli non avesse avuto un problema meccanico avrebbe avuto la possibilità di vincere. A Wimbledon Sinner passa ai quarti di finale, incontrerà Struff. Ai quarti anche Djokovic con il record di 106 vittorie sull'erba di Londra, una in più di Federer. Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata, cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
9: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8-8 minuti, seconda ora di The Breakfast Club. Pacchi, pacchetti, pacotti.
1: I pacchi, sì.
2: Pacchettini soprattutto.
1: Non c'è il gioco dei pacchi qui, è tutta un'altra storia, una cosa molto più seria che affrontiamo come ogni lunedì con il nostro Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Ciao Massimiliano, buongiorno.
3: Eccoci qui, buongiorno. Buongiorno a voi.
1: Allora, pacchi che arrivano dalla Cina ma anche da altri paesi extra Unione Europea che saranno soggetti ai dazi doganali, praticamente dal 1 luglio si paga questo surplus per spedizioni di valore inferiore a 150 euro. È così Massimiliano, nel dettaglio?
3: È proprio così, è una tassa europea che diciamo ufficialmente mira a proteggere l'ambiente, quindi a ridurre l'impatto ambientale dell'e-commerce, quello low cost, quello a basso costo, ma anche a contenere la concorrenza delle piattaforme che insomma ormai tutti noi conosciamo, Temu, Shein in prima linea, che hanno avuto letteralmente un boom negli ultimi mesi. I consumatori hanno cominciato a comprare massicciamente articoli che costano anche pochissimi euro e con ciò hanno invaso il mercato, impattando anche in modo significativo non solo sull'ambiente come dicevo, ma anche sulle aziende italiane ed europee che questo provvedimento mira a proteggere. In realtà però è un provvedimento che per ora pagano

0: e anche a caro prezzo i consumatori italiani, e quindi di qui insomma il conflitto tra quello che in qualche modo ci impone l'Europa e quello che i consumatori italiani ed europei in generale andranno a pagare. Ogni prodotto che arriva da quelle destinazioni, insomma, lo paghiamo 3 euro in più. In alcuni casi si tratta di raddoppiare il prezzo, perché parliamo di prodotti che potevano costare appunto 2-3 euro, adesso dobbiamo aggiungerne 3 in più per questo dazio.
1: Se compriamo due prodotti con entrambi un valore inferiore ai 120 euro, dobbiamo pagare doppiamente questa tassa oppure una volta sola?
0: Eh sì, questa è la cosa che più sta complicando la vita, quello di andare a fare un po' di calcoli, e il rischio è che effettivamente il prezzo si gonfi per ciascun articolo. In qualche modo abbiamo rischiato addirittura che questo dazio fosse ancora più ampio, perché forse lo avrete letto, c'era anche in ballo un dazio italiano, una normativa italiana, sì, che sarebbe andata a maggiorare di altri 2 euro queste spedizioni. A quel punto il costo in più sarebbe stato addirittura di 5 euro. Questa norma resta in cantiere, quindi non è stata cancellata, è stata soltanto rinviata la sua entrata in vigore. Sarebbe dovuta entrare in vigore in contemporanea, quindi voleva dire che un prodotto acquistato su Temu, su Shein, andava maggiorato di 5 euro. Resta il tema politico, insomma, a pagare questi dazi, che possono anche essere condivisibili per certi aspetti, però sono gli acquirenti di questi prodotti, quindi i consumatori.
2: Il paradosso è quello che compro una cosa che mi arriva e poi la rimando indietro, certo, ma la tassa è stata pagata, quella di certo non c'è.
3: Reso, no? Anche quello è una beffa, no, Massimiliano?
2: Cioè, il reso su quello non c'è.
0: Il reso, diciamo, che era una pratica già molto rara su quel tipo di prodotti. Ecco, questo è un aspetto che forse può essere considerato positivo, cioè acquistavamo prodotti anche senza averne troppo bisogno, prodotti di qualità e di sicurezza, come ha detto anche la Commissione europea, spesso precaria, per usare un eufemismo, e soprattutto non esercitavamo mai il reso, cioè l'idea era: ok, ho speso 3 euro, il prodotto non risponde alle mie aspettative, vabbè, chi se ne importa, non lo restituisco nemmeno. In questo modo però intanto si danneggiano le nostre finanze di consumatori, ma anche c'è tutto un tema di smaltimento di questi certo, prodotti. L'unica speranza che ho è che oggi si faccia un pochino più di attenzione prima di comprare prodotti da 2-3 euro, perché insomma, poi tra l'altro moltiplicati sul mese, se ne compro 10, 15, 20, non è nemmeno un impatto secondario. Hanno un po' cambiato le regole anche la mentalità dei consumatori di queste piattaforme, quindi sicuramente il merito di parlare di questi dazi serve a riattivare un pochino l'attenzione, a renderci, certo, anche un pochino più consapevoli.
3: Vedremo
0: questo,
3: quale sarà la reazione appunto dei consumatori di fronte a questi dazi. Massimiliano Dona, grazie, ci sentiamo la prossima settimana, come sempre.
0: Buona,
3: un abbraccio, e ti seguiamo su Instagram.
1: Ciao.
3: Ciao.
4: Radio Capital, The Breakfast Club. Londra.

0: quella del cibo da spiaggia è stata da sempre anche una battaglia del nostro Massimiliano Dona, presidente Unione Nazionale Consumatori, che abbiamo appena salutato e che secondo me ascolterà con interesse l'argomento che stiamo per trattare qui in The Breakfast Club. Perché succede in Puglia, ma non solo. Diciamo che qui il focus è stato aperto ad esempio su quello che accade a Vieste, ma anche insomma in altre province pugliesi, dove è scoppiata la cosiddetta guerra della parmigiana, se preferite la guerra della focaccia. In sostanza si vieta ai clienti degli stabilimenti balneari di introdurre all'interno dello stabilimento il cibo che si porta da casa. Ci sono queste limitazioni.
1: Sì, c'è un regolamento interno che molti contestano.
2: Lo chiamano problema di decoro. Sì. Quindi molti contestano anche questo tipo.
1: Ma decoro di Decaro. Decaro.
0: Bravo, lo sapevo. Da decoro,
2: Decaro
0: a Decaro.
2: Non è d'accordo, non è d'accordo per niente, perché sostiene appunto che il sia decoro licito, allora certo. È solo quando il panino te lo mangi dentro al bar.
3: Turismo. Esatto. Si parla di immagine danneggiata. Ecco, se qualcuno osa consumare un panino o della focaccia portata da casa in un lido privato. Io credo che non ci siamo proprio. Già il costo degli ombrelloni e dei lettini è esorbitante, ma poi nel nome di un presunto decoro possiamo chiedere a chi sceglie uno stabilimento balneare di mangiare solo ed esclusivamente all'interno del bar e del ristorante di quello stabilimento?
1: È ecco. Interessante, no?
0: Soprattutto dove i costi sono importanti, sì, perché qui si parla di una media, ad esempio, per un panino di 5-6 euro, ed effettivamente è una media assolutamente verosimile e aderente alla realtà, quando non di più. E quindi De Caro dice: perché questo divieto così categorico? Ha raccontato anche di episodi abbastanza imbarazzanti, perché ad esempio è venuto fuori che una mamma a Vieste ha dovuto nascondere, era entrata nello stabilimento con due bambini, ha dovuto nascondere bene i panini nel borsone per sfuggire ai controlli dei titolari del lido, cioè praticamente come si fa negli aeroporti, no?
1: All'entrata dei concerti, che non puoi entrare con
2: d'altra parte,
1: con
2: mi chiedo, ma uno stabilimento balneare potrà decidere le regole da rispettare all'interno
1: in concessione
2: del suo...
1: non lo so, però infatti siamo a metà tra il privato, no?
2: Vero,
1: e il pubblico,
2: sì, sì.
1: Le associazioni di categoria degli operatori turistici non consentono, in base appunto a fantomatici regolamenti interni, questo accesso con borsoni carichi di cibarie, e loro dicono una questione insomma di decoro, ma anche nostra, insomma, per poter sopravvivere noi. Ma io non credo che tu possa, no, vietarlo.
0: Tra l'altro De Caro ha detto, per quanto riguarda una questione di decoro, ha ricordato che già dal 2019, quindi già da diversi anni, è in atto un regolamento per quanto riguarda il decoro che porta al divieto in spiaggia dell'utilizzo di plastica monouso. Ma qui siamo già,
2: se l'ha
0: su
2: voluta
0: un po' campo.
2: Rilanciare in questo modo, no? Perché De Caro dice: se allora dobbiamo veramente parlare di decoro, allora ci sono altre regole che forse gli stabilimenti balneari non rispettano con questa rigidità, facendo proprio riferimento alla plastica monouso.

0: uso. E poi De Caro ha anche fatto parlato dei prezzi degli ombrelloni, come abbiamo sentito, in riferimento anche al costo delle concessioni, no? Per dire, è vero che ci sono dei costi alti, ma la gestione, sappiamo, insomma, è anche a un costo abbastanza sostenibile.
1: Stanno arrivando i primi messaggi al 342-342-2190, che è il nostro numero WhatsApp, perché lo ripetiamo, qui si parla esplicitamente di Puglia, perché c'è stata questa presa di posizione importante e forte da parte del presidente della regione De Caro, ma immagino che siano dei regolamenti che tocchino un po' altre parti del nostro paese, non soltanto la Puglia, ovviamente.
0: E quando parliamo di questi argomenti, indovinate quale messaggio non manca mai? Vado in Grecia.
1: In Grecia. Ah, esatto.
2: Vado in Grecia.
0: Sì, perché lo sappiamo, in Grecia questo problema non esiste, dal momento che in tantissimi luoghi, certo, gli ombrelloni e il lettino si paga con una semplice consumazione.
1: Tra l'altro si firma Christianos, scritto proprio in caratteri greci.
2: Allora torna in Grecia Christianos.
1: Christianos.
2: Da noi ci vengono in mente i fagottari romani.

0: Capital, li dovremmo boicottare. L'unica arma che abbiamo noi consumatori è non andare in questi lidi dove gli ombrelloni costano 80 euro al giorno, 100 euro al giorno, e dove non ti fanno portare le tue cose da mangiare. Dovremmo incominciare a utilizzare le spiagge pubbliche, dovremmo pretendere che siano pulite, fornite di servizi igienici, e provare a portarci le nostre cose da casa.
1: Sì, è sicuramente un'alternativa, detto che magari ci sono famiglie che vogliono e preferiscono utilizzare gli ombrelloni. Sappiamo magari che dei bambini piccoli o sì, magari anche con degli anziani è sicuramente più comodo. Magari qualcuno lo vuole scegliere e comunque portarsi il panino.
2: Ma sì, sarebbe il compromesso ideale, insomma, mi sembra abbastanza elementare.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Per me è veramente inaccettabile questa cosa che, insomma, sugli stabilimenti non ci si può portare il proprio cibo, anche perché io sono celiaca e il 99% delle volte non c'è nulla per me da mangiare, quindi secondo questa norma io che faccio? Digiuno? Piccola postilla in mano, me l'aspettavo da te. Saranno liberi gli stabilimenti di decidere le proprie regole. Si parla di cibo qui, ragazzi, attenzione. Monica.
4: Paolo. E mangiate in un supplì,
5: No, mamma grande.
1: No, i celiaci.
5: Fame, magari dopo.
2: No, sì, poi sa.
4: Tu una pizzetta, un bicchiere di spuma. E dai, mamma, siamo in spiaggia, mica i rosticceri.
2: Lo sappiamo.
1: C'è un
2: che
1: limite
2: poi,
1: a tutto.
2: Sappiamo che poi lì c'è un campionario infinito, no? Del
6: però
2: cibo
6: tu come
2: da spiaggia.
6: Poi, come li fermi poi questi che
1: allora,
6: si
1: apparecchiano? Allora, il panino sì, la parmigiana no, no, e il supplì sì o no?
2: Dove si pone,
6: la pentola,
2: ad esempio,
6: c'è la pentola,
2: l'insalata di riso, dove si pone in questo caso? Un po' a metà.
1: Ma fa parte dei ricordi di tutti. L'insalata del riso,
2: certo,
1: in spiaggia.
2: Sentiamo un altro messaggio.
7: Buongiorno Radio Capital.
2: Buongiorno.
7: Volevo solo dire che sulla nota Riviera Romagnola non ci sono questi divieti, ma i locali, i ristoranti, insomma, che danno cibo sono sempre pieni. Quindi qual è il problema vero? Un saluto da Claudia.
1: Qui Claudia no, vuole fare un riferimento al fatto che all'interno degli stabilimenti comunque c'è molta gente che va a mangiare, però qui stiamo parlando proprio della libertà.
2: Sì, sì,
1: io quando scelgo di andare in un stabilimento balneare posso scegliere oppure no? In alcuni casi, come quello di Vieste, no, non
2: posso
1: scegliere.
2: Infatti per gli stessi esercenti, secondo me, è una forzatura, perché comunque, come diceva correttamente Imma, mi è capitato anche di visionarlo in questi pochi giorni di vacanza nell'arcipelago toscano, i ristoranti degli stabilimenti sono sempre pieni, tant'è che quasi sistematicamente mettono all'ingresso un addetto dello stabilimento per disciplinare un po' il traffico sui tavoli, perché comunque sono sempre pieni.
1: Ingressi
2: sempre
1: contingentati
2: gli ingressi anche al ristorante dei Lidi.
6: Ingressi contingentati all'Ulisse,
2: eccolo,
6: all'Ulisse Fest. Conoscete l'Ulisse Fest? È in corso a Genova fino al 12 luglio. Pensate che partecipano alcuni dei nostri DJ conduttori, tipo noi ci siamo?
2: No, non ci siamo.
1: No, perché
2: però,
1: ci sono i migliori.
2: C'è
1: per
2: Eduardo
1: esempio
2: Buffoni.
1: C'è Andrea Prezioso, no? Venerdì 10 alle 21 a Capital Party
2: c'è
1: con
2: Alex
1: Andrea
2: Paletta, sabato 11, esatto.
1: E sempre sabato 11 ci sarà anche Alessio Bertallotte per B-Side, e poi ci saranno anche Edoardo Buffoni e Doris Zaccone sabato 11 luglio.
2: Tra l'altro ci sarà un dialogo molto interessante con Cecilia Sala, appunto, in Piazza delle Fente. Tra l'altro l'Ulisse Fest è una cosa sempre organizzata molto bene. Io ho avuto la fortuna di partecipare qualche anno fa ad un'edizione che si svolse nella Bergamo, tanto cara al nostro direttore Mattia Feltri, e fu davvero una bellissima esperienza.
6: Alex Paletta,
2: bella.
6: Detto.
1: L'abbiamo detto, certo,
6: i suoni del Maghreb
1: 11.
6: Di Alex Paletta. Come so sti suoni del Maghreb?
2: Lo sa Alex Paletta, vai lì, lo so. Vai a Genova all'Ulisse Fest.
1: Che hai da fare sabato? Cioè, tacchettiamo una bella serata con Alex Paletta. Adesso lavora.
2: Comunque, dal 10 al 12 luglio a Genova, Ulisse Fest,
1: con Radio Capital.
6: Un'ora di suoni del Maghreb, vai.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport

0: Bevo Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare.
10: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8:38, eccola che è tornata puntuale.
1: Eccoci.
0: Con la sua rubrica
1: Ex.
2: Mi è mancata perché l'ho sentita un po' episodicamente mentre ero fuori. Adesso dal vivo è un'altra storia, non c'è niente da fare. Come i concerti, parleremo fra un po' in relazione a quello che è stato l'evento di queste ore.
3: Ma allora, visto che l'hai citato, io in realtà l'avevo previsto in coda alla nostra rubrica, ma iniziamo allora proprio dal concerto di Ultimo. Sì. In realtà ne riparleremo presto, certo, perché abbiamo insomma raccolto un po' di testimonianze proprio da chi ha partecipato al concerto. Volevo soltanto fare una battuta che in realtà riprendo dalla pagina di Genio 78. Quali sono i numeri ufficiali di questa concerto? 250.000 paganti secondo gli organizzatori, 60.000 secondo la questura, 26.540 quelli dispersi in viaggio che ancora devono fare ritorno a casa,
0: che non sono ancora rientrati a casa presumibilmente,
3: perché sappiamo insomma è stato un po' difficile gestire la parte finale. Usciti dal concerto di Ultimo c'erano così tanti disagi nella circolazione che la gente si è messa a cantare "Quando torno al mio paese" di Serena Brancato.
4: Sì, andando forte.
3: Secondo me non erano proprio così canterini alla fine del concerto. Cioè chi è arrivato molto tardi a casa. Forse avevano bisogno di qualche supereroe anche al concerto di Ultimo. Supereroi, secondo il TG5, la politica italiana ne ha parecchi. Noi abbiamo già parlato venerdì dell'incontro che c'è stato, del party all'ambasciata americana a Roma.
4: Il governo si è presentato con qualche ministro e hanno fatto questa entrata un po' scenografica davanti l'ambasciatore americano e dietro chi c'era? Crosetto, La Russa,
3: Tajani e Salvini. E sentiamo proprio in un servizio del TG5 come sono stati definiti.
5: Fa un certo effetto vederli avanzare verso il palco come gli Avengers, una squadra compatta che incede sulle come note di Celebration della Cool and Gang. L'ambasciatore americano Tillman Fertitta, il presidente del Senato La Russa, i nostri due vice premier Tajani e Salvini, il ministro della difesa Crosetto, un'entrata all'americana come fosse l'ingresso nell'arena di un team di wrestlers.

0: tra l'altro
1: è
0: nel
1: tutto bellissimo.
2: Breakfast Club.
0: Sappiamo che nel gergo giornalistico, quando si usa nei termini inglesi, non si mette mai il plurale.
1: Ah,
0: ma questo
1: vai
0: a
1: fare
0: un
1: il
0: dettaglio.
1: Bocchettone,
0: no,
1: Riccardo.
0: Però
1: su,
0: adesso tu mi devi dire Tajani che fa Thor, fa Hulk, sì, fa Occhio di Falco.
1: No, allora io non me la sento.
0: E Crosetto? Crosetto fa Thor sicuramente, ci sta col martellone.
1: Allora io per rispetto istituzionale non voglio.

0: Secondo me è un po' Salvini, che è quello, sì, rimane un po' più vicino e non ha
1: sappiamo
0: tradito.
1: Sappiamo che capita la media dall'altro, insomma, un'immagine, un aspetto molto nazionalista, no? Molto forte, identitario.
2: Mi sembra più Cerecche come combinazione, no, diciamo, perché veramente tutti
1: gli Avengers,
3: no? Gli Avengers.
0: Comunque, fatemi
2: per mangiarsi
0: finire
2: un hamburger. Scusami,
0: infatti,
2: cioè,
0: infatti qui mancava, quello, no? Però gli Avengers che avanzano tra i fumi degli hamburger non è un'immagine eroica,
2: no,
0: ecco.
2: No. Vanno là tutti col passo così, oh, l'hamburger con ketchup.
0: Perché, sera, tu Riccardo non c'eri venerdì, abbiamo fatto proprio sentire il ministro Salvini che a un certo punto ha detto: potrei star qui a parlare di America, ma sento l'odore dell'hamburger, credo
1: andare,
0: che andrò lì alla, dove c'era in corso la grigliata. Comunque volevo concludere parlando anche di Totti, che anche lui ha bisogno di qualche supereroe, perché nella sua villa a Roma, raccontano i giornali, ci sono presenti 2000 vespe germaniche. Allora, qui ci sono solo due domande da poter fare. La prima è: ma le abbiamo contate queste? Come si contano?
2: Circa,
0: ma sì, ma anche circa. Anche io mi sono chiesta immediatamente: cioè, ma
2: secondo
0: 2000,
2: la questura
0: come...
2: 20,
1: un centinaio massimo.
0: Secondo, sono germaniche queste vespe. Sì. Quindi ai tedeschi non è ancora passato ciò che è successo nel 2006.
1: Ecco,
0: e quindi
1: perché
0: concludiamo con: rimandiamole a Berlino, Beppe. Ciò che vorremmo tanto sentire, ma non possiamo.
1: Sono rimasti scottati dalla sconfitta di Dortmund, le vespe, e quindi sono tornate a minacciare
0: io
1: anche quei campioni del mondo.
0: 150 vespe. Questa immagine non riesco a toglierla dalla mente.

0: maledetto mondo. Ivano Fossati, quanto ci manchi? 8:49 su Radio Capita. Come siete messi a Memory?
1: Allora,
0: Memory
1: ricordate,
0: è quel giochino dei tasselli
1: che devi girarne due
0: uguali.
1: Ecco,
0: ci stanno dei fiorellini, delle immagini a coppie.
2: Sì, ci sono diversi tipi.
1: Tu giri e li metti tutti sul dorso e poi devi cercare di girarne due uguali ricoprendo poi se sbagli.
0: Se invece azzecchi, porti via quella coppia.
1: È una cosa abbastanza elementare, per la quale siamo stati tutti più o meno umiliati dai nostri figli piccoli.
0: Sono
1: fortissimi
0: su questo.
1: Lo sappiamo, sono molto forti. E vi ricordate ad esempio cosa avete mangiato l'altro ieri a pranzo?
2: Manco stamattina mi ricordo.
1: Ma neanche quello.
0: La targa del motorino, io per esempio non la so.
2: I numeri di cellulare.
1: Ecco, io una cosa che ricordo bene, per esempio, il mio codice fiscale.
0: Quello
1: riesco a snocciolarlo.
2: Io neanche.
0: No, nemmeno quello,
2: neanche
0: quello. Il codice fiscale è essenziale.
2: Io sono terribile.
1: Però attenzione, perché noi fra un po' rientro dopo le notizie delle 9, parleremo proprio di memoria, perché avremo la fortuna di ospitare niente meno che il campione del mondo di memoria per subire ulteriori umiliazioni.
2: Certo.
0: Non di memoria, lui con un gioco con i tasselli di legno.
2: Poi ci spiegherà, no, che
0: fa
2: cosa
0: un vero e proprio campionato mondiale di memoria, 23 anni, è un ragazzo che studia all'università pugliese.
1: Esatto,
0: insomma.
1: Esatto, sarà qui.
2: E non dire
1: noi
2: tutto, lascia un po' di suspense.
0: A scoprirlo
1: insieme. Te lo sei ricordato?

0: alla voce Chris Martin.
1: Alla chitarra Nile Rodgers.
0: Al piano Billy Joel. Honesty
2: is hardly ever heard. Ai fiati Earth, Wind and Fire. Alle tastiere Keith Emerson.
3: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'occasione.

0: offerta sull'intera gamma. Ad esempio partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù, l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, oggi dalle 16.30, presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
14: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale TAN.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that inspires.
1: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. È stato un nuovo attacco di Trump a Meloni, che sceglie il silenzio, non rispondiamo alle provocazioni, e il commento di Palazzo Chigi. Il presidente degli Stati Uniti ha postato sul suo social una foto in cui si vede la presidente del Consiglio che lo guarda con adorazione. Serve un ordine restrittivo, è la scritta che accompagna l'immagine. Trump e Meloni si vedranno in Turchia, dove domani comincia il vertice NATO. Il governo italiano si presenta con l'impegno di aumentare le spese militari, portarle al 2,8% del PIL quest'anno e ancora di più nel prossimo biennio. Il ministro della difesa Crosetto.
2: Far parte di un'alleanza, come far parte di una società, di una famiglia, di un club, significa rispettare le regole che questa alleanza si è data, quando ti piacciono, quando non ti piacciono. Se non ti piacciono puoi uscire.
1: Altri miliardi

0: miliardi saranno quelli spesi nei nuovi aiuti, 40 miliardi all'anno per l'Ucraina, ma gli Stati Uniti non parteciperanno alla spesa. Trump vedrà Zelensky in Turchia e conta di parlare di nuovo con Putin. Nella notte missili su Kiev, 10 le vittime, 46 feriti. Secondo Mosca gli obiettivi erano impianti militari, industriali ed energetici. Una folla enorme a Teheran accompagna il corteo funebre dell'Ayatollah Khamenei, ucciso nei raid di Israele e Stati Uniti. La processione con la bara dell'ex leader e degli altri familiari uccisi potrebbe durare più di 10 ore. Il corteo proseguirà domani nella città santa di Qom, mercoledì a Najaf e Karbala in Iraq e giovedì a Mashhad, la città natale di Khamenei, e lì verrà sepolto. Ai mondiali, Holland manda a casa il Brasile di Ancelotti. La Norvegia vince 2-1, il Brasile segna un rigore a tempo scaduto con Neymar. Bruno Guimaraes ne aveva sbagliato uno nel primo tempo, nel secondo il Brasile ha fallito molte occasioni, infallibile invece Holland. La Norvegia ai quarti incontrerà l'Inghilterra, che ha battuto il Messico 3-2 pur giocando quasi tutto il secondo tempo in 10 per un'espulsione. Al mondiale fa scandalo la decisione della FIFA di revocare la squalifica dello statunitense Balogun, espulso con la Bosnia. Sarà in campo con il Belgio stasera, Belgio che protesta. La decisione della FIFA è arrivata dopo la telefonata di Trump al presidente Infantino. Formula 1, la gioia di Leclerc, la delusione di Antonelli. Il ferrarista a Silverstone torna a vincere dopo quasi due anni. L'italiano della Mercedes, 16esimo a causa di un problema meccanico, mentre lottava per il primo posto. Sinner ai quarti di finale a Wimbledon. Domani il suo avversario sarà Struff. Le parole del numero uno.
1: Quinto anno di fila nei quarti di finale. Non pensavo mai di essere qua 5 anni di fila, quindi sono contento, però ecco, cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di dare il nostro meglio, stiamo provando a controllare le cose che possiamo controllare, poi non vedo l'ora di nuovo di scendere in campo, ci sono i turni importanti ora.
0: Nel torneo femminile la numero 1 Sabalenka eliminata da Osaka, alle 14 oggi Cobolli contro De Minor. Capital News torna alle 10.
2: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 9-6 minuti è la terza ora di The Breakfast Club. Mi sono ricordato l'ora, mi ricordo anche i vostri nomi, Riccardo.
1: Ma sì, bravissimo.
0: Questo è il massimo che posso fare.
1: Perché? Lo so, non ti chiediamo niente di più.
0: Perché ho contattato Enrico Marraffa, che ha 23 anni ed è campione mondiale degli sport di memoria ed è qui con noi.
2: Enrico, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Caro Enrico, che fa un campione di memoria? Come vive un campione di uno che non scorda nulla? Vive?
2: Campione mondiale.
0: Mondiale.
3: Sì, vive normalmente come tutti gli altri, però a volte vedo, quando vedo numeri, in realtà vedo delle immagini, tendo a ricordare quando a volte non vorrei ricordarmi, viene così a volte naturale ormai.
0: Certo, perché tu ti sei allenato, diciamo, un po', cioè hai cominciato un po' per gioco.
2: Sì,
0: giusto?
2: Però io adesso voglio l'esempio pratico da parte di mi devi fare un esempio pratico, Enrico, dello sviluppare
0: tutte,
2: la memoria.
0: Tipo le carte del mazzo così mischiate, te le ricorderesti tutte?
3: Sì, un mazzo di carte lo memorizzo in circa 15 secondi, quindi
1: 15
3: se
1: secondi.
3: Prima di fare una partita a qualche gioco me lo fate vedere, giuro che non lo memorizzo e non vincerei la partita.
0: Sì, perché poi nei casinò non ti fanno entrare praticamente, perché se memorizzi in alcuni giochi di carte è vietato, no? È così, Enrico?
3: Allora, non è illegale in realtà, però sì, se ti conoscono, se sanno chi sei, non ti fanno entrare, esatto.
1: Allora, tu hai vinto nelle scorse settimane 3 titoli internazionali nei Memory Game, giusto?
3: Sì, nel corso di un annetto, sì.
1: Nel corso di un anno di 3 recente titoli. Ma in cosa consistono recente, questi Memory Games? Quali sono le discipline?
3: Allora, il torneo che ho vinto adesso è un torneo in cui si svolge uno contro uno, quindi un torneo di eliminazione in cui ci sono due giocatori che al meglio dei 3 set si scontrano uno contro l'altro in diverse discipline, numeri, carte, immagini, parole e nomi.
2: Sì.
3: E ogni volta chi memorizza più informazioni nel minor tempo possibile vince un punto. E poi è come il tennis, quindi al meglio sono 4 game, vinci un set, al meglio dei 3 set vinci la partita.
2: Ah, quindi è anche molto impegnativa, insomma, sono partite secche.
0: E qual è la cosa più impegnativa che ti è stata chiesta di fare? Qual è la cosa più impegnativa?
3: Allora, delle discipline più impegnative per me penso sia parole, però appunto dipende anche dalla velocità, quindi se cerco di memorizzare 30 immagini in 7 secondi, quello è molto impegnativo. Quindi dipende quanto voglio spingermi nel memorizzare velocemente.
0: Ecco,
3: quello
0: per esempio,
3: è davvero difficile.
0: Tu esci senza la lista della spesa scritta. Quando ti chiama la fidanzata e dice: "Alla, devi comprare il pane, il latte, 2 litri". Io già aspetta che lo scrivo su WhatsApp.
2: Soprattutto
0: mi mando da solo il messaggio e poi all'interno del supermercato
2: anch'io
0: pago con il cellulare.
2: Soprattutto quando arriva alla cassa, Enrico non si è dimenticato nulla, non deve tornare indietro.
0: Bravo.
1: Qui, caro Enrico, stai parlando con Andrea che lui mette il promemoria per qualcosa che non ricorda, quindi non ricorda cosa deve ricordare.
0: Suona continuamente il promemoria. Ogni mattina, scherziamo fino a un certo punto. Che tu sei uno studente, giusto, del Politecnico a Torino?
3: Sì,
0: ma non ho capito. Sì, allora, tu sei un furbone, tu studi o impari a memoria le cose?
3: Allora, diciamo che io studio ingegneria, quindi in realtà non mi conviene imparare tanto a memoria le informazioni. Sì. Quindi, facessi un po' più magari medicina, o meglio ancora giurisprudenza, magari mi aiuterebbe di più. Però, comunque, in alcuni esami in cui c'erano delle informazioni mnemoniche da ricordare, là le usava a volte, usava i superpoteri.
2: Ma quando hai scoperto di avere questo superpotere, caro Enrico?
3: All'incirca 3 anni fa avevo visto un video di Andrea Muzzi che
0: abbiamo avuto ospite qui qualche mese fa. Sì, abbiamo avuto ospite qui in radio.
2: Adesso è diventato il tuo maestro praticamente. È così?
3: Sì, lui è stato il mio maestro per un paio d'anni. Adesso io ormai appunto sono diventato tanto forte, quindi non ho più bisogno di un maestro, però sì, lui è stato mio maestro.

0: maestro all'inizio, però all'inizio proprio 3 anni fa ho iniziato da solo guardando un video e ho iniziato così 15 minuti al giorno, volevo provare a memorizzare un mazzo di carte, però poi sono diventato bravo, ho detto ah, mi sta piacendo e sono entrato nel team italiano.
1: Ma per esempio le tecniche di memoria, no? Quando guardi le carte, per ognuna ti costruisci un percorso, però è troppo lungo da fare,
2: In
1: immagino.
2: sette
1: Però si dice
2: secondi,
1: così,
2: lui ricorda tutto.
1: ti devi ricordare, cioè, qual è la tecnica psicologica per ricordare 52 carte?
0: Allora, ci sono più tecniche. Io ne uso una che ogni due carte associa un'immagine. Quindi ogni volta che io vedo due carte accoppiate, vedo un'immagine e queste immagini le faccio interagire tra di loro. Quindi creo una piccola storia. E questa storia la vado a posizionare in un palazzo della memoria, si chiama così, che è proprio un posto fisico, ad esempio casa mia. E quindi sul tavolo, ad esempio, metto quelle immagini corrispondenti a quelle carte, poi sul frigorifero, nel frigorifero metto altre, sui fornelli ne metto altre ancora, e così poi quando ripercorro tutto il percorso mi ricordo, ah sì, sul tavolo c'era, non
1: Ah, che
0: lo so,
1: bello,
0: un
1: il palazzo della
0: drago
1: memoria.
0: così colà.
1: Sì, è come faccio io con come
2: Sì,
1: quando
2: certo.
1: fuori piove. Quelle sono le quattro cose che ricordo.
0: Sì,
1: Vabbè,
0: quella tecnica è la più
1: quella tecnica è
0: forte in
1: quella,
0: realtà.
1: sì.
2: I tuoi amici ti chiedono degli aiutini per
1: Dai.
2: lo studio, per altro?
0: Sì, spesso mi hanno chiesto per magari come memorizzare a volte pezzi di codice o delle formule, mi hanno chiesto spesso. Io ovviamente gli davo le tecniche base,
1: Certo.
0: però là poi c'è bisogno un po' di allenamento anche. Se lo fai a ridosso dell'esame ti viene un po' difficile, è un più un investimento
1: Certo.
0: che devi iniziare prima. Così.
1: Ma un campione di memoria si ricorda cosa ha mangiato il giorno prima? Perché noi no.
0: Allora, sì, però comunque diciamo che appunto io con le tecniche acquisisco i superpoteri, poi se non uso le tecniche
1: Sei normale,
0: sono
1: sei
0: praticamente
1: normale.
0: siamo esatto,
1: Siamo
0: sono
1: normali. Però Enrico, allora mi devi
0: normalissimo.
1: essere, bravo. Devi fare una confessione, mi devi dire che se una volta ti sei scordato qualcosa. Tipo che so, stai a casa, scendi e hai dimenticato le chiavi della
2: O
1: macchina,
2: peggio, hai
1: per dire. Che
2: dimenticato il
1: smacco!
2: compleanno di un
1: Un
2: amico o di un
1: compleanno,
2: parente.
0: Allora, con i compleanni è vero, non sono bravissimo, però invece con le altre cose, ad esempio dimenticarti cosa portare con te lì, anche lì uso magari delle tecniche per ricordarmi le chiavi della macchina per dire o altro. Quindi diciamo che anche nella vita quotidiana poi applico delle piccole tecniche per evitare dimenticarmi,
1: Certo,
0: altrimenti
1: sempre
0: poi
1: con
0: mi
1: le
0: viene sul
1: immagini,
0: braccio.
1: no? Penso, una cosa di immagine, di situazioni di questo
0: Sì,
1: tipo.
0: sfrutto anche un po' l'ambiente, metto le chiavi, metto magari tutte le cose che mi porto ogni giorno in un certo punto, così ogni volta passo da lì,
1: Le
0: so che devo
1: prendi.
0: prendere tutto
1: Io
0: quello.
1: abbraccio Ricche, che è un nostro
0: Sì.
1: ascoltatore, che dice: io per ricordarmi di portare qualcosa lo metto davanti alla porta di casa,
2: Sì, lo
1: via.
2: scavalco
1: Però poi lo scavalca ed
2: e lo
1: esce senza prenderlo,
2: dimentico.
1: capito? Però l'idea di poggiare tutta questa roba all'ingresso è l'unico modo per non
0: È
1: scordarsi.
0: così, va bene. Enrico Magaffa, campione mondiale di memoria, grazie. Ricordati di noi a questo punto,
1: Esatto,
0: visto che
1: ricordo.
0: questa mattina, insomma, abbiamo avuto la Sì.
1: fortuna di averti ospite. Va bene,
0: Sì,
1: grazie.
0: assolutamente. Grazie,
1: Grazie a
2: ciao, ciao. Buona
1: te. Ciao
2: giornata.
1: Enrico. Ciao, ciao, ciao.
0: Buona giornata.
3: Questa è Radio Capital.

0: spesse volte vado, mi alzo, vado in un'altra stanza perché devo prendere qualcosa e ti dimentichi quello che dovevi prendere perché ti sei alzato e perché sei andato nell'altra stanza. Allora che devi dire? Ciao Lorenzo Dolmetto.
1: Sì, è a proposito del palazzo della memoria, per cui ti costruisci un percorso all'interno di una casa ideale mettendo i vari, che ne so, le carte che ti devi ricordare sul frigorifero.
2: Certo, certo.
1: Solo che tu dici, ma io quando vado in un'altra stanza dici, ma perché sto qua?
2: No, sì, poi già volte, diciamo il problema. Cosa succede? Che tu dimentichi una cosa uscendo di casa, poi rientri, recuperi quella cosa, ma ne scogli un'altra, certo, sistematicamente, certo, capito? Poggi una cosa e scogli
1: io
2: quella.
1: Io per quello l'avevo messa nel tavolo vicino all'entrata, ma ho capito che non bastava.
2: No, quindi quello sta, sì, per me.
1: Si avvicina sempre più alla porta fino a che non certo metto lo sbarramento. come vedo Valerio che ha messo le sue chiavi.
3: La vecchiaia è brutta, sì, è così.
1: Non lo so, i campioni di memoria.
2: Vai.
4: Non gli avete chiesto la cosa
2: qual è
4: più importante, ma dopo che ha parcheggiato e se n'è andato da vicino alla macchina, si ricorda se l'ha chiusa?
1: Se l'ha chiusa.
2: Ah, quindi va a controllare. No, io più che altro il parcheggio, se sono in zone non conosciute, di solito faccio la foto alla via oppure la localizzazione
1: però
2: col telefonino.
1: Però questo è più che memoria, sì, se non è zona tua non è questione di memoria.
2: Però
1: no?
2: Anche se vai in un parcheggio coperto dei centri commerciali.
1: Ah, quello è tremendo.
2: Fate la foto al numero, no? A8 B21.
3: Poi non abbiamo chiesto se effettivamente con le strade è efficace avere una buona memoria, perché tanti usano soltanto Google Maps perché non ricordano.
1: Ma qual è il vantaggio, scusate, concreto?
3: Mi sembra ne abbiamo illustrati parecchi di vantaggi.
1: Non vorrei smontare l'ospite che ho avuto 5 minuti fa, ma il vantaggio qual è?
3: Cioè lui sa il compleanni, sa il numero di cellulare, non dimentica le cose da comprare per la spesa. Mi sembra la sua vita meravigliosa.
5: Allora, a proposito di memoria, io quando andavo a scuola prendevo il sacchetto della spazzatura a casa, me lo portavo in autobus, me lo portavo fino a scuola e poi quando arrivavo a scuola mi accorgevo che non l'avevo buttato via.
2: Certo.
3: Questo è grave.
2: Sì, un pochino grave.
1: Quando ti rimane in macchina è peggio.
2: Luca qui la butta un po' sul triste, però dice: a me succede di svegliarmi di soprassalto credendo di non aver preso le pastiglie per la pressione, perché anche poi dimenticarsi un farmaco che
1: io,
2: magari a volte è anche importante, diventa
1: io ce l'ho,
2: diventa,
1: io
2: sì,
1: ce l'ho sempre
2: ansia,
1: però tutti i giorni mi suona alle 20.
2: Ok, e lo ricordi cosa sia?
1: No, però che non ce l'ho mai con me, che sto in giro.
2: Allora
1: che
2: la fai?
1: Faccio suonare l'allarme,
3: cioè,
1: ma
3: arrivati,
1: non c'ho mai le pastiche.
3: Scusate.
1: Perché stanno a casa mia.
2: Voi dovete sapere che a Deo Lucadello c'è un allarme che è una specie di, sono gli uccellini.
3: Sì, sì,
2: no?
3: L'abbiamo detto.
1: Quello
3: lui
1: classico,
3: suona,
1: sì,
3: poi
1: suona,
3: dice: non so cosa ricordare. Sì.
2: Ma scusa, lì nel momento stesso in cui metti il promemoria,
1: metti
2: le

0: cos'è, no? No, cioè...
1: però ormai mi sta prendendo un po' troppo la mano, sto mettendo continuamente promemoria.
2: Ragazzi, qui è grave, qui stiamo parlando delle pillole che si dimenticano la sera, dei promemoria messi durante tutto il giorno perché non ci ricordiamo quando dobbiamo andare a buttare l'immondizia. Sì, perfetto.
0: Maghella scrive: buongiorno, io sposto l'anello da un dito all'altro salvo poi chiedermi perché.
1: Ecco, lo vedi qual è il problema?
2: Anche a me capita quello di fare cose del genere, oppure fare proprio un disegnino sulla mano, perché me l'hanno insegnato da bambina. Quando devi ricordarti qualcosa fai tipo un disegnino sulla mano, in quel modo ogni volta la mano la guardi sempre, ti ricordi
1: no, io spostavo l'orologio da sinistra dove lo porta alla destra.

0: Allora, Danilo da Legnano, io invece a volte non mi ricordo poi perché vi ho chiamato? Non mi ricordo perché vi ho chiamato.
1: Ci sta, vabbè, uguale.
2: Può succedere.
0: Sarà per la prossima. Ciao.
1: Vabbè, hai fatto comunque bene, siamo contenti. Vai.
3: Classico il messaggio di Maria che ci scrive: io avevo dimenticato dove parcheggiavo la macchina, sono andata dai carabinieri a fare denuncia. Sì. Questo è successo tante volte.
1: Sì, più volte anche a me, sì.
4: Ragazzi, buongiorno. Io sono andato al panificio con la bicicletta e al ritorno sono tornato a piedi. E quando poi nel pomeriggio non ho trovato la bicicletta fuori, ho detto: mo, mi hanno rubato la bicicletta. In realtà sì, fuori il panificio.
1: In panetteria. Vabbè.
2: Succede così, sai, che fai delle cose un po' sovrappensiero.
3: Sì, certo.
2: La mia amica che ha una bicicletta, l'aveva portata dal gommista. E poi quando è andata al lavoro è uscita, ti non c'è più la bicicletta,
3: quel trauma.
2: Invece poi tutto è bene quel che finisce bene.
5: Ciao ragazzi, io ho dimenticato mia moglie all'autogrill. Ma la memoria qui non c'entra niente.
3: Vabbè,
1: ma
3: so,
1: questo è un film.
2: Messaggi che piacciono a Sergio Martelli.
3: La battuta.
2: Comunque, vabbè, vedete che sono, cioè, la memoria a breve termine. E quella c'è un po' che ci frega.
3: Ma anche su quella a lungo termine dobbiamo lavorare.
1: Quella di Dovi,
2: un pochino,
1: di Nemo.
2: Un pochino. Allora, amici, ho ancora un altro. Sì, due? Sì. Un altro, dai, l'ultimo. Il meglio.
6: Buongiorno. Volevo sottolineare che non so quando le hanno inventate, ma le agendine di carta.
2: Come?
6: Hanno sempre il loro valore.
3: È vero.
6: Provare.
3: E sono anche bellissime.
6: Vai, Sergio.
1: Sono d'accordo con Sergio, perché innanzitutto è un bello oggetto. E poi ti dà anche un po' di soddisfazione, no? Di quello di scrivere sull'agendina e di andarlo lì a consultare. E da un punto di vista mnemonico, effettivamente, forse ti rimane anche più impresso.
2: Sicuramente, perché serve
1: ricordi
2: più
1: di aver scritto,
2: certo.
1: E quindi scritta manent.
2: Amici, così. Siete stati al concerto di Ultimo?
1: Ma siamo stati solo noi, non siamo andati praticamente, sì, credo. No? Noi tre, non so,
3: 250.000 persone, sì. E adesso capiremo come è andato il loro
1: tutto
3: ritorno,
1: bene, no,
3: a casa.
1: Detto
3: qualcuno sarà ancora in viaggio.
2: Polemicuccia innescata da Imma Bacelliere, no. Perché lei l'ultimo concerto è stato con Lucio Dalla, lo ricordiamo, a Bologna, dove andò tutto benissimo, anche il deflusso. Qui sul deflusso invece abbiamo avuto dei problemi.
1: Però sentiremo anche delle testimonianze che tra l'altro abbiamo visto anche sui vari social, documentati da video, da foto, dove c'erano delle persone oggettivamente in difficoltà per quanto riguarda soprattutto appunto il deflusso, l'uscita dalla vasta area di Tor Vergata.
2: Ci scateniamo tra poco.
7: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
8: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
9: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, tu aspetta un attimo, signora Passi.
7: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
9: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notizia.
7: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
9: Benny!
1: Viva!
7: Radio Capital. Solo bella musica.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
13: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
14: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
15: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
16: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, oggi dalle 16.30, presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
19: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
20: Fai leva sui miei desideri, eh?
19: Veramente faccio leva sull'IVA.
20: Leva sull'IVA?
19: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
20: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.

0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Capital Red Carpet.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Capital Red Carpet.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: C'è un legame artistico anche di amicizia tra Antonello Venditti e Ultimo.
1: Sì, sono stati visti spesso insieme. Insomma, Antonello Venditti ha sempre caldeggiato, diciamo, ha seguito con molta attenzione il percorso di Ultimo.
0: Ieri in una sonnecchiosa domenica ci siamo animati solo parlando nella chat nostra del programma. A un certo punto ci siamo scaldati perché Imma l'ha buttata lì, ha gettato questa patata bollente all'interno della chat dicendo: una mia amica è stata al concerto di Ultimo, è stato un disastro l'organizzazione.
2: Sì.
0: Perché il deflusso soprattutto è stato diciamo particolarmente problematico.
2: Sì, il caro Andrea Lucatello ha risposto in modo molto abbottonato, mostrando le prese di posizione da parte del comune, che ha festeggiato quello che passerà alla storia come il concerto con più persone pagate,
1: 250.000.
0: Non so se Gualtieri ha pagato, però c'era Gualtieri. Vogliamo sentire, vai sindaco.
3: A Roma il concerto con più spettatori di sempre in Italia, oltre 250.000. Grazie Ultimo per regalarci un sogno, uno spettacolo straordinario.
0: Vabbè,
3: che resterà nella storia.
0: Lui stava lì comunque.
1: Era lì, sì.
0: Ed era contentone.
2: Poi ci sono stati anche dei tweet proprio da parte del Comune di Roma, che ha festeggiato proprio un'organizzazione secondo loro.
0: Ragazzi, 250.000 persone, come le fai defluire?
2: Ecco, esatto, questa è la posizione di Andrea. Andrea sostiene che 250.000 persone all'interno di un concerto sono talmente tante da rendere impossibile, un deflusso
0: tranquillo.
2: Però
0: per fortuna non erano allo Stadio Olimpico, dove tutte le domeniche c'è un casino e blocco totale del traffico.
1: Non, così, però.
0: Non erano al Circo Massimo, dove ci sono lamentati tutti i radical chic che abitano al Circo Massimo. Erano nella zona defilata di Roma, quasi affrascati.
2: Però, caro mio, non è che se sei defilato allora vuol dire che i disagi che vivono quelle persone sono meno importanti di chi vive in centro.
1: Però, onestamente vedete che si social delle testimonianze di persone, abbiamo visto dei video di persone che magari non avevano neanche tutta quell'agilità, di persone particolarmente giovani, cercare di arrampicarsi su stradine piene di sterpaglie per cercare di uscire dall'area di Tor Vergata, passaggi angusti. Per fortuna non è accaduto nulla di particolarmente
2: serio. No, non è stato segnalato niente di grave.
1: Siamo infinitamente contenti, però le difficoltà sono state oggettive. In qualche modo abbiamo sentito invece la soddisfazione del sindaco Gualtieri, c'è stato anche l'assessore Onorato, che invece a distanza di qualche ora ha detto: sì, qualcosina non ha funzionato, però comunque è andato tutto bene.
2: Ma cioè, vogliamo sentire allora proprio la testimonianza della mia amica Alessia da Modena, che ci ha lasciato proprio questo racconto della parte finale del concerto, cioè cosa è successo quando il concerto è finito.
1: Sentiamo.
4: Mamma mia, che macello di uscire. Cioè, tutti allo sbando perché la gente apriva le transenne per uscire. Sto poveraccio le voleva richiudere, farà che non si passa di qua, andate in fondo, andavi in fondo, il ragazzo ti diceva: no, ma esci pur di là, dove il suo collega prima sta chiudendo le transenne. Cioè, gli chiedevi, le navette imballate, c'era una calca assurda, la gente che si incazzava, dava i colpi agli autobus, diceva: ma l'autobus è vuoto, perché passa che è vuoto? E chiedevi informazioni per andare a piedi, ti dicevano: ah, il percorso pedonale io non so, però sì, se scendi giù, esci da Tor Vergata e vai a piedi. Arriviamo alla metro alla Nannina, un'altra ora e passa in fila per entrare in metro, la gente che sveniva, no ragazzi, cioè sono tornata a casa alle 5.
2: Ecco. La domanda è chiaro che ci sono dei disagi quando ci sono così tante persone in uno stesso luogo, ma arrivare a casa alle 5 con un concerto che finisce alle 11:30 lo possiamo far tornare tra le cose ordinarie di un evento di questo genere?
0: Vi dovete organizzare, ragazzi.
2: Ma in che senso vi dobbiamo organizzare?

0: voi volete arrivare per ultimi, stare sotto palco e andare a tornare a casa comodamente.
1: No,
0: non
1: dai,
0: è così.
1: Andrea, 250... arrivare alle 5 allora, a casa scusa. Non è arrivare comodamente. Qualche problema c'è stato perché 6
0: ma
1: ore.
0: Ma tu te lo ricordi, Woodstock?
1: Per...
0: Woodstock. fu un disastro organizzativo.
2: Ma non si aspettavano quelle persone. Sì,
0: però non è che la gente si è lamentata. Forse è che non c'erano i social. Eccola lì. Sì, qual vabbè, è la... Si stava meglio con le serie.
1: No, ecco, io credo che alcuni disagi fossero inevitabili, ma metterci

0: di Roma ultimo a tenerlo questo concerto.
1: Se
0: ci sono delle, ma ci mancherebbe, io lo sai benissimo, l'ultima volta mi sono lamentata perché sono tornata a casa molto tardi dopo un concerto con molte meno persone, certo, rispetto a questo.
2: Credo che forse l'errore sia stato parlare di modello Roma, forse con un po' troppa fretta.
0: Grazie,
2: ecco,
0: collega Riccardo.
1: Modello Roma. Allora dobbiamo vietare i concerti da 250.000 persone, perché poi non
0: possiamo. Ma infatti se ne fanno pochissimi, perché da gestire sono troppo complicati, deve essere un'esperienza positiva per chi partecipa.
2: E abbiamo sentito che non
0: tutti. Adesso parliamo di parcheggi che a 5 km costavano 80 euro. Uber che
1: questo.
0: Scusatemi, 80 euro a 5 km.
1: Di ultimo che costa, ultimo non c'entra niente, ma l'organizzazione sì, che costavano come un biglietto di un concerto.
2: Ricorderete sempre lì nell'area di Tor Vergata, proprio lo scorso anno, ad agosto del 2025, c'era la messa del Giubileo dei Giovani, no? Ma credo che anche lì ci furono un po' delle lamentele, se non
0: chiaramente lì è diverso, no?
1: Perché magari poi se non si lamentano,
0: ma
1: ragazzi.
0: Sì, ma poi magari uno esce a un orario diverso, lì uscivano tutti alla stessa ora, chiaramente, questo ha creato molta confusione.

0: con Tor Vergata e noi siamo stati dalla parte di Vermicino chiusi in casa tutto il pomeriggio, murati vivi perché c'era un serpentone di auto che ci impediva di andare da qualsiasi parte. E non oso pensare se ci fosse stata un'emergenza. Diciamo che la macchina organizzativa non è stata proprio impeccabile. Ciao,
1: Ok.
0: buona giornata.
1: Carla ci ha scritto, ci ha mandato questo messaggio. Tra l'altro ho visto anche dei video curiosi sui social di gente che proprio sulle collinette di Frascati
2: Si
1: riesce
2: vedeva,
1: qualche volta ad
2: sì, carino.
1: assistere al concerto a
3: Come hanno detto in
1: distanza.
3: tanti, forse meglio di chi era al pit 6.
2: Allora, dice, ha senso fare questo tipo di
3: Questa è
2: concerti? Vi
3: una
2: faccio
3: bella domanda,
2: ascoltare
3: sì.
2: questo.
4: Pronto ad assumermi le responsabilità di quello che sto
2: Questo è
4: per
2: su
4: dire e le
2: TikTok.
4: conseguenze. Complimenti a Ultimo per esserci riuscito, ma la verità è che questo concerto non l'hai fatto per i tuoi fan, l'hai fatto per te stesso. Perché se c'era gente pagante che ha visto per tutto il concerto solo i bagni chimici, non c'era uno straccio di LED per potersi vedere da lontano, c'era gente a Frascati che ti ha visto meglio. La gente per arrivarci ha dovuto fare trekking oppure doveva passare dall'autostrada con la sicurezza che era praticamente nulla. Questa non è Copacabana, con tutto il rispetto per Tor Vergata, eh. L'hai fatto perché volevi fucilare il tuo ego, l'hai fatto perché volevi
3: Ah,
4: battere un
3: certo,
4: record, l'hai fatto perché volevi fare notizia.
2: non lo so, però
1: Molti hanno
2: allora,
1: scritto così.
2: per quello che dicevo, ragionavamo prima, allora forse non è meglio come fa Vasco Rossi, che fa 10 date in uno stesso posto e
1: Diluisce,
2: permette a tutti
1: certo.
2: di guardare il
3: Beh,
2: concerto.
3: diciamo anche che Vasco Rossi deteneva il record precedente, però quello di Ultimo
2: Com'è
3: di
2: andato a Modena?
3: 220.000 persone. Chi è
2: Com'è?
3: stato a Modena
2: Roberto
3: magari ci
2: Giudice
3: può
2: è stato, poi ce
3: raccontare
2: l'ho.
3: com'è andata, perché immagino che effettivamente siano eventi di una
2: Non è
3: tale
2: andata così,
3: portata che
1: certo.
3: nessuno è perfettamente soddisfatto
1: Magari ce lo diranno.
3: all'uscita.
1: Sentiamo altri messaggi, dai.
5: Ciao ragazzi, Dario Torino. Sono andato a vedere il concerto di Caparezza a Roma
1: Sì, Caparezza.
5: e non si poteva fare di peggio. Anche lì non vi dico quale brutta
2: Ma l'ha
5: organizzazione
2: detto,
5: c'è stata.
2: assolutamente. Ma perché?
5: Il trenino, la metro, un
2: Ma
5: casino.
2: perché non puoi arrivare in quel budello che la via Appia? Ci passavano i carri
3: Sì,
2: delle
3: per
2: antiche Roma a
3: spiegare ai nostri
2: Capannelle.
3: ascoltatori non di Roma, effettivamente questo Rock
1: Capannelle,
3: in Roma si
1: vecchio
3: svolge
1: ippodromo.
3: all'interno di Capannelle, che ha
2: Sì.
3: una difficoltà, raggiungerlo con i mezzi è molto complicato,
1: Complicato,
3: c'è solo un
1: sì.
3: modo per arrivare, quindi questo rende qualunque concerto molto complicato da raggiungere in poco tempo
2: Poi
3: o di
2: ragazzi,
3: tornare a
2: io
3: casa,
2: ripeto, ho
3: insomma.
2: visto i parcheggi 78 euro, puoi far pagare un parcheggio 78
1: È veramente
2: euro?
1: una follia
2: Quella è
1: questa qui,
2: speculazione, cioè non ha senso veramente.
3: Assolutamente.
1: Quindi,
3: Certo, come ne abbiamo vista tanta in eventi del genere, d'altra parte.
1: Lui è arrivato in elicottero, ci ricordano che è ultimo arrivato in
3: Vabbè, ma
1: elicottero.
3: quello ci può stare. Ci scrivono: il concerto di Vasco è stato più organizzato di
1: Visto?
3: un G7.
2: Ella, grandissimo.

Buongiorno Radio Capital. Parlate di problemi relativi al deflusso? Ci sono stati evidenti problemi anche per l'afflusso. È stata praticamente paralizzata la parte bassa di Frascati, che confina

0: Scusate, ma qualche anno fa la stessa polemica non c'era stata per il concerto di Ligabue a Campovolo, dove la gestione poi dei flussi in uscita è stata veramente pessima da parte della polizia municipale della zona? Pare di ricordare che avessero chiuso strade, avessero comunque creato un po' di problematiche ai flussi in uscita da Campovolo.
1: Allora, forse dobbiamo arrenderci al discorso dei numeri. È chiaro che più un concerto è affollato, più si possono presentare delle criticità. Qui stiamo parlando di 250.000 persone
2: a Roma,
1: in un'area che, per quanto vasta, non è particolarmente comoda per gli spostamenti, una zona di Roma non perfettamente servita a livello di mezzi, e quindi si va incontro a questa
3: cosa. Posso dire una cosa populista?
1: Certo,
3: mi fate dire,
1: vai.
3: Ma quanto era bello andare a sentire i cantanti nei club,
1: ecco,
3: quando c'era quel rapporto proprio diverso con l'artista. Ritorniamo a suonare, certo, nei piccoli posti.
2: Lo dice lei, eh? Certo.

0: finita?
1: È finita qui, ragazzi, per oggi, ma domani torniamo, eh.
0: Domani torniamo, aspettano.
1: Abbiamo anche altri spettegolezzi, altre cose di cui parlare.
2: Guarda, caro Riccardo, in tua assenza ho salutato io, ma mi sento proprio di aver usurpato un tuo compito e potere. Prego.
0: E soprattutto mi mancava il sbrigati fatto così con la mano da Sergio Martelli, che ringrazio naturalmente in regia. Elisa Lanci in redazione, arriva il mezzogiornale. The Breakfast Club torna domani alle 7. Ciao a tutti.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
6: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Le notizie delle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Meloni sceglie di non rispondere al nuovo attacco di Trump arrivato alla vigilia del vertice NATO in Turchia, dove il governo italiano arriverà con l'impegno di aumentare ancora le spese militari. Il presidente degli Stati Uniti ha postato una foto di Meloni che lo guarda adorante e la scritta: serve un ordine restrittivo. Nuovi raid missilistici russi su Kiev nella notte, 11 le vittime, decine i feriti. A Teheran una enorme folla in strada per il corteo funebre dell'Ayatollah Khamenei e dei familiari uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Israele. Potrebbe durare più di 10 ore. Oggi l'interrogatorio di Lamin Saidilli, il 22enne che ha gravemente ferito a coltellate un uomo che non conosceva a Milano. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Le sue parole riferite dagli agenti che lo hanno arrestato: migliorano le condizioni del ferito. Ai mondiali la Norvegia elimina il Brasile, vince 2-1 con doppietta di Haaland. Ai quarti incontrerà l'Inghilterra che ha battuto il Messico 3-2. Scandalo per la decisione della FIFA di revocare la squalifica dello statunitense Balogun, espulso con la Bosnia, sarà in campo con il Belgio. La decisione della FIFA dopo la telefonata di Trump al presidente Infantino. Formula 1, la gioia di Leclerc, la delusione di Antonelli. Il ferrarista a Silverstone torna a vincere dopo quasi due anni. L'italiano della Mercedes finisce sedicesimo a causa di un problema meccanico mentre lottava per il primo posto.
16: È stata una rottura istantanea. Sono deluso, arrabbiato, ma la cosa importante è che oggi comunque andavamo forte e avevo una grandissima possibilità per vincere. Ed è stato un peccato non avere neanche la possibilità di provarci.
15: Wimbledon alle 14, Cobolli in campo contro De Minor. Capital News torna alle 11.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
17: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia. Garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
18: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
19: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
20: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
19: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
21: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: here tonight. Phil Collins.
1: No, lo è, ma non puoi capire bene.
0: Che devo capire?
1: Io ho passato gli ultimi 3 giorni.
0: Sì.
1: Ma forse anche 4 giorni. Sai che qui a Wimbledon ci sono molti momenti di pausa. Io quando scrollo Instagram,
0: sì,
1: avrò visto 250 volte
0: sì.
1: la rullata di batteria di questo pezzo, ma nei concerti che faceva dal vivo Phil Collins, quando lui cantava tutta la canzone camminando,
0: mm-hmm,
1: e poi saliva alla batteria e al momento giusto
0: che soddisfazione deve essere stata,
1: ma mi sarà capitata 250 volte e tutte le volte resto ipnotizzato.
0: Melocco, noi ti leggiamo nel pensiero.
2: Il mezzogiorno.
3: Mezzo alzata alle 3.

0: denaro il meglio che c'è.
1: Perché qui c'è gente che lavora, che lavora.
2: Che lavorano, c'è diciamo, gente che lavorano.
1: Buongiorno amici, oggi siamo a lunedì 6 di luglio e a parte che non abbiamo neanche citato quest'anno per una mezza volta luglio col bene che ti voglio.
2: Cioè, no, veramente bene, ti volevo dire che io il primo luglio l'ho citato e tu non mi hai cagato,
1: no,
2: ma io l'ho detto,
1: no,
2: ho detto come mai non mettiamo Riccardo Del Turco,
1: ecco,
2: e
1: esatto.
2: Tu hai fatto e adesso passiamo i nostri brani musicali.
1: No, ma era per dire, andiamo avanti, però non dimentichiamoci che domani è 7 luglio.
2: Allora, se domani vogliamo fare l'accoppiata.
1: Aspetta,
2: che è successo? No?
1: Che è successo?
2: Chi è?
1: Del Turco che entra a gamba tesa. Sì.
2: Ah beh,
1: ho capito, ma
2: allora facciamo così, oggi mettiamo un pezzettino di luglio col bene,
1: sì,
2: che ti va. Date, è lunedì, no, perciò parte un nuovo luglio,
1: sì,
2: diciamo.
1: Sì, sì, sì.
2: Allora vai, mettiamo. E domani mettiamo Daniela Gocci.
3: L'amore porterai.
1: Anche tu. Portava sfiga a non metterlo, capisci?
3: Tempo.
2: Beh, almeno voglio dire, avevamo ancora quasi 3 settimane, però.
3: Mi dicevi ci porterà fortuna, poi non ti ho vista più.
1: Riccardo,
2: dove è andata,
1: Riccardo,
2: lei? Dove è andata, dove lei? Dove è andata lei?
1: Ed è se n'è andata.
2: Ecco.
1: Comunque salutiamo Marzio Amoroso in regia. Non c'è chef, ce ne siamo accorti, sai perché?
2: Sì, perché ha messo una canzone dopo un secondo.
1: Esatto.
2: Senza sbuffare, senza mangiare noccioline, senza dire non si può fare, me lo dovete dire prima.
1: Bravo.
2: Questa è la dimostrazione.

0: Che si può fare.
1: Si può fare, si può fare. Buongiorno anche a Sara Moretti. Buongiorno, tutto a posto? Le sue magioni varie le ha già, insomma, è andata anche nel fine settimana, lo diceva anche nel weekend. Siamo ritornati, dai, un pochettino un po' più riposati dopo questo weekend.
0: Però invece... la grande domanda, Benny, sì, è: ma Sara Moretti, che lavora tutto il giorno con il regista Chef Blues, cioè, sì, sono loro due a contatto, sono la nostra redazione e la nostra regia. Sì. Come prenderà questa settimana di assenza? Cioè, come vivrà di Chef?
1: Secondo me si riposa, fidati. Quantomeno riposa le sue orecchie. 342-342-2190 è il nostro numero, come sapete, lo avete memorizzato su WhatsApp Radio Capital, quindi questo, siamo sicuri di questo. Ciamba Wamba!

0: Ciambawamba,
1: Ciambawamba.
0: Sara
1: ti si sente in onda in questo momento. Allora, Ciambawamba, thump thumping. Scusate, abbiamo avuto un attimo di problemi con. Abbiamo un messaggio, Stefano.
2: Allora, la cosa più importante secondo me era sentire quello che sta dicendo Sara Moretti in regia. Ma tu, Benny, perché tu castri l'estro? Tu castri l'estro. Cioè, una volta che si sente Sara Moretti vera in regia, tu fai io così.
1: Questa era radio. Adesso stanno un attimo discutendo di là su. Che, scusatemi, dovremmo andare avanti con il programma. Ecco, se...
2: Ma questo è il programma.
1: Ho capito.
2: Questo devi capire.
1: Ho capito, ma dovremmo mettere un messaggio, se possibile.
2: Marzio,
1: ce l'abbiamo?
2: Niente.
1: Abbiamo dei problemi con il mixer, ci dicono.
2: Ma senti che bello, non è mai successo. Vedi che abbiamo evocato lo spirito di Chef Blues e lui subito ci ha punito.
1: No, tra l'altro volevano sapere dov'è, non lo mettiamo qui, questo messaggio buttalo perché non ci serve più.

0: Dicevo, dice, ma chef dove è andato, dove non è andato? Lui questa settimanella se la prende sempre, tutti gli anni comunque.
1: Certo.
0: I primi di luglio, è vero, la prima settimana di luglio, la prima o la seconda, e va in Etruria.
1: Perché sì, lui si sposta, ricordo l'anno scorso anno ci descrisse, allora ricordiamo il programma è fatto da Benny, da Meloccaro, poi in regia Chef Blues sì. E Sara Moretti. Chef Blues va al mare più o meno in zona Argentario, se non ricordo male, cioè sale il Lazio, risale il Lazio, esatto. E si inurba in Toscana.
0: Allora,
1: sì.
0: Per tutti noi sarebbe la Toscana, ma per lui che è ancorato, diciamo, alle origini dell'antica Roma, per lui è Etruria, certo. Quella lì, quindi va lì e sta a fare una settimana lì, una settimana. Diciamo che è abbastanza abitudinario, in una ideale, diciamo, divisione in due del mondo tra quelli che vanno sempre negli stessi posti e quelli che decidono di cambiare, no? Ogni anno fanno una cosa, certo, diversa. E lui invece è molto abitudinario, va sempre
1: nello
0: stesso posto.
1: Il concetto è più o meno, ma chi te lo fa fare di andare in giro, ti fregano. Allora io vado dove conosco, che almeno so che mi trattano bene.
0: Esatto, capito? Esatto, esatto. E quindi va sempre lì. E lo salutiamo, beh, in vacanza. E poi
1: ricordiamo che Chef Blues, Benny, va nell'unico posto che secondo me che lui conosce, che è nato prima di Roma. Perché, esatto, gli Etruschi sono una civiltà precedente ai romani, no?
0: Esatto,
1: siccome,
0: esatto,
1: lui dice che tutto è nato da Roma e che non esisterebbe il mondo.
0: Ma lui va ad indagare, secondo me, perché non è sicuro.
1: Va a vedere
0: di
1: se è
0: cosa.
1: Possibile mai che quella civiltà, quella etrusca, sia precedente. Sì.
0: Non so se hai sentito di Itaca. Allora, avrete sentito della notizia della vera Itaca, che è l'isola dove appunto è partito e dove poi ritorna Ulisse, no? Nella famosa opera di Omero, e in realtà non sarebbe l'Itaca che conosciamo noi oggi, ma in realtà sarebbe stata la parte peninsulare di Cefalonia. Quindi Itaca si trova, se voi andate su Google Map, Itaca si trova praticamente a oriente di Cefalonia, mentre la penisola di Palichi si trova a occidente. Ma quindi, attraverso gli studi che sono stati fatti, condotti, eccetera, eccetera, non sarebbe Itaca, l'attuale Itaca, ma la penisola di Palichi, che una volta era un'isola, ma che poi, per via di tutta una serie di insomma di frane, che ci sono stati frequenti terremoti, si è attaccata in pratica a Cefalonia, e hanno scoperto questa cosa qui, guarda caso, qualche giorno prima l'uscita del film Odissea di Christopher Nolan, che uscirà al cinema il 16 di luglio, ed è un colossal di quelli straordinari.
1: Certo. Voglio dire, se adesso Marzio Amoroso fosse minimamente voglioso di fare delle cose, ci sarebbe Itaca di Lucio Dalla.
0: Ho capito, però un pezzettino
1: in sottofondo, voglio dire.
0: Ma comunque Christopher Nolan, regista di Oppenheimer, di Interstellar, grandissimo regista, con un budget monumentale di 250 milioni di dollari, ha messo insieme un cast straordinario, cioè Matt Damon, che è praticamente Ulisse, e poi Anna Hathaway e Penelope, no? E tutti i personaggi appunto dell'Odissea. Ecco Itaca. Vedi che te l'ha messa subito.
1: Va bene, bravo.
0: Vabbè, adesso.
1: Adesso la lasciamo su. Tu parla di Itaca, parla del film che noi.
0: No, la cosa divertente è che la notizia è che Christopher Nolan sta mantenendo il più totale riserbo sulla trama. Ma la trama la conosciamo. Scusatemi un attimo. Questa cosa, la trama è quella di Ulisse, che dopo la caduta di Troia tenta di tornare a Itaca, no? Tu te la ricordi questa? L'hai studiata pure tu?
1: Qualche anno fa, ma l'ho studiata.
0: Poi
1: sì,
0: c'era il dio del mare, Poseidone, che gli mette il bastone tra le ruote, tra i remi, ecco, e non riesce a tornare. Per 10 anni addirittura i proci conquistano Itaca, la povera Penelope che tesse la tela, e poi dopo 10 anni riesce a tornare appunto a Itaca e a scacciare i proci. Ma questa la conosciamo da 2000 anni, questa storia.
1: Beh,
0: qui.
1: Però magari ci sarà un adattamento cinematografico, come è successo anche per Il Gladiatore. Non sempre la storia del film corrisponde in maniera pedissequa alla storia così come la narrano i libri, e vediamo.
0: È per questo che Chef fa bene ad indagare su l'Etruria.
1: Ed ecco perché noi abbiamo mandato Chef in Etruria. Esatto. Per quello.
0: Perché se Itaca non è Itaca, è anche l'Etruria probabilmente è stata conquistata, è nata grazie all'antica Roma. Vabbè, questo secondo i suoi sogni, eh.

0: Love su Radio Capital. Allora Stefano, un paio di cose a proposito del film Odissea che esce il 16 luglio. Diceva giustamente l'ascoltatore Biagio, dopo 20 anni Ulisse tornò. Sì, io ho detto 10 anni di viaggio, perché 10 anni di guerra più 10 anni di viaggio, sto poveraccio effettivamente dopo 20 anni ritornò a Itaca, che abbiamo detto non era... Era una vecchia penisola.
1: Epica, caro Benny. Sì. Questa era la materia che alle scuole medie si studiava come epica. Sì. E io ricordo che ci piacque moltissimo perché era veramente avvincente. Per cui trasporla in un film, secondo me, sarà un'idea eccezionale.
0: Sì, poi vediamo, perché ci sono un sacco di effetti speciali, ovviamente, quando si tratta di film realizzati, firmati da Christopher Nolan, evidentemente sarà così. Hanno creato anche questo enorme polifemo alto 6 metri, no? Un animatrone meccanico è stato.
1: Un animatrone
0: meccanico. Poi attenzione, perché a proposito di Ulisse, vi ricordo una cosa molto importante che riguarda anche noi di Radio Capital, perché c'è l'Ulisse Fest a Genova il 10, l'11 e il 12 luglio, quindi il prossimo fine settimana, con grandi ospiti, grande musica, e noi siamo lì con Prezioso che mette i dischi. E quindi io non lo perdo.
2: E quindi ci si diverte.
0: Buffoni e Doris Zaccone che dialogano con Cecilia Sala nella Piazza delle Feste. Poi c'è mette dischi anche Bertallò e poi anche Alex Paletta. Quindi creiamo dei DJ set. Se tu fossi stato qui in Italia saremmo andati anche noi, però purtroppo sei lì.
1: No, vabbè, sono qui al palo, però ti posso dire una cosa.
0: Sì.
1: Ristoranti che hanno Ulisse nel nome, guarda che è pieno,
0: Dici?
1: Dalla taverna di Ulivo, ma guarda tutta Italia.
0: Ma l'abbiamo fatto già la settimana scorsa.
1: Il ristorante Ulisse è un'apprezzata trattoria a Seravezza in provincia di Lucca.
0: Ah, vabbè.
1: Prezzo medio circa 35 euro. Perché Ulisse evoca subito, capito, viaggi.
0: I viaggi, cose, sì.
1: Gente che si ferma a mangiare in po'. La riviera di Ulisse poi c'è anche, no? Ma è ovunque, la Sicilia di Ulisse.
0: Si mangia la pesce da quelle parti. Tu quando ritorni alla tua Itaca, Stefano?
1: Alla fine del torneo. Wimbledon, oggi ho sentito in una radio Wimbledon. Addirittura io capisco non voler dire Wimbledon, ma passarlo a Wimbledon. Con la E mi sembra un po' troppo. Amici radiofonici, se volete dirlo bene, dite Wimbledon.
0: Poi qualcuno ci fa notare che in realtà alla fine di luglio non mancano 3 settimane, ma in realtà 4, perché Stefano, mi spiace darti questa cattiva.

0: notizia, ma sì. Manca, beh, diciamo così, mancano 20 giorni alla 20 puntate alla fine del mezzogiornale. Poi da settembre, vabbè,
1: perché una cattiva notizia?
0: No, non è una cattiva, non è nel senso che tu forse volevi andare in vacanza un po' prima, ma saremo in onda.
1: Ma quello, guarda, lo farò lo stesso.
0: Non lo so, ma io tranquillo. ti conosco. E quindi mancano 20 puntate sì. E poi da settembre torneremo ovviamente in onda. Dipende dai sondaggi come vanno.
1: Beh, certo, d'altronde del demand non v'è certezza.
0: Quanta fiducia riponi in Benny e Meloccaro? Molta, abbastanza, poca?
1: Poca per niente.
0: O non li conosco direttamente, questa potrebbe
1: c'è
0: essere.
1: Anche, c'è anche l'opzione non sa / non risponde.
0: Non sa, non risponde, esatto. In base a questi soldi, stasera ci sarà il risultato, il responso durante la TG7 di Mentana.
1: Vi è anche da dire una cosa, cioè... torneremo e se sì
0: sì.
1: Come sotto che forma torneremo?
0: Sotto che forma? La forma credo che sia sempre quella, cerchiamo di essere il più in forma possibile, però sì. Torneremo sì, sicuramente torneremo da settembre, attenzione però appunto torneremo sotto una forma, torneremo adesso vediamo.
1: Sotto qualche forma torneremo.
0: Vediamo dai sondaggi come vanno, ecco, molta, abbastanza, poca, non li conosco. Fate voi.
1: Okay.
0: Ecco, il responso dovete darlo voi, ecco.
1: Cioè,
0: la fiducia,
1: opzione 4, Meloccaro e Benny chi?
0: Esatto. 342-342-21, stiamo scherzando, non dipende dai sondaggi. Questo era un piccolo teaser.

0: anche senza di te.
1: Ciao ragazzi, ho già comprato il biglietto per il 16 luglio, cinema IMAX. Per...
2: Con questa viaggi. You show us everything you got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
3: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
4: Certo, prima le più giovani.
2: Capital Records.
5: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
2: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
7: Waterstick dall'Angelica.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
16: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
15: Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
16: Una produzione One Podcast.
17: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozionale. TAR

0: Dunque, abbiamo già i primi exit poll, Stefano. Incredibile, dopo 10 minuti, veramente.
1: Ma è straordinario.
0: I nostri mezzi, incredibili. Allora, quanta fiducia ha in, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, in Benny e Melocaro? Per ora, molta, abbastanza, 68%, poca, 22%, non li conosco, 10%. Beh, questi sono gli exit poll.
1: Beh, vediamo. Siamo ampiamente sopra il gradimento di Trump.
0: Molto bene. Non è che ci voglia tanto.
1: Non che ci volesse proprio troppo.
0: Però abbiamo anche dei riflessi audio di questo sondaggio. Sentiamo, prego.
2: Ma come andate in ferie? No. E mi lasciate tutto agosto senza il mezzo giornale?
0: Ho capito.
2: Prendete l'aggeggio che usa anche Stefano per trasmettere in giro per il mondo, trasmettete dal mare, montagna, certo. Lago, ovunque sì.
1: Ti dirò.
0: No, ti dirò che niente. Io
1: no, ti dirò, Benny, guarda, a me, io tu lo sai che io sono molto legato ai valori della tradizione, della patria, della famiglia. Ma a me se me pagano io trasmetto, lo dico subito.
0: E non avevo dubbi su questo,
1: sai. Io ho famiglia,
3: ma per la prossima stagione, ma perché non prendete in considerazione l'idea di tornare a mezzogiorno?
0: No,
3: per le 10 mi sta proprio scomodo.
0: Te sta scomodo?
3: Grazie.
0: Secondo me perché lui si sveglia alle 10. Senti che voce. Cioè,
1: ma

0: dalla voce amico mio. Comunque guarda, e noi possiamo dire una cosa, noi possiamo dire che nella vita
1: tutto può succedere.
0: Certi amori fanno dei giri immensi.
1: Chi lo sa, chi lo sa.

0: Era un'amica o un amico questo?
1: Un'amica. Messaggio.
0: Era un'amica, secondo me lei è quella, lo dico perché Benny ovviamente ha dimenticato, ma quando ci fu lo spettacolo di Ricky Gervais a Milano e noi ci chiedemmo come avessero tutti sti italiani che andavano lì a sentire due ore lei secondo me si collegò con noi e ci fece da reporter.
1: È vero, però sai che adesso me lo ricordo.
0: Ti ricordi? Ci chiedemmo se ci magari se mai ci fossero stati dei sottotitoli, qualcosa del genere, invece lei ci disse che no, e lui parlava e tutti gli italiani improvvisamente
1: capivano.
0: Due ore di spettacolo, sì.
1: Però adesso vediamo, la prossima ora daremo i risultati definitivi del nostro sondaggio. Quanta fiducia hai in Benny e Melocaro? Molta, abbastanza, poca, non li conosco. Posso fare subito dei complimenti ai titolisti dei due principali quotidiani sportivi italiani, Stefano, perché tu sai che io ogni tanto mi lancio in intemerate nei confronti.
0: Beh, tu sei il tipico italiano che critica le cose perché non le fa, nel senso tutto. Metti lì, apri il giornale e fai guarda questi stronzi che
1: titoli
0: scrivono. Esatto.
1: Allora, entrambi i titoli sono su Charles Leclerc, che ha vinto ieri a Silverstone, che ho scoperto è un po' più vicina a Birmingham rispetto a Londra. Pensavo fosse un po' più vicina a Londra, invece è più a nord. Vabbè.
0: No, è un pochino più a nord. Però tra l'altro Kimi Antonelli arriva stamattina, proprio in queste ore, atteso a Wimbledon.
1: È vero, viene a trovare la.
0: Viene a fare una visita, sì.
1: Allora, Corriere dello Sport, King Charles, giusto, perché il re d'Inghilterra è Carlo, quindi mi sembra un calembour perfetto. E ancora meglio, secondo me, la Gazzetta, Re Clerc. No, fa la crasi.
0: Leclerc è bello.
1: Leclerc credo che sia bella anche questa. Quindi complimenti alla Ferrari, ragazzi. È andata bene ieri, non so. Ieri c'era molta Italia nel Regno Unito, perché con Sinner
0: è un periodo Benny, che o vince Antonelli o vince la Ferrari, dire, improvvisamente le cose sono cambiate nel breve volgere di un lampo.
1: Molti dicono è stato fortunato perché Kimi però è arrivata la safety car che ha un po' cristallizzato le posizioni. Kimi poteva superarlo, ma sarebbe stato comunque un italiano, quindi noi vedendolo da un punto di vista molto superficiale possiamo dire così, ma siamo contenti per la Ferrari.
0: C'è di buono, come dicono quelli esperti, che questo è uno zero che pesa più sulla classifica che sul morale. Ecco, perché
1: è vero, perché la classifica, la Ferrari si è avvicinata molto, sia come costruttori che con i piloti. Mentre Sinner ieri direi bene, anche se ci sono sempre quelli che dicono, però insomma, un po'. Non proprio una vittoria schiacciante, ha vinto 3-0, cioè 3-7-0.
0: Bisogna schiacciare.
1: Bisogna proprio distruggere gli avversari.
0: Guarda, spiega a questi ragazzi che criticano Sinner che nel tennis, voglio dire, esistono due modalità: o vinci o perdi. Quando vinci è bene, quando perdi no bene. Se tu vinci 3-7-0 è bene. Tra l'altro ieri Sinner ha giocato contro un ragazzo che fa un tennis molto particolare, molto antiquato e antico.
1: Mochizuki,
0: ragazzo giapponese molto carino, giocatorino leggero ma molto godibile. Ho visto la partita, è stata veramente divertente.
1: Che mi fa venire Mochizuki in mente il mio dolce preferito quando vado al Giappo, che è il mochi.
0: I mochi sono un grande finale.
1: Finalone.
0: Un grande finale di pasto.
1: Mochi alla fragola, per me. Non so per te. Oggi Cobolli e la Paolini in campo, entrambi.
0: Con
1: italiani.
0: La Paolini che ha l'onore di aprire il campo centrale.
1: Bello. Complimenti a loro. Portugal. E stasera c'è Portogallo-Spagna. Noi tifiamo per Portugal. No, dico
0: Dici?
1: Sì, perché c'è la canzone dei Portugal.
0: C'è la canzone. Allora sì.
1: C'è una scelta di campo questa. Mi sa.

0: un paio di domande per Stefano. Quando hanno tolto il Never on Sunday a Wimbledon, Stefano? Da un paio d'anni, se non sbaglio.
1: Allora, la Middle Sunday l'hanno dal 2022 si gioca, sono 4 anni che si gioca anche la domenica di mezzo, cosa che non era successa dal 1877 mai, nel senso che era la domenica in cui ci si riposava.
0: Beh, hanno scoperto che magari fare un incasso in più forse conveniva.
1: Ma è esattamente quello il motivo.
0: Sì. E poi c'è una domanda di una nostra amica, un vocale.
2: Ci sono degli inglesi in giro stamattina oppure dormono ancora tutti, visto che la partita è finita tardissimo?
0: Allora, la nostra amica Loretta si riferisce alla partita dell'Inghilterra. Che ha vinto stanotte contro il Messico. Non era facile, un po' perché lo stadio Azteca era a oltre 2000 metri d'altitudine e tu
1: e
0: mi
1: quello
0: insegni...
1: è sempre stato però
0: sì,
1: no.
0: Certo. Ma anche perché il Messico giocava in casa, quindi passa l'Inghilterra. Stasera dicevamo c'è Portogallo-Spagna alle 21 e quindi dormono ancora? Sono ancora lì che sonnecchiano gli inglesi?
1: Fammi guardare, sì, ce n'è qualcuno, ma hanno un aspetto sonnolento. Tra l'altro ieri, quando proprio pensa alla contemporaneità, quando Sinner dopo la partita è venuto nella terrazza a farsi intervistare dalle televisioni, in quel momento ha segnato il secondo gol Haaland. Per cui lui ha buttato un occhio, ha interrotto praticamente un'intervista, stava facendo la BBC, ha detto
0: Fatto...
1: il Brasile ha piato il secondo.
0: Il Brasile è stato eliminato, ragazzi. Io posso aggiungere un'altra piccola cosa a proposito dell'Italia, no? Noi italiani siamo stati veramente sbertucciati da ovunque, da chiunque nel mondo. È chiaro, sì, va bene, 3 mondiali non partecipiamo, ma il Brasile non ne vince uno dal 2002. Comunque la Germania, gli ultimi 3 mondiali, sì, è andata, ma non è che abbia fatto sto figurone. Io credo che sia sempre una questione di cicli, no? Certo, è bene presentarsi, è bene superare, no, uno spareggio e presentarsi, però non è che gli altri stiano andando tanto meglio di noi. Non so tu che cosa ne pensi, ma comunque vabbè.
1: No, penso che tra l'altro voglio dire, noi siamo, nel senso, anche il criterio di accesso al mondiale è stato molto ristretto. Alla fine l'Italia ha perso contro una nazionale, no? Per cui siamo stati eliminati per quello, insomma.
0: Vabbè, comunque ha perso il Brasile, il povero Ancelotti che ritorna a casa, però lui ha già firmato un contratto fino al mondiale del 2030. Io credo che, insomma, si siano portati avanti un po' troppo presto rispetto a quello che...
1: Beh, questa, vabbè, la questa è la tipica mentalità. Questa è la tipica mentalità italiana. Via, cacciamo subito.
0: No, ma siccome lo hanno già criticato, leggevo, io compro tutto.
1: Ma certo che
0: anche
1: lo criticano,
0: giornali brasileiri.
1: Però se vuoi fare un minimo di progresso, se prendi uno come Carlo Ancelotti, non è che pronti via, perdi una partita, via, una pippa. No, nel senso, resta il professor Ancelotti, perché lo chiamano Ancelotti, e gli dai tempo di lavorare. Ti devi fidare, no?
0: Stanotte alle 2 c'è anche Stati Uniti-Belgio. Avrete sentito di questo scandalo, no? Del giocatore americano.

0: No, Folarin, che mi pare un mi prenda, sì, un no. Folarin.
1: Sì, sembra un flubiprofene, capito così.
0: Allora lui fa Folarin di nome e Balogun di cognome. È molto forte, era stato squalificato, ma Trump lo ha fatto riammettere in pratica. Dai, finita così, cioè lo hanno proprio ammesso, lo hanno proprio detto.
1: Beh, però adesso se qualche raccomandazione, voglio dire, non è che male ci sarà.
0: Ma che ne fa talmente tante ogni giorno, figurati, questo è il meno. Quindi è stato riammesso, non salterà la partita. I belgi si sono un po' arrabbiati, ma comunque
1: no. Proprio la Norvegia che ha battuto Ancelotti adesso gioca contro l'Inghilterra, giusto?
0: Sì, è vero, vero. È il prossimo quarto, è uno dei quarti di finale. Okay. Che cosa ha fatto Trump in pratica? Ha preso il telefono, ha chiamato Infantino e ha detto: questo me lo devi far giocare. E quindi il telefono si fanno tante cose.

0: A mezzogiorno questi non tornano perché ormai sono impegnati a mangiare. Magnano a più non posso.
1: È tutto magna magna.
0: Altro che mezzo giornale.
1: Hai ragione.
2: Guarda che noi a mezzogiorno, io e Benny, di solito andiamo in palestra.
1: È vero.
2: Altro che mangiare.
1: Fammi aggiungere solamente una cosa: la vittoria dell'Italia del basket ieri contro la corazzata lituana. L'Italia si avvicina al mondiale, alla qualificazione al mondiale che si disputerà in Qatar il prossimo anno. Quindi complimenti all'Italia del basket. Le notizie, poi torniamo. Stefano, stai lì.
3: This is Radio Capital.

0: è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta.
3: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, oggi dalle 16.30, presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
16: Le notizie delle 11, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Mattinata difficile per chi viaggia in treno in diverse zone d'Italia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale ha portato a ritardi di quasi un'ora. Sono cominciati i lavori a Firenze per la sostituzione di un cavalcavia e l'alta velocità sulla Roma-Milano passa dalla linea tirrenica con maggiori tempi di percorrenza fino a 3 ore. Il problema è che si è aggiunto anche un altro guasto proprio lungo la tirrenica vicino a Follonica in provincia di Grosseto che ha comportato altri ritardi fino a 80 minuti. I lavori nel nodo di Firenze terminano venerdì. Un uomo di 98 anni spara alla moglie al termine di una lite in casa Savona. La donna ultra ottantenne è in condizioni critiche. Il marito è stato fermato in ospedale in codice giallo per delle escoriazioni al volto e alle braccia. Sono salite a 14 le vittime e 60 feriti a Kiev per gli attacchi missilistici della notte scorsa. Trump bocciato dagli statunitensi, secondo un sondaggio del Financial Times. Quasi il 60% degli elettori pensa che sia stato un errore spendere finora 67 miliardi di dollari per la guerra all'Iran. Panini nascosti in borsa, mangiati sul lettino in modo furtivo, il presidente della Puglia De Caro contro le regole sul decoro, che vietano di mangiare cibo portato da casa nei lidi balneari privati. Il mare non deve essere un lusso, dice dopo la polemica sollevata da Assoturismo contro il pranzo al sacco. Sentiamo De Caro.
17: Si parla di immagine danneggiata. Se qualcuno osa consumare un panino o della focaccia portata da casa in un lido privato, io credo che non ci siamo proprio. Già il costo degli ombrelli e dei lettini è esorbitante, ma poi nel nome di un presunto decoro possiamo chiedere a chi sceglie uno stabilimento balneare di

0: mangiare solo ed esclusivamente all'interno del bar e del ristorante di quello stabilimento? Il mare è un bene comune, non può diventare un lusso.
1: Disgelo a corte tra Re Carlo e suo figlio Harry, che da domani è in visita a Londra per 5 giorni senza la famiglia. Durante il soggiorno vedrà il padre a Buckingham Palace. Harry ha accettato l'invito di suo padre, ha detto il portavoce. Capital News torna a mezzogiorno.
2: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
4: Solo bella musica.
5: Ciao, non ho trovato la modalità per partecipare al sondaggio, ma ve lo dico in diretta, siete grandiosi, Ben e Melocca.

0: Arriva un altro exit poll, Stefano, sulla fiducia nei confronti di Beniamino Locora, ma attenzione, abbiamo prima un messaggio, un vocale di un ascoltatore, sentiamolo pure, prego, diavoliamolo.
1: Signori di Radio Capita, non sognatevelo nemmeno farci rimanere senza un mese i nostri due Benny. Come facciamo senza? Meno male che non ci sono di due, lo dico io.
2: Ecco, allora io questo messaggio direi ad Amoroso di tenerlo da conto per le prossime puntate.
0: Ma io lo lascerei anche per il prossimo anno, perché questo entra di diritto nello scrigno.
2: Si pone tra i top ten, cioè tra i messaggi più belli arrivati nell'anno.
0: Esatto. Exit poll, attenzione, quanta fiducia ha in Beniamino Locora? Molta, abbastanza, sale la percentuale al 71%, poca, scende al 17%, ma attenzione perché sale la percentuale anche di quelli che dice non li conosco al 12%.
2: Allora, io dico una cosa però, lasciamo stare quelli che non ci conoscono, quelli che ci conoscono, Benny, e che ripongono fiducia in noi, perché ormai ci ascoltano da qualche anno, sia nella versione a mezzogiorno che in quella alle 10. Ragazzi, va bene avere fiducia, ma fate delle cose pratiche, cioè chiamate degli amici. Voglio dire, il nostro programma si valorizza con l'ascolto.
0: Allarghiamo
2: la schiera di quelli che lo ascoltano. Chiamate gli amici e dite: oh, ma tu ascolti Beniamino Locora, ascolti Radio Capital.
0: Diciamo che probabilmente potrebbero anche rispondere, lo dico a beneficio di inventario, anche non li conosco, sappilo, Stefano.
2: Conoscili.
0: Esatto. E dobbiamo arrivare almeno ai 250.000 di ultimo, non so se hai visto, record raggiunto.
2: Ho visto.
0: 250.000 paganti, quindi ha superato Vasco, che però ha fatto un bel post su Instagram, perché Vasco si era fermato a Modena Park a 225.000, ha fatto un bel post di complimenti per ultimo. Ma attenzione, perché se la notizia di ultimo l'ha data chiunque praticamente, no, di questo bel record, non si è abbastanza parlato invece di un concerto sempre sabato sera di Bobby Solo, che non è andato in scena per un problema relativo ai moscerini.
2: Cioè, mentre ultimo intratteneva 250.000 persone lì, più tutti quelli che l'hanno sentito, perché io c'ho mia cognata che l'ha sentito da Frascati.
0: È vero. Si sentiva benissimo, tra l'altro.
2: Per capirci. Amici che siete di altre parti d'Italia, voglio dire, ascoltare il concerto di ultimo da Frascati è esattamente come se uno che abita nei pressi dell'Arena di Verona ha una casa da dove riesce a sentire qualcosa.
0: Esatto. Però attenzione, perché se a Tor Vergata c'erano zanzare, c'erano troppi moscerini a Rocca del Leone di Castiglione del Lago in Umbria. Che cosa è successo? Bobby Solo doveva fare questo concerto, ma non l'ha fatto perché ha detto: ci sono troppi moscerini acquatici. Come sono i moscerini acquatici adesso?
2: Beh, ma addirittura non si è riusciti qualche modo ad ovviare al problema. Cioè, che cosa
0: è? E come vuoi ovviare? Il povero Bobby dice: io apro la bocca, mi entrano i moscerini in bocca mentre canto. Non è una cosa molto bella. Però,
2: no, in effetti,
0: gli organizzatori hanno detto: la decisione non è in alcun modo riconducibile all'organizzazione, che voleva comunque lo svolgimento dello spettacolo, ci mancherebbe altro, non è che. Però l'artista ha scelto autonomamente di non esibirsi.
2: È quindi come a dire, amico mio, l'hai scelto tu, non ti paghiamo. Diciamo, ecco,
0: no, l'avevano già pagato, hanno detto, quindi adesso chissà come andrà a finire la questione. Tra l'altro hanno anche detto al pubblico: tranquilli, vi rimborsiamo, anche se addirittura il giorno prima c'è stato il galà della danza sempre nello stesso posto e i ballerini hanno ballato, ma giustamente i ballerini hanno ballato a bocca chiusa, potrebbe aggiungere Bobby Solo.
2: Però respirano anche loro,
0: Tu dici
2: però
0: che...
2: fammi esprimere, Benny, un minimo di dubbio sul fatto che il concerto fosse a pagamento, perché con tutto l'affetto che ho per Bobby Solo ritengo che una serata di Bobby Solo sia normalmente una di quelle gratuite, cioè non credo che si pagasse il biglietto.
0: Stefano, gli organizzatori hanno detto: vi ridiamo i soldi.
2: Allora aspetta, dov'è questo posto?
0: A Castiglione del Lago, siamo in
2: Umbria. Amici di Castiglione

0: Del lago, dove si trova? In provincia di Terni o in provincia di Perugia?
1: Castiglione.
0: Amici di Castiglione del Lago.
2: In Umbria.
0: Adesso voi ditemi.
2: Avete pagato o no?
0: Un biglietto.
2: Ma perché devi mettere? Ma povero, ma scusami, ma uno non può pagare per andare a vedere Bobby Solo.
0: Ma per me puoi pagare anche per andare a vedere Marco Carta, però ti dico che secondo me era gratuito.
2: Beh, ho capito, però. Povero Bobby. Sta di fatto che alla fine non ha cantato perché troppi moscerini. Essendo un lago.
0: Vabbè, mi informo.
2: Informati, tu stai mettendo in dubbio la parola degli organizzatori, uno, ma soprattutto il tuo collega che ti sta dicendo queste cose. Questo è inaudito. Io non lo so se tornerò a settembre. No, non lo so.

0: Monta la polemica su Bobby Solo, il concerto, i moscerini.
1: E io, Benny, già mi cospargo il caso di il caso di cenere.
0: Sì, sì.
1: Bobby Solo live al Trasimeno, un viaggio tra successi e ricordi, nella unica cornice naturale meravigliosa della magica Rocca del Leone, era a pagamento.
0: Ecco. Quindi cospargi bene, cospargi
1: ho cospargiuto.
0: Tra l'altro un posto bellissimo a Castiglione del Lago, ho visto un po' di immagini, veramente meraviglioso. Ma Mauro ci scrive, ha ragione Bobby, perché venerdì siamo scappati dal lago Trasimeno perché la situazione moscerini era insostenibile, almeno in basso, non sul borgo, ma in basso era insostenibile. Abbiamo due vocali su sentiamo, polemica.
2: Cari Benny e Merocca, io lo capisco Bobby Solo. Ieri sera nel mio piccolo, con il mio coro di corbetta, abbiamo cantato all'aperto a Torre d'Isola e abbiamo mangiato le zanzare mentre cantavamo, perché qualcuna delle migliaia che ci ronzavano intorno, in bocca c'è finita, qualcuna l'ho ammazzata girando le pagine dello Spartito, abbiamo aggiunto all'orchestra anche tutte le manate sul corpo per ammazzare quelle che si avvicinavano, però è un problema cantare con mosche, zanzare e moscerini.
0: Allora, che sia una zanzara, che sia un moscerino, certo non è piacevole che ti entri in bocca.
1: Tra l'altro, amici italiani, segnalo che anche qui a Londra ieri invasione di, sai, quelle formiche che hanno le ali, non saprei chiamarle in maniera diversa, ma ieri
0: le famose formiche con le ali,
1: le famose formiche, c'erano i porci con le ali, le formiche con le ali, e invasione proprio, ti entrano in bocca mentre parli.
0: Beh, comunque oramai si sa, no, che anche Inghilterra è diventata un posto tropicale. Comunque esiste, formiche con le ali sono le formiche. Adesso c'è il nome specifico, adesso lo cercherò, però esistono, quindi te la do come buona questa. E poi c'è un altro messaggio, sentiamo.
3: Prego. Ciao ragazzi, i moscerini acquatici sono i cheronomidi.
0: Ecco.
3: Purtroppo è un fenomeno di cui soffre il lago Trasimeno da qualche anno.
0: Bene, allora le formiche con le ali non sono una specie diversa, ma formiche fertili che lasciano il nido per accoppiarsi nel cosiddetto volo nuziale. Questo fenomeno avviene in primavera o estate durante le giornate molto calde, per questo motivo che hai visto le formiche con le ali. Sappilo.
1: Bene.
0: Ecco. Va bene. Ragazzi, si scorporano delle cose. Attenzione però, oggi 6 di luglio abbiamo anche un paio di compleanni da ricordare, Stefano. Lo facciamo velocemente perché non abbiamo molto tempo.
1: E che compleanno?
0: Il primo è un po' brasileiro, perché adesso saranno stati eliminati da Norvegia, da Holland,
1: però,
0: due gol, però noi ci immaginiamo il grande Toquinho che passeggia sulla spiaggia di Santos, che sarebbe praticamente la vasta marina di San Paolo del Brasile.
1: Santos è il pallone.
0: È anche questa cittadina che si trova sul mare.
1: Beh, però questa per noi è acquarello. Sotto un foglio di carta lo vedi il sole giallo.
0: Beh. 80 anni, Toquinho, di origini italiane, spesso l'abbiamo detto, di Toro in Molise, e nonni materni di Mantova, e quindi l'Italia è sempre stata la sua seconda casa. Grandissimo artista, chitarrista, e Toquinho è stato messo questo nome sin dall'infanzia perché la mamma lo chiamava Meu Toquinho de Gente, cioè un pezzettino di persona, perché era piccolino.
1: A Toquinho nel senso di piccola parte.
0: Sì, esattamente.
1: E noi poi, che abbiamo sempre pensato che Toquinho fosse perché toccava le cose.
0: No, Toquinho. No. Smettere di toccare tutte cose a casa degli altri.
1: Sei Toquinho.
0: Compie 80 anni anche lui. Mamma mia.
1: Ragazzi.
0: Sempre in forma, Sly. Sempre
1: in
0: forma.
1: Che ne dica Brigitte Nielsen.
0: Già ho capito che cosa dici. Diciamo che insomma, le parti basse sono rimaste sempre più o meno uguali. Però.
1: No, però lei, la Nielsen è stata molto caustica.
0: Lo so.
1: Stallone quando è andata dalla

0: Ma per noi la Nielsen può dire quello che vuole, esatto. Ma Rocky è questo qua ed è il mito, la leggenda.
1: Che cosa fa oggi secondo te Sylvester Stallone per i suoi 80 anni? Che fa? Che fa? No, dico.
0: Beh, che cosa fa? Che
1: va
0: cosa
1: in palestra, va a alzare.
0: Beh, vabbè, quella.
1: Fa petto e spalle oggi, sicuro. E comunque, allora, una cosa, una curiosità, prima di diventare famoso, prima del successo con Rocky, era al verde Sylvester Stallone, cioè era davvero non riusciva a mettere insieme il pranzo con la cena, tanto che fu costretto a vendere il suo cane, che si chiamava Butkus. Disperato lo vendette per $40 ad un negozio di animali, ma poco dopo arriva la chiamata degli studios e dice va bene, abbiamo preso la sceneggiatura di Rocky, e quindi lui poi dopo ritornò nello stesso negozio a ricomprarsi il cane, non nel negozio, da chi l'aveva comprato, a $15,000, quindi furbo anche, diciamo, chi l'aveva acquistato, perché da 40 a 15,000 nel giro di pochi mesi ci aveva guadagnato un sacco di soldi. È una piccola curiosità che riguarda proprio gli inizi di Sylvester Stallone. Auguri, auguri, auguri. Pezzo.

0: Attenzione, abbiamo una notizia dell'ultima ora, Stefano.
1: Attenzione.
0: A proposito delle formiche volanti, senti qua, senti qua.
2: Dimmelo, occhio, buongiorno. Dovete sapere che le formiche con le ali in Brasile sono una leccornia.
0: Attenzione.
2: Vengono mangiate fritte, staccate prima le ali.
0: Sì.
2: E normalmente appaiono a giugno quando c'è molta pioggia.
0: Ok, le ali no perché sono un po' indigeste.
1: Cioè, l'amico però pone l'accento su una questione, Benny, che vorrei
0: lo so, sì, è le cornice.
1: Tu prendi una formica per una e gli stacchi le ali?
0: No, pensavo di parlassi dell'accento, dove va l'accento?
1: No, l'accento, vabbè, lì le cornie, No, io ci sono degli addetti che si mettono a staccare le ali alle formiche una ad una.
0: Evidentemente sì. Cosa vuoi che ti dica? Cioè, le catturano.
1: Quanto costa un piattino di formiche?
0: Esatto, è quello il problema. Perché ci vuole tanto tempo a prendere povere formiche, tra l'altro. Cioè, non è che. Vabbè. Allora, tra poco invece andremo dall'altra parte del mondo per il nostro mezzo quiz, la maglia, l'adesivo, il cappellino, è tutto qua, tutto pronto. Andremo in Corea, la Corea del Sud, che è stata eliminata anche lei ai mondiali. Devo dire che a questi mondiali le asiatiche non è che siano andate molto molto bene, erano 9 squadre, sono uscite tutte praticamente molto
1: bene. Però
0: presto.
1: Speriamo che oggi non le vendichi tutte, l'asiatica Eala che Eala gioca contro la Paolini, lei è delle Filippine.
0: Ah, è vero, lei è filippina. Vabbè, ma comunque parleremo di cose che arrivano dalla Corea del Sud, in particolare di un torneo che si è giocato in Corea del Sud. Senna Spyro su Radio Capital, questa è Material Lover.

0: Va là, che ci avete già il contratto in tasca firmato, volponi.
1: Radio Capital Yacht Rock.
2: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock, tutte le sere d'estate.

0: Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
3: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro.

0: oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Radio Capital. Solo bella musica.
23: Venniti qua, mi lo carolà.

0: Bandit, Curiosity Killed Cat su Radio Capital, l'ultimo quarto del mezzogiornale. Come anticipato, andiamo per il nostro mezzo quiz in Corea del Sud, perché mentre nelle Americhe si giocano i mondiali degli umani, anche se qualcuno sembra un extraterrestre tipo Holland, tanto per fare un nome, in Corea del Sud invece, Stefano, c'è la RoboCup.
1: Beh, no, però sì, giusto, bene, però sì, aspetta un attimo, se nelle Americhe nelle si Americhe, giocano i mondiali, sì, sì, allora nelle Coree sì, si giocano altre gare.
0: È vero, però anche qui è in Corea del Sud, è solo in Corea del Sud.
1: Sì, anche perché quella del sì, nord è un tantino più...
0: sono impegnati in altro. La RoboCup, sì, la RoboCup, l'evento di robotica e intelligenza artificiale più famoso del mondo, e nella sezione umanoidi si sono divertiti a fare proprio i mondiali di calcio dei robot. È un vero
1: però,
0: proprio
1: Benny,
0: mondiale.
1: Aspetta un attimo, insomma, complimenti agli amici coreani, perché di tanti modi per chiamare una gara di robot, tu ti inventi la RoboCup.
0: Sì, diciamo che era un po' telefonata, però.
1: Beh, oddio. Oddio, dai, da RoboCop a RoboCup, insomma, è divertente come gioco.
0: Sì, per carità. Però allora il loro intento è quello di arrivare entro il 2050 a sviluppare una squadra di umanoidi che possa affrontare in una partita, magari una finale, la squadra di umani, cioè la squadra campione del mondo FIFA.
1: Ho capito, però io dico una cosa, l'umanoide mi è fatto de ferro, se io vado a sbattere contro un umano vero, quello è morto.

0: Morbido. Se vado a sbattere contro un umanoide mi faccio male.
1: Cioè ti entra uno a martello, col piede a martello, un martello vero.
0: Un modo di devono ricoprirli di pelle artificiale, capisci? Cioè, devono
2: Chi ha vinto? Una squadra della Tsinghua University, Cina, ha vinto la Cina quindi. E allora un paio di cose, uno dice vabbè, hanno giocato questi umanoidi, ma c'era un joystick, no? Qualcuno che...

0: Tant'è vero che c'era un arbitro che fischiava, un arbitro umano che fischiava i falli di gioco, quindi non protestavano su questo.
1: Vedi, qui hanno usato l'arbitro umano, mentre invece ai mondiali si gioca con gli umani veri, ma l'arbitro praticamente è il VAR, per cui
0: al contrario.
1: E succedono cose inopinate.
0: Sì. Ha vinto la Cina, ha vinto la Cina. Tsinghua University, bravi, complimenti a loro, vediamo la prossima.
1: Però Benny, io ti chiedo la cosa fondamentale per trarre la domanda: dove si è svolto tutto questo?
0: In Corea del Sud.
1: Ma dove? Dove? Ecco, in che città?
0: Ecco, Incheon. Incheon.
1: Che si pronuncia Incheon. Incheon, tu colpevolmente non sei mai stato, perché tu sei molto provinciale.
0: Ma io non sono manco stato a Seul, a dire la verità.
1: Dovresti andare. Però Incheon, sappi che è la terza città della Corea del Sud, 3 milioni di abitanti. Grande aeroporto internazionale, è un po' la porta di accesso è un po' la Fiumicino di Corea.
0: Vabbè. Andiamo con la domanda.
2: Numero 4.
1: A Incheon, quando andrai, scoprirai, caro Benny, che c'è una fermata della metropolitana che trasmette profumo di pino per ridurre lo stress dei pendolari. Ci sono dei distributori di aroma di pino.
0: Perché è il pino silvestre, diciamo. Pino, ok.
1: Silvestre Stallone.
0: Dai, pino, number two.
1: A Incheon c'è un ponte che collega direttamente questo gigantesco aeroporto con la città, che è lungo 21 chilometri, per anni è stato il ponte più lungo della Corea.
0: Ponte
2: number 3.
1: A Incheon, Benny, andrai, perché tanto lo sappiamo che andrai, a visitare il museo degli spaghetti al sugo nero.
0: Buoni spaghetti.
2: Number 4.
1: A Incheon c'è il più grande campo da golf aeroportuale del mondo. Si gioca a golf praticamente in aeroporto, con gli aerei che ti volano sopra.
0: Ah, beh, facile. Golf. Allora, pino, ponte, spaghetti, golf. Tutto bello veloce qui. A 342 342 2190.

0: Se su Radio Capital si dice così.
1: Incheon. Incheon.
0: Incheon, non Incheon.
2: Io ho letto.
0: No, questa è intelligenza artificiale, ragazzi.
2: Incheon. Ma la mia però è intelligenza naturale, sono
0: ho capito.
2: Sui siti.
0: Incheon, mi è arrivato un messaggio. Allora, che abbiamo in linea Sara, buongiorno
3: oggi,
0: Sara.
3: Oggi buongiorno, sì. Abbiamo Brigitte.
0: Oh. Da dove?
3: Ancora non è chiaro.
0: Non è chiaro, in che senso?
3: Ci non siamo persi un po' nella telefonata, quindi ce lo dirà lei.
0: Brigitte, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Eccola.
4: Mi
0: sente? Sì, sì. Ecco,
4: di dove? Perché c'è poca connessione a casa.
0: Ah, andiamo
4: bene. Sono di Borgo San Lorenzo. Firenze.
0: Ah, Firenze, Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze.
2: Però Brigitte ha chiare origini francofone.
0: È vero?
4: Ma come no? Sono nata vicino a Parigi.
0: Ah, un po' si sentiva, a dire la verità.
4: Io Brigitte. Ho sposato un fiorentino.
0: Un fiorentino. Non è mai stata in discussione la scelta della città, perché tra Parigi e Firenze, comunque, dove cascavi bene.
4: No, infatti sono andate in campagna poi.
0: Comunque
4: abito in campagna. Sì. No, mi sono trovata bene subito
0: in Italia,
4: a Firenze, perché era tutto un altro mondo di persone.
2: Brigitte, da quanti anni sei in Italia? Quando vi siete sposati?
4: Dal 72.
0: 72.
4: 54.
0: Bella
2: Brigitte.
0: Cara Brigitte, allora abbiamo detto di questi RoboCup, di questi mondiali degli umanoidi a Incheon in Corea. Abbiamo detto quattro cose, Sara, a proposito.
3: Pino.
0: Della Corea. Pino.
3: Ponte.
0: Sì.
3: Spaghetti. E la 4.
0: Golf.
3: Golf.
0: Qual è quella sbagliata?
4: Pino.
0: Pino, la numero uno, number one. Brava Brigitte.
2: Allora, attenzione amici, c'è un ponte di 21 chilometri che collega Incheon, come dice Benny, o Incheon, come dico Incheon. Io, alla città.
0: Incheon.
2: C'è il museo degli spaghetti al sugo nero,
0: sì.
2: Che è il piatto di noodles al fagiolo nero, tipico proprio incrocio cucina cinese e coreana, che è il piatto tipico di quelle parti.
0: Sì.
2: Il più grande campo da golf aeroportuale al mondo, ma purtroppo a Incheon non esiste ancora una fermata della metro che trasmetta profumo di pino che sparga. Ma lo faranno.
0: Allora, cosa mandiamo alla nostra amica Brigitte?
3: La maglia del mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital, sì. E l'adesivo di Radio Capital.
0: Un grande abbraccio, Brigitte. A presto.
4: Grazie mille anche a voi.
0: Ciao. Che bello. Potevamo chiedere a Brigitte anche quanta fiducia riponi in Benny e Melocaro. Molta o abbastanza, poca o non li conosco, però...
2: O punta.
0: Ecco, o punta che è vero, punta in
2: da
0: toscano.
2: Da loro punto, no? Che vuol dire?
0: Esatto. Sì, significa niente, no. Vabbè, quella roba del genere. Vabbè, ci salutiamo, tra poco.

0: abbiamo fatto il sondaggio su Benny Melocaro, ma anche Donna Moretti e Chef, no, fiducia molto, abbastanza poca nei loro confronti, mica solo noi.
1: Attenzione, perché sì, è comparsa sulla nostra chat interna un messaggio di Chef Blues che dice: Ve sto a sentì, non parlate male di me.
0: Figurati.
2: Soprattutto la foto che ha mandato.
0: Vabbè, adesso.
1: Com'è la foto? Descrivi la Moretti.
2: Delle bellissime gambe a bordo piscina.
0: Depilate.
1: Bene, bene.
2: Molto sexy.
0: Fortuna che non abbiamo la radiovisione. Ci sentiamo domani. Arriva Fattore C. Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: I nostri due Benny e Melocaro.
0: Sì.
3: Che come facciamo senza?
0: No, per carità.
1: No.
4: Benny e Melocaro, il meglio che c'è.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora...

0: Scialla! Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
1: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Entro nello spazio.

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Il piacere del
1: clima ideale. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. È tornata a regolare la circolazione dei treni lungo la via Tirrenica. Un guasto tecnico a Follonica in provincia di Grosseto aveva causato molti ritardi. La circolazione era già stata rallentata da lavori sulla cavalca ferrovia di Firenze. Per questo motivo i mezzi erano stati dirottati proprio lungo la via Tirrenica. I lavori dureranno fino al 10 luglio. Il ministro degli esteri italiani interviene sulle parole di Trump contro Meloni. Il presidente statunitense ha pubblicato una foto di Meloni nella notte con la didascalia: serve un ordine restrittivo. Per Tajani parole che si commentano da sole. Il governo, aggiunge, andrà avanti con le relazioni con gli Stati Uniti. Trump, che è stato bocciato dagli elettori statunitensi su Iran e economia. Jean-Paul Bellotto.
9: La guerra all'Iran finora è costata 67 miliardi di dollari ai contribuenti, che nel frattempo si sono ritrovati con prezzi dei carburanti e non solo in forte rialzo. Secondo il sondaggio del Financial Times, il 58% pensa che non valesse la pena spendere quella montagna di soldi, anche perché solo un elettore su tre ritiene che il conflitto abbia rafforzato la posizione americana in Medio Oriente. Quasi la metà pensa che l'abbia invece indebolita. A novembre ci sono le elezioni di metà mandato e Trump, che durante la presidenza ha fatto i miliardi mentre molti non arrivano a fine mese, non ha il vento in poppa. Solo il 36% degli statunitensi pensa che stia facendo un buon lavoro e nelle intenzioni di voto il vantaggio dei democratici sui repubblicani aumenta ancora.
8: È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte. Non è ancora stato identificato l'aggressore. A George Clooney il leone alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Attore, regista e produttore, George Clooney ha realizzato una delle parabole più luminose del cinema contemporaneo. Queste le motivazioni del direttore Barbera. Capital News torna alle 13.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte c'è lo stellare sull'intero territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ma sì, lasciò sfumare. È sfumato. È andato. Perché è un uomo delle stelle, capito? Quello,
1: Cacciola, coraggio, carisma, cincischiare, creatività, cibo, curiosità, canzone, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola.
0: È Starman, quindi se non sfuma lui, se non evapora lui, se non va lui in cielo, è vero. David Bowie, ben trovati amici, che bel lunedì da iniziare in questo modo. Belli belli, siamo sempre noi, siamo Fosca Donati, siamo Linda Ovena, siamo tutti quanti, cioè un tot persone, però tutti siamo tutti. C'è Franco Russo che avrebbe dovuto non esserci quest'oggi, avrebbe dovuto essere in vacanza, invece ha preferito, ha chiesto, proprio ce l'ha messa tutta ed è rimasto con noi. Salutiamo invece Flavia Cercato che è in vacanza insieme al Papa. Anche il Papa è andato in vacanza, tutte e due. Non credo siano nello stesso posto, nel senso che uno a Palazzo Gandolfo, Castel Gandolfo magari, non Palazzo, è sempre Palazzo, però è Castel Gandolfo. E l'altra invece sta al mare. Anzi, secondo me mezzogiorno forse è un po' troppo violento il sole, forse a quest'ora già si sale a casa per andare a preparare il pranzo. Il Papa rientra dalle sue vacanze che saranno sportive, gioca a tennis, va a cavallo, è tutto bello movimentato. Eravamo abituati al massimo a quelli che scalavano la montagna, che facevano delle passeggiate in montagna. Invece lui gioca a tennis, va a cavallo, tiro con l'arco, non lo so, questo era tanto per dirne uno. E ovviamente riposo e preghiera, questo, cioè, per quello è uno sport che si deve fare con una certa costanza. Mentre lui torna il 27 di luglio dalle vacanze, Flavia invece il 20 di luglio torna, e non è che ci diamo il cambio, staremo insieme poi fino alla fine di dicembre. No, anche dopo volendo, no, fino alla fine di agosto volevo dire. Perché ho detto la fine di dicembre? No, sai che mi è già venuta un'ansia. Quindi mangiamo il panettone praticamente. No, non so perché ho detto la fine di dicembre. Vabbè, tutto a posto. E tra poco vi racconterò di una mia incredibile uscita con dei paparazzi. Io e Damiano De Maneskin. Yes!

0: su Radio Capital, 12:14. Allora, no, racconto questa cosa perché poi ha un senso alla fin fine. Sabato ero stata invitata a un evento che si teneva in una piazzetta qui a Milano, che proprio per questa situazione era diventata la piazzetta pugliese. Quindi dico quella birra lì di Pugliese. Va bene, tutto a posto, ok. C'era anche Serena Brancale che cantava, tantissima gente. Tra le 7 e le 10 c'era questo avvenimento. A un certo punto tutti si girano, io arrivo abbastanza tardi, devo dire più o meno verso le 9, quindi loro saranno arrivati più o meno verso le 9:30, e c'era insomma un certo muoversi di quelli, fammi vedere se lui, ed era effettivamente Damiano Dei Maneskin, perché sapete che Damiano Dei Maneskin è tutto attaccato, no? È sempre fatto così, con Dove Cameron, che è la sua fidanzata. E la cosa più bella è che invece di riconoscere lui ho riconosciuto lei, che è il massimo per una che fa il mio lavoro. Ma comunque sia, bellissima, tutte e due molto carini, molto gentili. Ovviamente, come al solito, poi si gira sempre con persone che invece ti dicono no, non fare foto, no, non fare questo, no, non fare quello, ti mettono proprio le mani. E di solito sono mano giganti sui telefoni, su videocamere, su qualunque cosa. Però se vai in un evento, lo sai che lì c'è un evento, è normale, e dappertutto poi c'è anche scritto che verrai probabilmente ripreso, e quindi hai dato in maniera automaticamente hai dato la possibilità di riprenderti e quindi che gli altri ti possano vedere. Fatto sta che hanno ripreso prima loro, poi hanno ripreso anche me, devo dire, e si vede che è proprio uno scatto rubato, con un nugget in bocca e un bicchiere di birra in mano, ma proprio si vede che è uno scatto rubato, uguale a quello di Damiano e Dove Cameron, uguale, che comunque facevano la fila anche loro per prendersi da mangiare, dei nuggets di pollo anche loro, e per bere la birra. Quindi tutto hanno fatto tutti quanti la stessa cosa. Ma raccontavo questa roba qui più che altro perché Franco, se stai per morire dimmelo, che facciamo, guarda, mando il pezzo in onda.
1: No, ce la fai.
0: Ce la puoi fare? Ce la posso fare? Ok, allora vado avanti. Che cosa succede a un certo punto? È una cosa di cui parliamo sempre, no? La questione delle biciclette, di quelli monopattino, eccetera. È una piazzetta molto piccola, è tutta transennata. Però da questa piazzetta passa anche una parte di pista ciclabile, e fin qui tutto bene. Piena di gente, ma piena, perché è vero che evidentemente i milanesi se ne vanno nelle varie località di balneazione o di montagna, ma è anche vero che ce ne stanno tanti altri che rimangono in città e che quindi vanno a trovare magari degli eventi. A un certo punto io mi sono fermata a salutare una persona, non mi sono resa conto perché tra la piazza, il marciapiede, la strada e questo pezzettino di ciclabile, cioè era tutt'uno, mi sono fermata a salutare questa persona. Una signora, incazzata come una iena, mi urla, e lo dico solamente parlando così, tanto per, guardi, si sposti, è su una ciclabile. Non

se ne rende conto. E signora cara, e questo lo dico sempre, ma io vi salvo la vita tutti i giorni, quando mi venite incontro in controsenso non è che io accelero e vengo verso di voi, io mi sposto e vi faccio passare, c'è bisogno di incazzarsi così.

0: maledetto me Fulminacci su Radio Capital. Allora sì, la gente è particolarmente nervosa, infatti io ho giustificato la signora in bicicletta che mi ha cazziato perché ero sulla ciclabile, ma ribadisco il concetto, era difficile non confonderla con il resto della piazzetta perché c'era talmente tanta gente che era un po' complicato.
1: Cara Mary, il caldone rende la gente nervosa.
0: Sì, e va bene, però voglio dire, anch'io sono nervosa perché magari ho caldo, eccetera, ma indipendentemente da questo, devo dire che ho sempre l'idea delle persone che vanno in bicicletta, di quelle che abbracciano comunque sia un altro tipo di vita, di filosofia di vita, non solo per una questione, quelli che magari lo fanno per sport e che quindi hanno anche una questione di fatica, ma proprio per un discorso di ambiente, di muoversi in maniera più veloce, anche di essere un pochino più rilassati. Penso che siate rilassati, ma evidentemente
2: sta di fatto che eri ferma su una ciclabile,
0: era ferma,
2: la verità. Sì. Non sono io quella signora che ti ha urlato in un abito Milano, però sta di fatto che eri su una ciclabile.
0: Ok, visto che anche Luca dice: ma ti fermeresti in macchina a chiacchierare in mezzo alla strada? Eccola, hai scritto tu, Franco?
3: Sono io.
0: No, sì, ribadisco, non me ne sono accorta e chiedo scusissima, perdonissima. Io qua a Milano mi terrorizzo anche di, cioè non ho capito se le strisce pedonali delle piste ciclabili, cioè quelle valgono anche,
3: sì,
0: quindi loro, quindi voi ciclisti vi dovete fermare,
3: sì.
0: E io passo in quel caso perché c'è ci sono le strisce pedonali,
3: le strisce per le bici hanno la precedenza sulle macchine,
0: le strisce per le bici hanno la precedenza sulle macchine, vedi? Ah, questa non la sapeva. Però se tu che sei ciclista,
3: sì,
0: cammini sulla pista cammini sulle strisce pedonali e vai con la bicicletta, io mi posso arrabbiare? Sono strisce pedonali, non pedonali di ciclabile.
3: Devi accompagnare la bicicletta a piedi.
0: Ok, quindi dovresti scendere e andare a piedi. Questo per quelle pedonali. Quindi io lì mi potrei innervosire.
3: Assolutamente sì.
0: Vedi? E non lo faccio mai.
3: Devi farlo.
0: Non lo faccio.

0: con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
1: Sarà forse questo il TG0?
2: Ma forse che forse.
1: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
2: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
1: Può darsi, può darsi.
2: E perché siamo intelligenza dentro... artificiale.
0: TG0.
1: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori,
2: Peter Gabriel,
1: dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
0: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana.

0: Fino al 25 luglio, linea affettati Sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

È semplice, Timmy. Why can't we live together? Perché fa troppo caldo a zia tua. Timmy Thomas, why can't we live together? Fa caldo e stare appiccicati non è bello, a meno che non ci siano condizionatori, ventilatori e qualunque altra cosa. Questa è Radio Capital, non so se ve ne siete accorti, probabilmente dalla musica sì, lo so. E questo per l'esattezza è Fattore C, solamente con Maria Cacciola. Flavio Cercato, che manca tanti, tornerà, ma torna il 20 di luglio, è andato un attimo in vacanza, poi tanto la sentirete invece per almeno metà agosto, per cui poi sarà lei da sola al mattino. Ma c'è tempo, ad arrivarci fino ad agosto questo caldo. No, in tutto questo c'è le mete, ci sono le nuove rotte artiche che mi vanno via come niente, la Norvegia in particolar modo. Per chi vuole andare a vedere posti nuovi, ma nello stesso tempo le città d'arte, comunque sia, in questo periodo di grande caldo ovviamente ti fanno una gran fatica. Se riesci invece a spostarti, in realtà forse Norvegia, Fiordi,

Tutto quel ramo lì artico è bello vederlo quando vai in nave, l'abbiamo già detto più volte, insomma, che forse la crociera è la cosa migliore se non hai abbastanza tempo per prendere, affittare una macchina e organizzarti tutto un viaggio per bene, o magari solo pigrizia, che ne so, quello forse è il modo migliore. Ma a proposito di Norvegia, è vero che noi qui diciamo sempre che siamo a calciate, sia io che Flavia, io in realtà non lo dico mai, ma a me un po' il calcio piace. E ieri ho visto tutta la partita, l'ho vista tutta quanta, Norvegia-Brasile. E volevo ringraziare Haaland, che è finalmente la rivincita di noi bionde, di noi biondi con i capelli lunghissimi che giochiamo a calcio e nessuno ci prendeva sul serio. È la rivincita dei biondi finalmente. No, bellissimo, una partita molto molto bella dove secondo me il Brasile è sfigato come pochi nel mondo e lo so, dice ma da una donna, ci sono delle cose tecniche che secondo me vanno dette. Secondo me ieri il Brasile dice ma non ha avuto quella brillantezza, quel guizzo, ho capito, però hanno giocato bene. Poi c'è uno che tocca la palla su quattro volte, due volte riesce a fare gol, è un'altra storia. Ma grazie Haaland, perché noi biondi adesso ti dobbiamo qualcosa.

0: Stadio, sorprendimi, prima Cal Bastien, Kate Bush su Radio Capital. Vedi che non sono l'unica, vabbè, ce ne sono tantissime ormai di donne che sono appassionate di calcio, o magari di donne che comunque si avvedono degli avvenimenti sportivi, soprattutto calcistici, e non per forza ci deve essere la propria nazionale di mezzo. Ieri appunto, insomma, mi è capitato di vedere, sapevo che era una gran partita, volevo vedere anche quella dell'Inghilterra, Messico-Inghilterra, ma alle 2 del mattino, ragazzi, cioè ero già nel quarto sonno, non che sia finita prestissimo, perché ovviamente c'è il fuso orario con l'America, è normale, però insomma questa partita di ieri molto bella, devo dire, Norvegia-Brasile, finita con la vittoria della Norvegia per 2-1, insomma l'hanno vista anche altre colleghe, è vero.
1: Anch'io ho visto la partita, Mary, o meglio sono arrivata proprio sui gol magnifici, insomma sui bei gol del biondone Holland, e da ex bionda la ringrazio pure io. Quindi, comunque c'è bella la Norvegia, dai, mi piace,
0: è bella la
1: buona giornata Lucy Marconi Mattia.
0: Ciao Lucy, peraltro io che seguo sempre poi tutti i commenti che ci sono dopo, e devo dire che mi appassionano tantissimo quest'anno, probabilmente perché non c'è l'Italia, perché quando c'è l'Italia poi ogni giorno è un processo, no? Ti fanno un processo solo ed esclusivamente all'Italia e poi parlano anche delle altre partite. Invece in questo caso, visto che non c'è l'Italia da commentare, ovviamente commentano in maniera anche più serena, devo dire, tutte le altre varie partite. Povero Paolo Roberto Falcao, devo dire che ieri era un po' giustamente un po' tristenge, però quando che devi fare contro Holland. Carino, molto carino anche questa, anche una questione tecnica ovviamente calcistica, che faccio il portiere della Norvegia, lascia fare, oh credimi, Holland non è, cioè no. Il portiere, devo dire, grazioso. Non ho apprezzato molto il fatto che facesse il fesso, che diciamo facesse un po' di gioco per disturbare il rigore battuto da Neymar Junior. Le so tutte, ragazzi, oh, le so tutte. Guarda, adesso chiamatemi gentilmente. Se volete avere una opinionista che capisce tutto di calcio,

0: You Got the Look, Prince, insieme a Sheena Easton su Radio Capital. Saluto la mia amica Fabiana, che anche lei, diciamo, è una molto tecnica sul calcio, guardiamo più o meno le stesse cose. Mi ha detto: guarda, sono anche da poco tornata da un weekend a Copenaghen con mia figlia e ci siamo spizzati tutti quanti Stevie King, perché sono belli, alti, biondi. Devo dire, Holland proprio bello bello non è che praticamente adesso è bello. Il portiere invece si è un po' fesso. Ma veniamo invece alle cose di casa nostra, perché beh, è giusto, è un po' una comunità, noi e voi, voi e noi, ed è giusto.
1: Scusate, buongiorno, buongiorno. Mi da Benevento, ma perché non fate i palinsesti estivi a Radio Capital e ci dite la verità? Queste mezze verità, ci sarà, non ci sarà, sempre queste mezze cose.
0: Quale cosa? Ma
1: queste cose nascoste, nascondini. Nascondini, io non sopporto i nascondini. Nascondini. Ciao, Mila Benevento, grande Mary, ciao
0: Mino, perdono.
1: Capitalo.
0: Sì. Mino, perdonami, qual è sto nascondito? Cioè, il palinsesto estivo, cioè, di solito fondamentalmente, cioè, già siamo nel palinsesto estivo, c'è qualcuno che va in vacanza prima, c'è qualcuno che va in vacanza dopo, non è che ci sia poi tutta questa grande cosa da dover dichiarare, documentare. Se pensi, poi se ne riparla a settembre e poi magari anche lì. Qualcuno arriva prima, qualcuno arriva dopo, io faccio sempre quella principessa sul pisello che arriva sempre un po' dopo, una settimana, sempre dopo la prima settimana di settembre, cioè non mi sembra una cosa, però siamo già nel palinsesto estivo, Mino, te lo dico ufficialmente, siamo nel palinsesto estivo.
2: Fattore C con Mary Cacciola.
3: Alla voce Bono.
4: Alla chitarra acustica Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Alle tastiere Donald Fagen.
5: Alla batteria John Bonham.
4: Ai fiati, Crusaders.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, conta zero, anticipo zero e

0: buono di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
8: Waterstick dall'Angelica. Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: RTL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Le 13 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Dopo un nuovo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni, il ministro della difesa Crosetto invita a guardare oltre le polemiche. La cosa fondamentale è mantenere i rapporti con gli Stati Uniti, le persone passano, i rapporti restano, ha detto. Dure le reazioni dell'opposizione, il leader di Azione Calenda ha definito Trump un ignobile bullo da quattro soldi. È una settimana iniziata male per chi viaggia in treno in Lombardia, un guasto alla stazione di Milano Centrale sta portando ritardi fino a un'ora e la cancellazione di diverse corse. Scattato anche per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze, fino al 10 luglio ci sarà una prima fase della sostituzione della cavalca ferrovia, la seconda sarà da domenica 26 luglio e quindi aumenteranno i tempi di percorrenza dei treni. Doppio assalto questa mattina sulla provinciale 231 nel territorio di Cerignola, nella zona di Foggia, presi di mira un portavalori e un furgone carico di tabacchi, nessun ferito. Squalifica sospesa ai mondiali di calcio, scoppia il caso Balogun. Riccardo Quadrano.
3: Una telefonata per cancellare Urgrosso. Dietro la trovata che rischia di condizionare il mondiale c'è il leader politico più divisivo per antonomasia. Nel match con la Bosnia il bomber americano Balogun riceve con l'ausilio del VAR Urgrosso diretto. La squalifica da che mondo è mondo sarebbe automatica, ma Donald Trump alza la cornetta e spinge il capo del calcio mondiale Infantino, suo sodale, a fare retromarcia. La rivelazione è del New York Times e al momento non ci sono smentite ufficiali. La FIFA dunque congela la sanzione, appellandosi all'articolo 27 del suo codice disciplinare, che prevede un periodo di prova per il punito. Ed ecco che per la prima volta in assoluto scatta lo stop con la sospensione condizionale. Balogun dunque in campo col Belgio e la Coppa del Mondo si trasforma in farsa.
2: E arrivano le critiche della UEFA, è una decisione che compromette equità di trattamento rispetto agli altri giocatori che hanno già scontato regolarmente la squalifica. Intanto cresce l'attesa per la sfida alle 21 tra Spagna e Portogallo. Ma c'è anche il tennis, Wimbledon a tra poco Cobolli contro De Minaur e poi tra mezz'ora anche Jasmine Paolini. Alle 14 torna Capital News.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

per tutti, ragazzi, sempre così, c'è niente da fare. I wish, e ti mette proprio di buon umore. 13:07, questa è Radio Capital, questo è Fattore C, solamente per 2 settimane con una sola C, quindi quella di Cacciola, perché cercato appunto in vacanza, ma poi ritorna il 20 di luglio. Vacanze che si possono passare, dicevamo prima, anche delle nuove rotte artiche che stanno andando particolarmente di moda, visto il caldo. E poi ovviamente si parla molto spesso del caro lettini, del caro spiaggia, di tutto quello che ha a che fare col mare. Arrivano due notizie, due storie in realtà, che sono esattamente una l'opposto dell'altra, proprio questa mattina. Una arriva da un lido di Castel Volturno, quindi siamo in provincia di Caserta, un lido dove praticamente per una bambina, ombrellone, sdraio, tutto a posto, lettini, eccetera.

eccetera. La coppia con sé porta una bambina di 17 mesi, esatto, e praticamente sullo scontrino, quindi per carità tutto tracciato, non c'è né niente né nero né niente, 33 euro, i 3 euro sono per baby, cioè è proprio scritto per la bambina, perché la bambina comunque sia mi occupa un po' di posto, mi occupa. Non so se la bambina riesce a camminare da sola sulla spiaggia, suppongo che ancora venga presa, insomma, venga tenuta con la mano dalla madre, ma comunque sia 3 euro. Fatto sta che questa storia ha fatto, insomma, un po' il giro anche dei giornali, perché è arrivata sulla scrivania di un parlamentare di Borrelli, di Francesco Borrelli, e dice: ma questo è normale? Dice: secondo me è una cosa che non si può fare, è come tutta una serie di cose che non si potrebbero fare, cioè non ti dovrebbero vietare di portarti l'acqua da casa, l'abbiamo detto mille volte, non ti dovrebbero vietare di portarti la tua borsa frigo, magari c'è anche la borsa frigo col cibo per i bambini, che è un'altra cosa, che me lo fai te il cibo magari per un bambino di un anno e mezzo, no, e quindi me lo devo portare da casa. L'altra storia invece è di Riccione, una spiaggia che tu dici, figurati Riccione che costa tantissimo, rimini Riccione, invece no, perché c'è questo Guerrino Ricci a Riccione, tutto preciso, che è un bagnino di 86 anni ed ha tantissimi anni, ha questo suo lido, il numero 16 è lo stabilimento numero 16 della Perla, perché è giusto anche fare a certi, giusto fare la pubblicità, che invece fa pagare una brandina 4 euro al giorno e l'ombrellone te lo dà gratis, perché l'ombra deve essere gratis, quindi ti fa pagare il lettino ma non l'ombra, dice, anche perché comunque sia i miei clienti, diciamo, sono comunque sia, vengono un po' dall'entroterra, sono comunque sia anziani come me, probabilmente sono cresciuti insieme, e anche quelli che vengono da fuori sono comunque sia, hanno un'età, non gli posso far pagare mai e poi mai anche l'ombrellone, anche perché se alzo i prezzi se ne vanno. Cioè, in un posto come Riccione, come Rimini, dove ovviamente sono anche veramente dei mastri, si dice dalle mie parti, nell'intrattenimento, diciamo, dove non c'è il mare proprio bellissimo, c'è però l'intrattenimento balneare che va bene. E addirittura lui dice, c'è anche qualche straniero che viene, Heidi per esempio, che viene ogni anno, ha 87 anni Heidi, e mica le posso dire che alzo i prezzi, ci mancherebbe.

Fish su Radio Capital, tanti messaggi anche per questo signor Ricci, il Guerrino Ricci a Riccione, che per l'appunto è bagnino da secoli, ha 86 anni, credo che abbia anche dei bagnini, cioè lui è il gestore di questo lido, ma suppongo che abbia dei bagnini un pochino più giovani, anche perché se l'età media appunto a quanto pare intorno è 85, 86, 87 e oddio che si sta all'inizio, insomma arriva lì a Rimini Riccione, prima di arrivare al largo ci vuole, cioè a sprofondare ce ne vuole. Detto questo, però è bella l'idea che qualcuno ritenga l'ombra e il mare di tutti e non faccia pagare, soprattutto in questa stagione. Ci sono alcune spiagge veramente dove se prendi per una settimana due lettini e un ombrellone, anzi al giorno ti viene a costare 50 euro. Ma non parliamo di quei lidi famosissimi, stiamo parlando di stabilimenti balneari abbastanza normali. Del resto, quest'anno fa tantissimo caldo, le persone vanno anche un po' fuori di testa. Pensate che in Francia, ma in Francia per carità, hanno superato ben oltre le nostre temperature e come si sa, come ne parlavamo proprio la scorsa settimana, in moltissime case non si può avere il condizionatore perché ci sono delle problematiche proprio di bellezza architettonica, sono tutte case evidentemente molto antiche, quindi non le si può toccare. Un supermercato, una catena di supermercati, che c'è anche in Italia, ha messo in vendita, diciamo, a un prezzo speciale dei ventilatori, anche dei condizionatori, però di quelli che vi potete portare in giro. Non l'avesse mai fatto. Ci sono state praticamente 60 persone che si sono messe addirittura dietro un negozio in particolar modo a Parigi e dalla notte prima, per portarsi a casa questo condizionatore che invece di costare 199 costava 179. Poi la differenza non è che fosse tantissima, però effettivamente poi si è andata a vedere, quando fa tanto tanto caldo, anche quelli che vi devono magari installare i condizionatori vi danno l'appuntamento se chiamate a maggio-giugno, perché di solito non avete mai voluto nella vostra vita avere confidenza con i condizionatori, ma per il primo anno dite ma forse quest'anno sì, è il caso. Li chiamate a giugno, vi danno l'appuntamento a dicembre se tutto va bene, perché sono pieni di lavoro adesso, più che altro per pulire, fare e dire. Quindi uno deve mettere i condizionatori a gennaio.

0: My Body's Ready, questa è la nuova canzone di Somber su Radio Capita. Le prima vacanze romane di Mattia Bazar. A proposito di cose che non si possono fare in spiaggia, costi, divieti vari ed eventuali.
1: Ciao Mary, parliamo anche di quelli che fanno il muro e prendono, mettono gli ombrelloni alle 8 del mattino proprio davanti al mare. Al mare, nella spiaggia libera, e lasciano l'ombrellone andando via poi a mangiare, lasciano l'ombrellone tutto il giorno, visto che la spiaggia è di tutti. Parliamo anche di loro, che sono persone incivili, e qui in Liguria con le spiagge piccole lo fanno tutti i giorni.
0: Perché questa, posso dire che questa mania della cosiddetta prima fila è una cosa insopportabile, che è un, cioè una cosa che io non voglio dire. Vuole la prima fila? No, voglio l'ultima fila, possibilmente laterale. Perché più stai laterale, più stai messa a riparo, meno gente ci avrai davanti, meno gente ti calpesterà, meno gente passerà ad alzare la sabbia o le pietre o quello che è. Cioè, sta follia della prima, dell'essere proprio quasi in acqua, ma con l'ombrellone. E allora no, cioè se stai in acqua, stai in acqua, stai sereno, come si faceva anche quando ero piccola, che molte signore prendevano la sedia del lettino dei tempi, che il lettino dei tempi non era lettino, ma era sedia a sdraio con quella cordina, non so se ve la ricordate, era fatta di una cordina colorata, poi era tutta colorata, che si piegava, era ripiegabile ovviamente, chi ce l'aveva blu, chi ce l'aveva verde, in plastica. Tutta quanta appunto a righelle vari, se la portavano dentro proprio sul bagnasciuga e stavano lì a leggere, a farsi la settimana enigmistica eccetera eccetera. Nel frattempo arrivava l'acqua e venivano rinfrescate dall'acqua. Ovviamente col lettino di oggi non si dovrebbe fare, ma forse qualcuno ancora lo fa. Ma soprattutto, se poi ve ne andate a pranzo, ma perché dovete dare fastidio alla gente? Dice, ma poi alle 5 torna. E torna alle 5, amore, no?

0: Fattore C con Mary Cacciola. Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
1: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah Wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
0: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid, luce e gas.

0: offerte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con ERA è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica. 1, 2, 3!

0: Get Up, Sex Machine, James Brown su Radio Capital, Fattore C alle 13.38. Dal passare, dal il passaggio tra quello che vietano e che non si dovrebbe vietare sulle spiagge alla cafonaggine, poi il passo insomma è abbastanza breve. Parlavamo di quelli che si mettono alle, su spiaggia libera con il proprio ombrellone praticamente quasi in acqua e poi lo lasciano lì fino a quando la sera tardi poi non tornano via. A parte che è una roba anche pericolosa, perché magari se si alza il vento, non è che per, voi lo sapete prima, lo sanno magari i bagnini ma voi non lo sapete prima, e magari vola e fa dei danni notevoli. Ma a parte questo, c'è anche dell'altro.
1: Beh, a Rimini ci sono zone dedicate alla pausa pranzo dove persone elegantissime e civilissime mettono la loro tovaglia alle 8 della mattina pretendendo di occupare il tavolo per tutto il giorno.
0: Questa è bella, cioè questa è notevole, devo dire. Così come la guerra dei lettini, no? La guerra dei lettini, che di solito è nei villaggi, tutto sommato. Se non vengono assegnati dalla struttura stessa con un numero, eccetera, di solito uno va anche alle 6:30 del mattino, va in spiaggia magari perché si vuole fare una passeggiata e vede già che ci sono tutte le prime file, che capisco, ribadisco, l'ombrellone in prima fila lo capisco se hai un bambino piccolo, per cui piuttosto che fare avanti e indietro come un addannato per vedere tuo figlio o tua figlia che sta lì invece in riva al mare, ovviamente lo tieni d'occhio, è più normale. Ma se uno è già adulto, particolarmente adulto, può stare anche un po' dietro, che forse sta più tranquillo. E la cafonaggine del turismo comunque sia, insomma, è ogni anno, è, credo che sia un po' dappertutto, non solamente in Italia, anche se devo dire che quest'anno mi sembra che stiamo toccando un apice notevole. L'episodio simbolo è praticamente c'è stato due domeniche fa, quando un elicottero del 118 che è partito da Treviso per un'emergenza ha trovato l'area di atterraggio occupata dai turisti che si erano sdraiati proprio a prendere il sole lì dove doveva appoggiarsi l'elicottero, che è una roba fantastica. Poi ci sono ovviamente soprattutto in montagna dei raduni, degli accampamenti che sono abusivi, dei festini sulle Dolomiti improvvisati oltre i 2000 metri, sono stati proprio denunciati negli scorsi giorni con la musica ad altissimo volume.

per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

Niente paura, Ligabue, prima Blondie, The Tide Is High su Radio Capital, Fattore C. Piccolo aggiornamento, venerdì parlavamo di questo U1, perché U2 era già registrato ovviamente, U1 che era questo robot, umanoide, umanoide perché è praticamente fatto in silicone, è assolutamente molto flessibile, quindi si muove perfettamente come una persona, e in più è anche in grado di leggere le vostre emozioni. Quindi, essendo in grado di leggere le emozioni, riesce anche a essere, come dire, di compagnia e di sostegno. Parlavamo tanto che probabilmente avrebbe avuto successo questo tipo di, succede in Cina ovviamente, questo tipo di robot umanoide affettuoso più con le persone anziane, in realtà anche con i giovani. E pensate che in 48 ore si sono avute la bellezza di 13.000 richieste, che non sono poche, calcolando che comunque sia questi robot ancora non

ci sono, bisogna già dare una caparra almeno di 400 euro. Il prezzo va dai 17.600 dollari, ma arriva fino a 130.000. E la cosa che a settembre, allora, se lo volete, piate quello che volevo dire, se lo volete con le sembianze di un uomo, vi verrà consegnato a settembre, prima non ce la facciamo. Alto 1,83 m, altezza 42 kg, dice vabbè, ma è magro, ma ho capito, dentro non c'è niente, è solo silicone, quindi Se è donna invece 1,68 m, comunque bella alta, e 35 kg, e niente, oramai è di tendenza. E siccome anche i giovani oramai ci tengono a stare da soli, perché pare che per il primo appuntamento si riesca addirittura a spendere intorno ai 170 euro, ma dove campate? Non lo so, cioè 170 euro, dice no, per abiti, vestiti, cena, questo e quello, cioè il primo appuntamento, la vita è finita, cioè hai finito i 170 euro, è finito tutto quanto, anche la storia d'amore. Dice che anche loro sono molto più verso il futuro nel pensare a un robot umanoide affettuoso. Possiamo fare un minuto di silenzio?

0: Little Bit of Love.
1: È proprio con questo piccolo tocco d'amore di Tom Grennan che vi lasciamo e vi diamo l'appuntamento All Together Right Now, Watch You Very Wow, a mezzogiorno domani qui su Radio Capital. Arriva Luca De Gennaro.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi.

0: spendi meno, vivi meglio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte sempre.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Si aggrava il bilancio dei bombardamenti russi nella notte su Kiev, 18 vittime, riferiscono le autorità locali, precisando che 12 persone sono morte nella città di Kiev, altre 6 nella omonima regione della capitale ucraina. 4 persone sono morte invece per un attacco israeliano nel sud del Libano. Un drone ha colpito un'auto sulla quale viaggiavano una preside con la madre, una collaboratrice domestica e un lavoratore siriano. Voli interrotti fino alle 18 all'aeroporto di Catania. L'eruzione dell'Etna crea disagi al traffico aereo in Sicilia. Operativo invece lo scalo di Comiso, che ha ridotto la propria operatività con arrivi contingentati a 5 voli all'ora fino alle 21. Previsti disagi anche per lo sciopero nazionale dei lavoratori del comparto aereo dalle 14 alle 18. In arrivo 11 milioni di cartelle esattoriali, 750.000 i pignoramenti previsti. Andrea Lucatello.
6: Per milioni di italiani l'estate rischia di essere tutt'altro che sinonimo di vacanze. Il conto da pagare potrebbe arrivare direttamente dal fisco. A lanciare l'allarme è Federcontribuenti, secondo cui è in arrivo una nuova ondata di atti della riscossione destinata a coinvolgere famiglie, professionisti e imprese. Tra pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche, le procedure esecutive già attive sono circa 750.000, mentre le cartelle in partenza sarebbero ben 11 milioni. Circa 19 milioni di italiani hanno almeno un debito iscritto a ruolo, con un importo medio di 5.800 euro. L'associazione sottolinea però un altro aspetto. Una parte significativa delle cartelle potrebbe contenere errori, dalle notifiche irregolari ai termini di prescrizione non rispettati, fino ai calcoli errati.
5: Il tennis a Wimbledon è il giorno di Flavio Cobolli e Jasmine Paolini per un posto ai quarti di finale. Il tennista romano affronta l'australiano De Minori, inizio previsto tra meno di 10 minuti. Alle 14.30 in campo anche Jasmine Paolini con contro la Filippina Alexandra Eara ai mondiali. Le sfide di oggi agli ottavi di finale sono alle 21 Portogallo-Spagna, nella notte Stati Uniti contro il Belgio. Tra poco Capital Records con Luca De Gennaro. Capital News torna alle 15.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954.

bello il messaggio di Giuseppe che dice: immagino Mixo vestito con un fastoso abito lungo come si confà a una debuttante al ballo, e Deje in sella al suo cavallo che lo invita a dare il via alle danze. E beh, è bella questa interpretazione fantasiosa dell'immagine che evoca il Danubio Blu, The Blue Danube, The Metropolitan Philharmonic Orchestra. Questo è il valzer più famoso del mondo, composto da Johann Strauss addirittura nel 1866. Abbiamo cominciato così, ma Mixo non c'è, povero Mixo. Oggi siamo da soli, siamo in assolo, perché Mixo ci ha mandato a tutti noi del programma un messaggio ieri sera affranto, dicendo che ha avuto dei problemi di stomaco, per cui è costretto a casa. Mixo, non ti preoccupare, riposati che andiamo avanti noi, e intanto ascoltati Capital.

Giovanni ci dice che c'è una versione del Danubio Blu anche dei Procolarum su 45 giri, mamma mia. E invece Barbara dice che inizio raffinato oggi in Mitteleuropa a go go

buon pomeriggio anche a voi. Questo è Capital Records, siamo in diretta su Radio Capital Everywhere per la prima parte di Capital Records fino alle 16, appunto Dege senza Mixo oggi, ma Mixo tornerà domani. E siamo da oggi, per il resto del mese, in diretta da San Vito dei Normanni. L'abbiamo già fatto negli anni precedenti di passare, diciamo, la parte estiva nel nostro programma, la parte di luglio, in questa ridente località in Puglia, in provincia di Brindisi. In più abbiamo quest'anno che siamo ospiti della Proloco. Questa qui Alex Palette lo sta vedendo, perché insomma abbiamo la webcam che ci collega tra qui e Roma. La Proloco, diretta da Dario Romano, ci ha messo a disposizione un ufficio con l'aria condizionata, tutto quello, cioè, praticamente una specie di grotta bellissima dentro la quale facciamo la radio, facciamo lo studio radiofonico. Per cui insomma grazie mille al nuovo sindaco di San Vito, che poi incontreremo, che si chiama Marco Ruggero, all'assessore alla cultura Maila Cavaliere, a Antonio Semeraro, che è il personaggio fondamentale che riesce a mettere insieme uno studio radiofonico ovunque nel mondo da solo praticamente. Quindi insomma in diretta da qua, il numero di telefono a cui mandare i vostri WhatsApp è il 342 342 2190. E cominciamo immediatamente con la Battle of the Bands, perché in questo periodo, in questo mese, stiamo mettendo in competizione delle band così per affinità o per non affinità, perché adesso siamo agli ottavi di finale. Nelle eliminatorie gli Spandau Ballet avevano fatto fuori i Duran Duran, cioè i loro, diciamo, rivali storici, così come i Nirvana avevano fatto fuori i Guns N' Roses, cioè le due battaglie erano state Nirvana contro Guns N' Roses, vinta dai Nirvana, Spandau contro Duran, vinta dagli Spandau, e oggi quindi sono in competizione Spandau Ballet e Nirvana. Che strana come scelta, direi. 80 contro 90, America contro Inghilterra, New Wave se vogliamo, pop contro grunge, rock alternativo, e a voi la scelta. 342 342 2190 per The Battle of the Bands, Spandau Ballet contro Nirvana. A voi e buon ascolto fino alle 16 con Radio Capital.

Band votabili per la Battle of the Bands di oggi, e cioè gli Spandau Ballet con Only When You Leave, dal loro album storico del 1984 che si chiamava Parade. Tra l'altro Tony Hadley, il cantante di Spandau Ballet, che è venuto anche a trovarci in studio, insomma molto amico di Radio Capital e del nostro programma, è in giro in Italia con lo spettacolo che si chiama An Englishman in Italy, e questa sera è a Montecatini Terme al Nuovo Teatro Verdi, per tutti coloro che avranno voglia di andarsela a vedere. Io devo dire, l'ho visto questo spettacolo quando l'ha fatto a Milano ed è divertentissimo, cioè Tony Hadley canta benissimo, canzoni una più famosa dell'altra, insomma c'è da godersela. Quindi questa sera a Montecatini, oppure il 14 luglio a Marghera, Piazza del Mercato, o il 17 luglio a Mola di Bari, all'Arena del Castello. E chissà che non va bene, Mola di Bari da qui non è proprio vicinissimo, però insomma sempre di Puglia si tratta. E di seguito abbiamo ascoltato invece Drain You, grandissima canzone dell'album Nevermind, capolavoro dei Nirvana del 1991. E tra l'altro molti a Milano sono reduci dal concerto di ieri sera dei Foo Fighters, che hanno appunto infuocato l'ippodromo La Maura. C'è stato ci sono stati un bel po' di concerti importanti in questo weekend in giro per l'Italia. Tra l'altro ringrazio tutti quelli che sono venuti venerdì sera al Castello Sforzesco per la nostra serata sul Revolver dei Beatles, di cui avevo parlato tante volte. Ma devo dire che a parte che il livello musicale dei musicisti guidati da Alessandro Grazian, e poi con tutti gli altri, il quartetto d'archi, la band, il suonatore di sitar, insomma il livello dei musicisti è stato fenomenale. E poi la cosa bella è che avete, voi pubblico, avete capito perfettamente il nostro messaggio: non esistono sold out, perché noi abbiamo detto non vi preoccupate, i biglietti sono in vendita, in prevendita, ma se venite lì alla cassa li potete trovare. Beh, insomma, mi dicevano gli organizzatori della serata che di solito ormai si è persa l'abitudine di comprare i biglietti in cassa, uno deve averlo per forza prima, per cui quando tu apri la cassa di solito in un evento del genere vendi 2 o 3 biglietti e il resto sono gli accrediti per gli invitati. L'altra sera hanno venduti 300 sul momento, quindi alla fine erano più o meno tra gli 800 e i 1000 di pubblico al Castello Sforzesco. È stata una serata veramente bellissima, e poi ce ne sono stati tanti altri di concerti, ma ne parleremo magari anche nei prossimi giorni. Nel frattempo sentiamoci questa cosa qua. Allora, c'erano ovviamente dei brani messi in scaletta da Mixo prima di sapere che non si sentiva bene, quindi che non ci sarebbe stato. Avrà modo di rimetterli in circolo quando ritornerà da domani qui a Radio Capital, ma ci siamo ispirati al fatto che lui aveva scelto per questo momento Third Stone from the Sun di Jimi Hendrix. Questo brano invece che noi abbiamo scelto proprio pensando a Third Stone from the Sun è un brano strumentale che uscì all'inizio degli anni 70. Noi ascoltiamo adesso due brani rock strumentali che hanno questa caratteristica di non avere nessuno che canta, di due strumentisti. Questo era Cozy Powell, un batterista, sentite che la batteria già si sente fortissima sotto la mia voce, quindi un brano guidato dalla batteria che si chiamava Dance with the Devil, Danza col Diavolo, che era ispirato al tema musicale di Third Stone from the Sun di Jimi Hendrix. E poi di seguito ascolteremo un altro straordinario brano strumentale della storia del rock, cioè Frankenstein del Edgar Winter Group. Continuate a votare per la Battle of the Band, Spandau Ballet o Nirvana, 342 342 2190. Questa è Radio Capital.

0: Allora, due brani strumentali, come già annunciato, tutti e due degli anni 70. Prima era Dance with the Devil di Cozy Powell, batterista, e poi invece era Frankenstein dell'Edgar Winter Group. Edgar Winter era il fratello di Johnny Winter, multistrumentista, tastierista, insomma uno, diciamo, che suonava con i migliori. In questo caso era, diciamo, quello che firmava il brano. Anna dice: fate gli auguri a Mixo, lo vogliamo presto al microfono. Ma certo che gli facciamo gli auguri, anzi li abbiamo già fatti e continuiamo a fare gli auguri di pronta guarigione. Stamattina ci ha scritto che domani sarà di nuovo qui e che se sta a casa oggi è per precauzione, diciamo, anche perché è un virus, per cui il dottore gli ha detto non andare in giro ad attaccare virus agli altri. Non è che poi domani Paletta, Stefania sono tutti male, no, meglio fare un giorno a casa tranquillamente e ritornare in forma. Per cui lo salutiamo Mix, augurandoci che ci stia ascoltando e che apprezzi anche lui la musica. A proposito di biglietti di concerti, prima abbiamo detto del nostro concerto di Revolver in cui molti sono venuti a comprarsi il biglietto alla cassa tranquillamente, senza pagare tra l'altro il diritto di prevendita, perché la prevendita è una roba che si paga quando tu lo compri prima. E Massimo, nostro ascoltatore, dice: tra diritti di prevendita più commissioni che nessuno dice cosa sono, siamo arrivati ad un 26% in più di accise sul prezzo del biglietto originario. Io mi rifiuto, viva i piccoli concerti da club senza questi furti, paghi all'entrata e basta. Effettivamente è un ottimo modo per ed è un, insomma, il motivo per cui noi diciamo che in qualche modo siamo contrari al sold out, che è un po' un eufemismo, no? Nel senso che se poi il concerto è sold out, è sold out. A me è successo di andare a comprare un biglietto alla cassa e di sentirmi dire: guarda, l'ultimo l'abbiamo venduto prima di te, per cui non puoi vedere il concerto. Pazienza, voglio dire, non è un problema. Però insomma è bella l'idea di poter fare come si faceva una volta, cioè di decidere sul momento di andare a vedere un concerto. Continuiamo, Capital Records, rimanete con noi.
1: Con questa ti svegli. Lui ti informi.
2: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Sia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
2: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
2: Una produzione One Podcast.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

Sono le 2.38 qui a Radio Capital, Capital Records, fino alle 16 la prima parte, poi dalle 16 alle 18 la seconda parte con Marco Biondi. Oggi siamo senza Mixo, che non sta bene, ma domani ritornerà più bello e più elegante di sempre. Quindi Dege in diretta dalla Puglia, con Alex Paletti in regia, con Stefania Tringali, Jennifer Engelman in redazione. Voi auspicabilmente all'ascolto, invitati a votare per la Battle of the Bands, che oggi vede una, diciamo, una originale contrapposizione tra Spandau Ballet e Nirvana, per le ragioni che abbiamo

detto prima, per cui potete votare gli uni o gli altri, Spandau Ballet oppure Nirvana, al 342-342-2190. Abbiamo parlato dei concerti che sono stati questo fine settimana, della nostra serata di Revolver. Tra l'altro molti ci stanno scrivendo che erano presenti al Castello Sforzesco e si sono divertiti, meno male. Contemporaneamente alla serata nostra, all'ippodromo, uno dei due ippodromi di Milano, c'era Florence and the Machine. Sembra che abbia fatto un concerto veramente bellissimo, ma insomma, se non avessi avuto che da fare con la serata nostra, ci sarei andato molto volentieri, perché Florence è sempre una grande performer. Ci sono stati nel weekend i Foo Fighters, tra l'altro preceduti dagli Idols, quindi una grandissima serata rock. C'è stato Jamiroquai a Lucca Summer Festival. C'è stato Sting a Perugia per Umbria Jazz, il sontuoso K Future Festival, il festival dell'elettronica a Torino, e poi, ragazzi, non dimentichiamoci che c'è stato il concerto di Ultimo, cioè l'altro ieri mi sembra, giusto, sabato. Se per caso qualcuno, visto che c'erano 250.000 persone e noi ci siamo chiesti come potessero fare a godersi un concerto in 250.000, sappiamo benissimo che il nostro pubblico non è tanto un pubblico da concerto di Ultimo, però ammetti che qualcuno ci sia stato, magari per accompagnare qualche figlio, qualche fratello minore, qualche raccontatecelo, perché insomma è un'esperienza che sono curioso di sapere com'è andata. Nel frattempo a noi piace farvi sentire delle cose nuove, e questi li abbiamo scoperti da poco, anche perché sono un gruppo assolutamente esordiente. Loro sono un trio di Londra, diciamo di base a Londra, ma originari della Cornovaglia. Si chiamano The 44s, i 44. 44s hanno fatto semplicemente un 45 giri praticamente in edizione limitata, però si parla molto di loro. Chissà cosa succederà nel loro futuro, ma sicuramente promettono bene, anche perché sono molto nostalgici come tipo di sound. Sentite che roba, loro si chiamano 44s per la prima volta su Radio Capital, il brano è Now She's Gone.

fan fan dei Beach Boys, naturalmente 1964, che per assonanza abbiamo voluto mettere dopo la canzone nuova dei 44s, sui quali ci sono stati una serie di riscontri da parte vostra al 342 342 2190. Ken dice: mi ricordano gli Smash Mouth, perché gli Smash Mouth erano un gruppo degli anni 90 che effettivamente si rifacevano ad atmosfere degli anni 60, per esempio avevano fatto una versione di I'm a Believer dei Monkees, niente male. Oramai, dice Walter, la retromania ha raggiunto livelli imbarazzanti. Questa canzone sembra scritta nel 1965, che lui la vede dal punto di vista negativo, ma può anche essere positivo, nel senso una canzone che richiama gli anni 60, pur essendo il 2026. Rick dice: mi ricordano gli Shampoo. Gli Shampoo erano un gruppo che diciamo prendeva in giro il sound degli anni 60, ma lo faceva negli anni 80, diciamo, molto divertente. L'autista Gabri preferisce gli Spandau Ballet, ma Anna, che invece è per strada pure lei, preferisce Nirvana. Continuano ad arrivare i voti per Spandau e Nirvana. I 44s, fortissima influenza beatlesiana, dice Alex, non male. Daniela dice: i Beatles del 2026, e insomma tutta una serie di riscontri su questa nuova canzone. Allora, Mixo aveva scelto queste due prossime canzoni che noi mettiamo molto volentieri, perché insomma sono bellissime canzoni, e quindi ve le lasciamo ascoltare. La prima è la collaborazione che ci fu, bellissima, tra Franco Battiato e Anthony and the Johnsons, del suo Veloce Volo. Di seguito invece Sneaker Pimps con Six Underground, e nel frattempo continuate a votare per la Battle of the Band, Spandau Ballet oppure Nirvana. 342 342 2190, questa è Radio Capital.

0: che bello. Sneaker Pimps con Six Underground dal 1995, una scelta di Mixo. Prima con un mio amico mi ha detto: ma come Mixo non c'è? Che è successo? Che è successo? Niente, tranquilli. Ha solo mal di stomaco, ha avuto un'infezione, una roba, insomma, non sta bene oggi, ma domani è di nuovo qui con noi. Non ci preoccupiamo, non vi preoccupate, Mixo è vivo e lotta insieme a noi. Invece, no, volevo dire, prima di dire chi ha vinto. Nella Battle of the Bands tra Nirvana e Spandau Ballet, e a proposito di Nirvana, prima stavo vedendo che ieri sera al concerto dei Foo Fighters a Milano, Dave Grohl, che è un personaggio grato alla storia della propria musica, no? Ha fatto tutto un bellissimo discorso dicendo: ma noi quando facciamo punk e hardcore, l'Italia era uno dei posti più ospitali e più belli dove venire a suonare per i gruppi come noi, e ha citato il Leoncavallo, che quest'anno è stato sgomberato, il centro sociale, insomma, storico di Milano. Però avere una superstar internazionale che cita e che è grata all'esistenza di un posto come il Leoncavallo è importante, secondo me, nella storia della musica, specialmente nella musica di oggi, che sembra non vedere quello che non ricordare più quello che è successo nel passato. Quindi viva Leoncavallo e viva tutti i posti che anche oggi ospitano la buona musica dal vivo. E a proposito di questo, hanno vinto in Nirvana, quindi in Nirvana per quasi il doppio dei voti, passano il turno e vedremo con chi si scontreranno prossimamente, mentre invece è il momento di Power to the People. Allora, giusto, no, ma adesso questo Andrea mi sta dicendo una cosa al nostro ascoltatore, ma la dico dopo. Allora, Power to the People è il momento in cui noi di lunedì, e oggi è lunedì, vi chiediamo di consigliarci delle canzoni, di suggerirci delle canzoni, una canzone in realtà, una canzone ciascuno, che abbia un argomento, diciamo, che corrisponda ad un paletto, e queste canzoni vanno poi a formare la puntata del venerdì, la puntata delle richieste del venerdì, che sarà tutta fatta dalle vostre richieste. La canzone che vi chiediamo di suggerirci oggi è la vostra canzone preferita di un duo, visto che di solito qui siamo io e Mixo, siamo un duo. Oggi il duo non c'è, ma da domani ritornerà. Una canzone di un duo, il duo può essere Simon & Garfunkel, i Tears for Fears, gli 883, che ne so, cioè i White Stripes, tutte band formate da due persone, quindi non duetti, ma dui. Ok, cioè canzoni di band formate da due persone, ok? La miglior canzone di un duo, 342-342-2190 per tutto l'arco delle news. Ci sentiamo dopo le news, ma intanto ascoltiamoci le news.
1: It's Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo.

0: Siamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: di Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that inspires.
1: Le notizie delle 15. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Il silenzio del governo all'ultima offesa di Trump. L'esecutivo preferisce non replicare alla foto di Giorgia Meloni postata dal capo della Casa Bianca con la scritta «Serve un ordine restrittivo». Il ministro degli esteri Tajani.
2: Ma sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremo risposto. Andiamo avanti, siamo convinti che le relazioni transatlantiche vadano ben al di là delle singole dichiarazioni. Noi siamo amici degli Stati Uniti, che sono un partner strategico, sono la parte dell'Occidente più importante insieme all'Europa, quindi il problema per noi non esiste.
1: Domani e dopodomani in programma il G7 ad Ankara, occasione in cui verosimilmente Trump e Meloni si incontreranno, tra i due comunque non sono previsti bilaterali. È morto il 37enne accoltellato durante un litigio in spiaggia a Savona. Centinaia i testimoni. La vittima è stata colpita all'addome, inutile l'intervento d'urgenza. L'aggressore è subito fuggito e ancora ricercato. Oltre ai lavori previsti, guasti imprevisti. La sostituzione del cavalcaferrovia di Firenze ha portato all'interruzione della tratta tra Santa Maria Novella e Campo di Marte. Il traffico è ridotto di circa il 50% tra trasporto regionale e alta velocità. Alcuni convogli sono stati deviati sulla Tirrenica, dove stamattina c'è stato un problema all'infrastruttura alla stazione di Follonica e si sono accumulati ritardi fino a 2 ore e mezza. Ora la situazione è tornata regolare. Risolto anche il guasto elettrico nella stazione di Milano, ma ci sono stati disagi e ritardi fino a 1 ora. La protesta dell'UEFA, la FIFA ha passato una linea rossa dopo una telefonata di Donald Trump al presidente della Federazione Internazionale Infantino. È stata sospesa la squalifica dell'attaccante Balogun, che quindi potrà giocare nell'ottavo di finale degli Stati Uniti contro il Belgio. Una decisione che l'UEFA definisce senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile. L'integrità del gioco, si legge in una nota, è in pericolo. Prossima edizione di Capital News alle 16.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

Fotosfera, questa è Caparezza, l'album si chiama Orbit Orbit, quello che abbiamo fatto ascoltare tanto da quando è uscito. Tra l'altro Caparezza domani e dopodomani sarà a Bologna per il suo Orbit Orbit Live Tour per al Sequoia Music Park, 7-8 luglio, poi l'11 a Collegno per Flowers Festival provincia di Torino, il 12 allo Sherwood di Padova, il 15 a Milano al Parco della Musica, il 17 a Palermo, il 18 a Catania, 1 agosto San Pancrazio Salentino, ah vedi, il 5 agosto Lecce, quindi arriva da queste parti, 16 agosto

Maiano, provincia di Udine, 22 Alghero, Sassari, provincia di Sassari, 4 settembre a Bari. Ecco, il concerto del 4 settembre a Bari è il Homecoming Concert, cioè il concerto in cui, come quando Marley torna a suonare a Kingston, capito? Proprio là, cioè, Bari. Mi sa che vado a vedere quello il 4 settembre a Caparezza e poi il 5 settembre alla Reggia di Caserta. Allora, stop alle telefonate, ai suggerimenti, alle canzoni registrate da un duo bellissime. Sono arrivati dei suggerimenti meravigliosi. Qui ho visto Frippe Eno, mamma mia, Antonio, Frippe Brianini, oh sì, è un duo, erano due in quel momento. Adesso sia io che Mixo a cui le manderemo le scegliamo, insomma, vediamo le canzoni da trasmettere venerdì per Power to the People. Questa è Radio Capital, fino alle 16 siamo insieme. Tra un po' si gioca al Capital Game per avere in regalo dei biglietti per andare al Viva Festival. Intanto continuiamo a fare del rock nel mondo libero, sperando che lo sia prima o poi. Neil Young, Rocking in the Free World.

australiani Midnight Oil, molti se le ricordano, per esempio Robby che dice amo questa canzone, credevo di essere l'unica a conoscerla, Roberta, no, non è vero, un sacco di gente la conosceva, Midnight Oil, Bezzar Burney, quando uscì tantissimi anni fa. Questa è Radio Capital e vi ricordiamo, come abbiamo fatto la settimana scorsa regalandovi dei biglietti per andare a vederlo, ad assistervi, che dal 10 al 12 luglio a Genova c'è Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely

Planet, un sacco di cose succedono, l'elogio della fuga, il filo conduttore scelto per questa nona edizione del Lonely Planet Ulisse Fest, la festa del viaggio, con gente che chiacchiera, suona, parla, c'è Pablo Trincia che racconta Mumbai, c'è Julian Marley che fa dei concerti, un concerto, Paolo Giordano, c'è il nostro amico Federico Sacchi, quell'elegantone di Federico Sacchi, passaggi sonori, parla di Africa e di musica africana, ci sono i Negramaro, c'è Francesco Gabbani, ci sono i DJ set di Kruder Dorfmeister e di un po' di nostri amici di Radio Capital, tra cui appunto Alex Valetta, Alessio Bertallò e Andrea Prezioso, per cui andate all'Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 di luglio. Già che ci sono, vi voglio segnalare che invece questa sera, se siete dalle parti della Puglia, possiamo vederci a Martina Franca, perché Martina Franca è il nostro amico Renzo Rubino, sempre quello di Porto Rubino, che è un grande catalizzatore. Una volta all'anno si inventa un evento che si chiama Compà. Compà perché è il nome con cui lui chiama gli amici suoi. Compà, vuoi venire a suonare con me? La cosa bella è che questo evento è fatto nella piazza di Martina Franca con una banda, ma proprio una banda, cioè tutte le parti sonore sono suonate da una banda tradizionale, e gli ospiti di Compà sono, insieme a Renzo Rubino, Nada, Max Gazzè, Filippo Graziani, Newt, Sud Sound System e Paola Turci, tutti insieme in una grandissima jam, per cui se siete stasera a Martina Franca, Compà. Questa è Radio Capital, sono le 15:21 e questo è Mannarino con la sua nuova canzone che è venuta a presentarci insieme a tutto l'album qui a Radio Capital, si chiama Ciao.

0: un po' di ukulele sia nella canzone di Mannarino che si chiamava Ciao, che era una novità che abbiamo ascoltato prima, sia in questa canzone che invece del, tra l'altro Mannarino è in tournée anche lui, il 10 luglio prossimo tour, prossimo concerto a Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle a Roma, l'11 alla ex Basenato di Napoli, poi il 15 a Pisa e poi andrà avanti per tutta l'estate. Anche al Locus Festival, qui vedo il 9 agosto, Locus Festival di cui Radio Capital è radio partner, al Masseria Ferragnano di Locorotondo il 9 agosto. E poi invece era Israel Kamkawiwo Ole con questa canzone che era una sua versione di Somewhere Over the Rainbow di Judy Garland del 1988. È il momento di giocare.
1: I'm playing the game, playing the game, playing the game. Capital Game.

0: Radio Capital è partner anche del Viva Festival che si tiene a Locorotondo, Valle d'Itria in Puglia, provincia di Bari, dal 31 luglio al 2 agosto, con un sacco di artisti importanti e soprattutto di nuova generazione e soprattutto elettronici, ma anche invece cantautorali e comunque vicini al mondo di Radio Capital. Uno scenario veramente molto bello quello del Viva Festival. Oggi vi regaliamo un pass 3 days, cioè un pass per andare tutti e tre i giorni, serate del 31 luglio, del 1 agosto a Locorotondo e poi l'alba, perché quest'anno vanno molto le albe, le cose che succedono all'alba, l'alba del 2 agosto al Lido Le Macchie in località Capitolo Monopoli. Pensate che bello andare a vedersi l'alba, a sentire qualcuno che suona, che per la precisione sarà il DJ Max Cooper all'alba del 2 agosto. Ma intanto vediamo chi far andare al Viva Festival. Se risponderete a questa domanda, ovviamente vi faccio una domanda che riguarda gli artisti che si esibiscono al Viva Festival, tre le opzioni di risposta, una delle quali è quella giusta, che voi potete scriverci al 342 342 2190. La domanda è: quale tra questi artisti che si esibiranno al Viva Festival è stato anche sul palco di Capital Jam? Risposta A, OK Giorgio. Risposta B, Giorgio Poi. Non vi confondete, eh? A, OK Giorgio. B, Giorgio Poi. C, Birth. Birth, Giorgio Poi o OK Giorgio? Quindi A, OK, B, Poi e C, Birth. 342 342 2190 per avere i biglietti in regalo per andare al Viva Festival.
1: Alla voce Antonella Ruggero.
0: Al basso, Tina Weymouth.
1: Ai cori, The Ronettes. Ai synth, Giorgio Moroder.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Deghi trovare il prezzo migliore?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare
12: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: un brandello di quella lunga suite meravigliosa che si chiamava Close to the Edge degli Yes, in versione dal vivo, però insomma divisa in parti per essere anche un po' più appetibile alla trasmissione radiofonica. Era Close to the Edge degli Yes. Abbiamo in collegamento da Trani Angelo. Pronto Angelo, come stai?
1: Ciao, benissimo, grazie. Voi?
0: Bene, grazie. A parte il mixo che non sta tanto bene, infatti non c'è oggi, ha un po' di mal di stomaco, ma speriamo che torni domani, cioè dovrebbe tornare domani, ci sta ascoltando. Senti Angelo, che fai a Trani, in questa meravigliosa città che si chiama Trani?
1: In realtà al momento preciso non sono a Trani, sono vicino a Trani, però in genere quando sono a Trani lavoro in un ente pubblico molto importante, diciamo così.
0: Un ente pubblico molto importante. Vabbè,
1: lì,
0: e non entri...
1: No, L'INPS per precisione.
0: È l'INPS, ammazza, è importantissimo, ragazzi. Porca miseria. Certo, vabbè. Comunque sì. Trani è una città bellissima, tra l'altro non è lontano, diciamo, da
1: per quello ci siamo permessi di diventare la fortuna questa volta.
0: Certo, hai fatto benissimo. Tra l'altro Trani molto affezionato sono a posti tipo il Vecchio e il Mare, che non so, c'è ancora il Vecchio e il Mare?
1: Sì, certo che c'è.
0: Beh,
1: sì.
0: Salutami tutti i nostri amici del Vecchio e il Mare, ma ci devi rispondere quale tra questi artisti che si esibiranno al Viva Festival è già stato anche sul palco di Capital Jam?
1: E allora è Birth con
0: esattamente
1: due H finali.
0: Sì, con due H finali. Birth, Alice Visi, che salutiamo, salita sul palco di Capital Jam, e sarà anche al Viva Festival per la precisione il 31 luglio, una serata con Giorgio Poi e con tanti altri. E quindi insomma ci sarai anche tu, ci vediamo, fatti riconoscere, mi raccomando.
1: Va bene.
0: Sono Angelo da Trani, quello dell'INPS, così mi ricordo. Ok.
1: No, benissimo.
0: A presto,
1: grazie,
0: complimenti.
1: Mille. Un abbraccio,
0: ciao.
1: A presto, grazie mille. Ciao.
2: Capital Game. Everybody play the game.
0: Ci piacciono da anni questi giovani inglesi che hanno una band molto interessante, loro si chiamano The Snuts, S-N-U-T-S. Il brano, il nuovo singolo si chiama Defibrillator, novità su Radio Capital.

Beh, irresistibile anche per un alternativo come Alex Paletta, che se la balla tutta Staying Alive dei Bee Gees, perché hai voglia di frequentare i centri sociali, mettere le cose africane alla radio, ma quando scattano i Bee Gees, vabbè. Flavio manda un messaggio che non ho capito tanto. Comunque, nella puntata di oggi, vista la scaletta, la tua anima gemella differente, mia, dice, boh, vabbè, è stata presente. Mi sa che ora gli sarà scappato qualche scongiuro. Beh, non l'ho capito. Ma, caro Flavio, è semplicemente che oggi io ho fatto la trasmissione da solo, senza Mixo, perché Mixo non si sente bene, ma torna domani. E quindi abbiamo lasciato le canzoni che anche Mixo aveva messo in scaletta. Va benissimo, sono bellissime canzoni, per cui magari lui aveva dei motivi per mettere queste canzoni di seguito, che ovviamente non sappiamo. Però fatto sta che l'importante è che sia solo bella musica, la musica di Radio Capital. Ultima cosa, abbiamo ricordato un sacco di avvenimenti, diciamo, prossimi: il Viva Festival, l'Ulis Fest di Genova, questa sera Compà, Martina Franca, poi il Locus e tante altre cose. Brevemente vi segnalo Fano Jazz by the Sea, nella splendida città di Fano, dove ho passato un pezzo del weekend venendo verso la Puglia, e saluto Luca, Luciano e tutti i nostri amici fanesi. Jazz by the Sea dal 18 al 25 luglio, scusate, 18 al 25 luglio e poi 1 agosto, ok? Il 18 luglio, per esempio, nella splendida cornice della Rocca Malatestiana di Fano c'è Fatumata Diawara, poi c'è Mononeon, che è un altro bravissimo, poi c'è Alfredo Rodriguez Trio, Hamilton De Olanda Trio, un sacco di cose interessanti di jazz. Quindi seguite i social, www.fanojazzbythesea.com. assolutamente niente male per avere una visione sulle cose del jazz alternativo. Insomma, belle cose succedono in Italia, ragazzi, nell'estate. Continuate ad ascoltare Radio Capital. Questi sono gli Hot Chip, bellissimo, si chiama Need You

0: Chiudiamo in modo elettronico ma anche l'atmosfera, prima con gli Hot Ship Need You Now e poi questa era Natural Blues, la super classica di Moby, per chiudere la prima parte di Capital Records. Ma voi andate avanti ad ascoltare Radio Capital, lì ci sono le news e poi c'è Marco Biondi con la seconda parte di Capital Records. Domani ci sentiamo anche con Mixo, che auspicabilmente ritornerà con come dire, più in salute di prima. Alex Paletti in regia, Stefania Tringali e Jennifer Engelman in redazione. Ciao a tutti da Deje.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Waterstick, con Waterstick.
11: Waterstick, dall'Angelica. Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozionale.

0: RPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Solidarietà da alleati e avversari politici, ma ancora nessun commento della premier Giorgia Meloni dopo l'ennesimo attacco subito dal presidente americano Trump. Il post sui social con la sua foto e la scritta "serve un ordine restrittivo". Intanto Trump viene bocciato dagli elettori statunitensi su Iran ed economia. Jean-Paul Bellotto.
3: La guerra all'Iran finora è costata 67 miliardi di dollari ai contribuenti, che nel frattempo si sono ritrovati con prezzi dei carburanti e non solo in forte rialzo. Secondo il sondaggio del Financial Times, il 58% pensa che non valesse la pena spendere quella montagna di soldi, anche perché solo un elettore su tre ritiene che il conflitto abbia rafforzato la posizione americana in Medio Oriente. Quasi la metà pensa che l'abbia invece indebolita. A novembre ci sono le elezioni di metà mandato e Trump, che durante la presidenza ha fatto i miliardi mentre molti non arrivano a fine mese, non ha il vento in poppa. Solo il 36% degli statunitensi pensa che stia facendo un buon lavoro e nelle intenzioni di voto il vantaggio dei democratici sui repubblicani aumenta ancora.
2: E Trump non brilla neanche per sportività. In tutto il mondo si parla della telefonata fatta al presidente della FIFA Infantino, in cui, secondo le informazioni, ha chiesto di togliere la squalifica all'attaccante statunitense Balogun, una decisione, quella presa poi dalla FIFA, che viene definita incomprensibile e ingiustificabile anche dalla UEFA. Espulso il calciatore dunque non dovrà restare fermo un turno, ma potrà giocare questa notte nell'ottavo di finale dei mondiali contro il Belgio. Il CT Garcia si chiede ironicamente se sia uno scherzo. Non sapevo che per la FIFA il 5 luglio corrispondesse al 1 aprile in Europa. Penso che bisogna fare riferimento al comunicato della federazione, che non difende se stessa o la nazionale, difende il calcio in generale, la sua integrità e la sua etica. In un gioco delle parti però difficilmente accettabile, il CT degli Stati Uniti, Pochettino, invece applaude la decisione della FIFA. Bisogna solo ringraziare per la decisione, non solo per aver recuperato un calciatore, ma per il calcio. Si apre alla possibilità di riparare a una decisione sbagliata. La serata mondiale inizierà alle 21 con Spagna-Portogallo. È stato in carcere in Inghilterra l'accoltellatore di Milano Lamin Saidilli, 22 anni, accusato del tentato omicidio di un 55enne che sabato mattina ha accoltellato 20 volte senza motivo. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo è stato detenuto nel Regno Unito e se per una rapina o per un gesto simile a quello dell'altro ieri. L'appuntamento con Capital News alle 17.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque, anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai i prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Caelan Dorsey. Caelan, lovely Dorsey.
1: Oh yeah, baby.
2: Capital Records con Marco Biondi. Watch me now.
3: Amici, ben ritrovati, eccoci qua, c'è una nuova settimana e siamo qua anche oggi per proseguire con Capital Records. Grazie a Luca De Gennaro per la prima parte, ora la seconda la porteremo avanti noi. Io sono Marco Biondi, buon pomeriggio ancora. Maurino in regia è rientrato, finalmente Maurino. Elisa è in redazione, ciao Elisa. Siamo partiti con una versione dal vivo di Under Pressure che risaliva al 1992, 20 aprile, Wembley Stadium con il Freddie Mercury Tribute Concert. Tante cose suonate, tanti brani suonati, storici dei Queen, parliamo chiaramente dei Queen, erano loro la band che suonava e poi si alternavano i vari cantanti per questo grande tributo a Freddie Mercury. Allora, noi continuiamo adesso con Capital Records. Allora, un artista, ci sono vari artisti che ci piacciono, ci illuminano anche magari per quello che dicono, no? Ci condizionano anche con i loro testi, con la loro musica, ma poi ci sono anche degli artisti, e qui prendo spunto da un messaggio che è arrivato la settimana scorsa, sono quelli che ti accendono l'ormone, come si dice, no? Vale per i maschi, vale per le femmine. Era arrivato un messaggio in questo senso che mi aveva colpito un po', per giocarci anche un po', perché è vero che ci sono artisti che comunque ti piacciono a prescindere dalle canzoni, ti piace la persona, ti piace il Lenny Kravitz della situazione, tanto amato dalle donne, no? Oppure qualsiasi altra donna, Annie Lennox per esempio è una che ha un suo charme, ha un grande charme. Allora, quali sono quegli artisti, amici, quelle rockstar, parliamo di rockstar chiaramente, che come diceva l'amico vi accendono l'ormone, quelle che oltre le canzoni, oltre la voce, oltre l'interpretazione, interpretazioni, hanno però un qualcosa di sexy, un qualcosa di sexy che ti stimola, che ti accende. 342 342 2190. La doppietta di oggi riguarda chiaramente due artisti molto molto sexy, una per le femmine e una per i maschi.
4: Come here, baby. You know you drive me up a wall.

sex symbol. Parliamo oggi di sex symbol nella musica, quelli che hanno un modo di fare sexy nelle canzoni, sexy nel modo di vestirsi, sexy nel loro modo di essere, no? Questa era una doppietta che ha visto prima gli Aerosmith, e giustamente molti di voi hanno mandato messaggi in funzione del video che vedeva protagoniste Liv Tyler, che era la figlia appunto di Steven Tyler, cantante degli Aerosmith, ma anche Alicia Silverstone, due ragazze meravigliose. Quel video è lì da vedere ancora oggi, chiaramente. E poi Loredana, la Loredana nazionale, Loredana Bertè, sex symbol da sempre praticamente, no? Leggiamo qualche messaggio vostro, perché stanno arrivando belle segnalazioni, bellissime devo dire. Allora, per esempio, Luca, Kate Bush per me, guardare il video di Babushka all'infinito ero in adorazione ogni volta che lo vedevo. Luca da Grosseto. E poi Vic, io qua ti capisco perfettamente, Vic, tu tocchi un tasto mio particolare. Ciao Marco. Debbie Harry, Blondie praticamente, la cantante dei Blondie, a 80 anni suonati è sempre meravigliosamente affascinante. E poi per le donne Shadei è unica. Bon Jovi per qualcun altro. Caterina, io ho 10 anni in meno di Bonovox, ma mi fa attizzare le carni da 40 anni e continua a farlo ancora oggi. Non male, devo dire. Allora, continuate a mandarci i vostri messaggi, chiaramente, su quello che per voi è l'uomo o la donna sexy. Filippo ne cita 3 addirittura, Debbie Harry anche lui, PJ Harvey e St. Vincent. E fatecelo sapere, ci confrontiamo su questa cosa oggi, perché la musica è anche vedere delle cose, non solo ascoltare, no? Intanto vi metto un brano nuovo che è quello dei Jungle. Attenzione a questo, ne hanno beccato un altro fortissimo, si chiama The Wave.

0: Hang Up, questa è Madonna e questa è la canzone che apriva l'album di Madonna del 2005, Confessions on a Dance Floor. Ma in vent'anni dopo praticamente è uscito il Confessions volume 2, è uscito venerdì scorso, ne abbiamo anche parlato in questo programma, e devo dire primo giorno di uscita dell'album 13 milioni di streaming, anzi più di 13 milioni di streaming in realtà, questo solo nella giornata di venerdì. Nel tempo, nei giorni, si sono sicuramente decuplicati. Madonna è un altro sex symbol, se vogliamo, no? Curioso che nessuno di voi l'ha citata. Maschietti, Madonna no? Ma può darsi, magari uno viene travolto da una carica sensuale e sessuale esagerata e quindi magari preferisce altro, ci sta. Allora, 342-342-2190 per i vostri messaggi, tra poco sentiamo qualcos'altro. Spiegatemi anche il perché quell'artista lì che nominerete vi crea questo scombussolamento di ormoni, per quale motivo? Dai, 342-342-2190.
1: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre

0: Sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, cioè, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, aspetta un attimo, signora, passi.
0: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: È stupendo. Sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
10: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Scialla,
15: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000!
15: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it!

0: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
1: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
2: Capital Red Carpet.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Capital Red Carpet.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

What a night! Chissà che notte si passerebbe con i nostri artisti preferiti anche a livello sensuale, diciamo, no? Quelle che vedi e quelle che vedi e dici, ah però. Perché poi chi fa musica, no? Le grandi rockstar, oltre a scrivere un nuovo album, nuove canzoni, hanno anche il problema, tra virgolette, di come presentarsi in pubblico per la nuova operazione, quando vai in concerto, quando fai le foto per la promozione dell'album nuovo, e quindi c'è tutta una ricerca per cercare di essere più particolari possibili, più belle possibili, più sensuali possibile. Per esempio, Mauro dalla provincia di Milano, io cito Natalie Imbruglia, il video di Thorn e anche Nina Persson, cantante dei Cardigan. Negli anni 90 erano due assolutamente sexy. Allora, Natalie Imbruglia, lei non lo sa, noi ci siamo sposati in segreto, però lo so solo io, ma questo è un altro discorso. Poi, in primis, citerei George Michael.

0: e poi avrei voluto gli stivali di Prince, I Wanna Be Your Lover, ormone a palla in questa esibizione. Va bene, ormone a palla è un classico. Sentiamo un vocale, sentiamo Gianni, raccontami Gianni, dai.
1: Ciao Marco Biondi, ciao. Sono Gianni dall'Aquila, io ne ho tre.
0: Vai.
1: Allora, la prima è la danese, no, l'olandese, non mi ricordo se sia olandese, che è Anouk. Soprattutto la Anouk di qualche anno fa. Poi c'è sicuramente Shania Twain. E poi anche Pink ha il suo sex appeal.
0: Beh, assolutamente sì, tutte e tre hanno il loro sex appeal, diciamo. Con Anouk, anche qua, io ho avuto la fortuna di intervistarla in quei tempi, la Anouk. Ed è meglio che sto zitto in questo momento, sentiamo un altro vocale, vai.
2: Ah, Brian Ferry, bello, bell'uomo, elegante, charmante, delicato, non so, ecco, così. Forse un sexy d'altri tempi, anzi senz'altro, visto che è bello datato anche lui oltre a me. Un saluto da Francesca.
0: Grazie Francesca. Beh, insomma, datato, sai, ci sono personaggi anche nella vita normale, insomma, che portano bene i loro anni e che magari sono dei bellissimi o delle bellissime settantenni o ottantenni anche, perché no, tutto dipende come ci arrivi a quell'età. 342-342-2190 per capire qual è la vostra rockstar più sexy, maschile o femminile, chiaramente. Dai.

0: American Cliché su Radio Capital, sono le 16:49 minuti, siamo in diretta, io sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, c'è Elisa in redazione, stiamo leggendo e ascoltando tanti vostri messaggi anche sul perché quella donna lì, quella cantante lì o quel cantante lì ti procurano questa tempesta ormonale o ti hanno procurato una tempesta ormonale ai suoi tempi. Volevo sentire questo messaggio che arriva da Bologna, vai.
1: Per me ragazzi super sexy era Patsy Kensit nel video di Stay With Me in quella vasca da bagno. Avevo 14 anni, ero in tempesta ormonale, perciò immaginate, però veramente, poi musichetta, però super. Ciao Marco da Bologna.
0: Ciao Marco, beh musichetta, poi ognuno ha i suoi gusti. Attenzione, la musica ha sempre la sua dignità qualunque sia. Gigi segnala Rod Stewart. Rod Stewart è arrivato alla veneranda età di 80 anni e ad arrivarci ci è arrivato benissimo. Paolo da Milano, beh, Tina Turner dal vivo potevamo definirla sesso allo stato puro, hai ragione. Marco, mi verrebbe da dire un po' di cose a questo proposito, ma siamo in fascia protetta, perfetto, non dirle. Allora io volevo semplicemente mandare un ultimo vocale che è quello di Silvano, eccolo qua.
2: Ragazzi, io ero adolescente in piena tempesta ormonale quando Donna Summer cantava Love to Love You Baby, mi ha sconvolto il resto dell'esistenza. Silvano della provincia di Mantova.
0: E penso che sia successo a tanti all'epoca, insomma, poi è un fattore generazionale, no? Allora amici, da oggi per tutta settimana ritorna il domandone, ritorna il domandone, e oggi il domandone riguarda un artista che in tanti avete citato anche per il suo lato più sexy. L'artista è questo.

0: kiss.
1: Tra l'altro, in tutto questo, oggi è la giornata mondiale del bacio, quindi amici, amiche, baciatevi ora. Oggi veramente è la giornata mondiale del bacio. Kiss rappresenterà questo, ma rappresenta anche Prince, perché adesso arriva il domandone che riguarda questo grandissimo artista, questa grande rockstar, che a proposito oggi parliamo di rockstar che avevano e hanno un fascino anche sensuale, che hanno una pill anche di questo tipo. Prince era sicuramente uno di questi. E andiamo indietro all'inizio della carriera di Prince, però, perché c'è una cosa curiosa che volevo raccontarvi. Allora, nel 78 Prince ha 20 anni, riesce a firmare un contratto con la Warner, grande casa discografica, e questo contratto lo fa diventare il più giovane produttore discografico fino a quel momento. Perché? Perché lui dice: io voglio farlo io il mio album, non voglio nessuno a produrre, voglio farlo io, faccio tutto io, sono un polistrumentista, posso suonare tutti gli strumenti. In realtà la Warner gli mette un produttore spalla per controllare i lavori e lui suona tutti gli strumenti. Nel primo album di Prince lui suona 23 strumenti diversi, e tant'è vero che ha fatto capire subito di che pasta era fatto, l'hanno cominciato subito a definire il piccolo genio. E com'era definito però esattamente Prince in proiezione futura? Qual è stato il soprannome reale che gli hanno dato, all'epoca chiaramente? Risposta A: Prince viene definito il nuovo Stevie Wonder? Risposta B: oppure Prince

viene definito il nuovo James Brown? Oppure risposta C, Prince viene definito il nuovo Michael Jackson? Una di queste tre alternative è quella giusta. 342 342 2190, fate un vocale, dai.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
10: La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
10: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale

0: Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Le notizie delle 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. È vero, ho chiamato Infantino e gli ho detto che non era fallo quello di Balogun. Donald Trump ammette la sua ingerenza nella sospensione della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti che questa notte nell'ottavo di finale dei mondiali potrà giocare contro il Belgio. Riccardo Quadrano.
3: Una telefonata per cancellare un rosso. Dietro la trovata che rischia di condizionare il mondiale c'è il leader politico più divisivo per antonomasia. Nel match con la Bosnia il bomber americano Balogun riceve con l'ausilio del VAR un rosso diretto. La squalifica da che mondo è mondo sarebbe automatica, ma Donald Trump alza la cornetta e spinge il capo del calcio mondiale Infantino, suo sodale, a fare retromarcia. La FIFA dunque congela la sanzione, appellandosi all'articolo 27 del suo codice disciplinare, che prevede un periodo di prova per il punito. Ed ecco che per la prima volta in assoluto scatta lo stop con la sospensione condizionale. Balogun dunque in campo col Belgio e la Coppa del Mondo si trasforma in farsa.
2: Si aggrava il bilancio dei bombardamenti russi nella notte su Kiev, 18 morti secondo le autorità locali, che precisano che 12 persone sono morte nella città di Kiev e altre 6 nella regione della capitale ucraina. E 4 persone sono morte per un attacco israeliano nel sud del Libano. Un drone ha colpito un'auto sulla quale viaggiavano una preside con sua madre, una collaboratrice domestica e un lavoratore siriano. I 4 tornavano da un'ispezione della loro casa di famiglia. Giornata complicatissima per chi ha viaggiato in treno, tra interventi programmati e guasti. Antonio Cristiano.
4: La sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino interrompe il traffico tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Lo stop durerà fino alle 4 del mattino del 10 luglio e ha portato nel suo primo giorno a una riduzione del traffico che secondo Rete Ferroviaria Italiana ha sfiorato il 50%. Parte dei convogli è stata instradata sulla Tirrenica e oltre ai maggiori tempi di percorrenza già previsti, i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con un guasto all'infrastruttura all'altezza di Follonica. I ritardi per 4 treni ad alta velocità sono quindi aumentati di 50 minuti. Il problema è stato risolto in un'ora, come anche quello alla stazione di Milano, dove ci sono state cancellazioni e ritardi fino a 40 minuti per un guasto elettrico.
2: Un medagliato olimpico condannato per stupro, Antonino Pizzolato, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato a Trapani a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo, condannati con lui anche gli altri 3 imputati. A denunciare una turista finlandese di 27 anni che ha riferito di essere stata violentata nel luglio del 2022. Gli italiani qualificati ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, Flavio Cobolli ha battuto l'australiano De Minori in 3 set e Jasmine Paolini ha battuto la filippina Eala in 3 set 2-1. Capital News torna alle 18.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lennon, da buon batterista, si è sempre distinto un po' nel settore musicale, no? Lui, essendo batterista, ha puntato tutto sul ritmo, sul groove, sì, piccole melodie che arrivano, ma soprattutto su questi loop quasi infiniti, che all'epoca erano suonati chiaramente dal vivo, con questa situazione quasi ipnotica a livello musicale. Lui, fra l'altro, era uno che prima di cominciare la carriera solista aveva lavorato come turnista, diciamo, per la Tamla Motown, ne aveva accompagnato, lui suona in certi brani di Stevie Wonder, per esempio, tornando a Stevie Wonder, di Marvin Gaye, di Diana Ross, dei Four Tops e tanti altri. Insomma, è uno che ha avuto una storia veramente molto importante nel settore funky, dance, eccetera eccetera. Ma torniamo un attimo al nostro domandone, amici, perché ci eravamo lasciati prima delle notizie col domandone che riguardava Prince. All'inizio di carriera, quando è entrato in studio di registrazione e tutti hanno visto che lui sapeva suonare un sacco di strumenti, come è stato definito a quel punto? Prince, il nuovo Stevie Wonder, il nuovo James Brown oppure il nuovo Michael Jackson? Maurizio ce lo racconta, vai.
1: Ciao, allora la risposta io di mia non la conosco, non la so, però per logica vado e dico il nuovo Stevie Wonder, visto che anche Stevie Wonder era un polistrumentista ed è un polistrumentista pauroso. Ciao ciao, Maurizio.
0: Maurizio, bella deduzione, non sapevi la risposta, però vedi, uno ci arriva anche, no, per facendo dei percorsi mentali, ed era il nuovo Stevie Wonder, veniva definito all'epoca. Grande complimento per un ragazzo di 20 anni che aveva appena realizzato il suo primo album. Amici, adesso invece diamo ufficialmente il via alla quarta ora di Capital Records, anche oggi ultima ora che ci porterà dritti dritti all'ultimo brano che chiuderà queste quattro ore di musica del pomeriggio di Radio Capital. Allora, dobbiamo un attimo ascoltare il primo elemento sonoro. Sapete che tutto si svolge nell'ascolto di 5 elementi sonori da un secondo, sono 5 secondi separati fra di loro che riguardano la stessa canzone, ok? Com'è maestro Maurino oggi? Facile? Partiamo con facile la settimana? Aspetta che controllo, fammi vedere se è vero, che io già poi non mi ricordo più. Allora, ma insomma, insomma, non sarei così sicuro che così vada. Il pezzo è conosciuto, però lei magari non la si ricorda, il titolo magari boh. Ascoltiamo il primo elemento sonoro, dai. Allora, beh, bravo Maurino, bravo, perché già da così qualcosa secondo me si intuisce. Sentiamo un attimo ancora. Sono quelle cose, come dire, quelle cose stagionali, se vogliamo. Riassoltiamolo ancora una volta, dai. Qual è questo elemento sonoro? Di quale canzone? 342-342-2190. Cominciamo a definire bene titolo e anche voce, se volete, ok?

1-0 a Casino Royale, che Daniela ci dice anche aver visto dal vivo venerdì scorso proprio a Cagliari, e dice Daniela hanno spaccato veramente. Ma questi dal vivo sono forti, lo sono sempre stati, e li abbiamo ritrovati oggi su Radio Capital. Allora, a proposito di anno zero, c'è chi compie gli anni oggi, per esempio Max Gazzè. Non vogliamo fare gli auguri a Max Gazzè, compie 59 anni oggi, e quindi giusto così compie gli anni anche Toquinho. Ve lo ricordate Toquinho? Grande musicista brasiliano che ebbe un buon successo anche in Italia all'epoca, compie 80 anni Toquinho. E poi volevo ricordare alcune persone scomparse in questa giornata. Per esempio, nel 1971 oggi ci lasciava Louis Armstrong, nel 2024 ci lasciava invece Pino D'Angiò, e nel 2020 ci lasciava invece il grande maestro Ennio Morricone. Era giusto un pensiero per questi grandi musicisti. Torniamo un attimo adesso però a quello che sta succedendo su Radio Capital. E cosa sta succedendo su Radio Capital? C'è il gioco dei 5 elementi. Io non pensavo che così in tanti indovinaste solo col primo elemento sonoro. Resto basito, non ho fatto in tempo ancora a capire chi è stato il primo, ma poi adesso scatta la ricerca. Vogliamo ascoltare Maurino il secondo elemento sonoro? E beh, comunque vai ancora. Sono quelle canzoni evidentemente che hanno lasciato un segno, no? Evidente, questo è stato un grande successo anche in Italia. È del 1981, posso darvi questa indicazione, non so quanto possa servire. Comunque, 342-342-2190, chi di voi ha già indovinato sia il titolo della canzone che l'artista può fare il suo vocale per presentare il brano come ultimo di Capital Records di oggi, va bene? Attenzione però alla pronuncia. È in una lingua che non è né l'italiano né l'inglese. E qua mi fermo, punto. Novità adesso su Radio Capital, c'è il nuovo di Chaka Khan insieme a Snoop Dogg.

0: Ma quanto siamo romantici oggi? Ma quanto siamo? Sarà il fatto che è la giornata mondiale del bacio che ci condiziona? My Love, una grande canzone di Paul McCartney, trovata oggi su Radio Capital. Stiamo cercando di capire qual è l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Amici, un po' di errori. C'è chi ha detto Clio, c'è chi ha detto Alize. Allora, diciamo che la lingua è sicuramente quella, non è né inglese né statunitense né italiano, insomma. Devo darvi qualche indicazione adesso, però, io, ma prima ascoltiamo il terzo elemento sonoro. È quella roba lì, questo è facilissimo, amici, riascoltiamo. Basta, eviterei di riascoltarlo, perché così vi abbiamo aperto abbiamo creato un'autostrada praticamente. Vi do qualche indizio. Allora, il primo indizio sicuramente sarà devastante, vi aiuterà di sicuro. Lei ha usato un nome d'arte per fare questo brano e questo relativo album, ma in realtà si chiama Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, perché è di origini portoghesi. Poi, dopo una lunga trafila, dopo che i genitori si sono separati, lei ha deciso di andare a vivere con la madre e il nuovo patrigno a Bruxelles, quindi ufficialmente è una cantante belga donna. Ok, quindi se è belga la lingua, chiaramente avete capito qual è. Di chi sto parlando, amici? 342-342-2190.
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Sarà forse questo il TG0?
3: Ma forse che forse.
2: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
3: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
2: Può darsi.
3: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
1: TG0.
2: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
3: Peter Gabriel.
2: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
1: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!

0: Hyundai di esplorare l'estate da 0 a 100. Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
2: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
3: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
3: Una produzione One Podcast.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale TAN.

0: informazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: che arriva dagli anni Ottanta. Questi sono Wang Chung con Dance All Days, trovati su Radio Capital. Wang Chung o Wang Chung, forse la pronuncia più esatta è Wang Chung, ancora dopo tutti questi anni siamo qua a parlarne. Allora, volevo salutare Carlo da Noli. Carlo, sei stato tu il primo a indovinare l'ultimo di oggi di Capital Records dicendo esattamente artista e titolo. Io a questo punto però direi, caro Maurino, svegliamo, cara Elisa, svegliamo a tutti chi è che canta oggi l'ultimo di Capital Records. A chi tocca oggi?
1: Ciao Marco, e Lio. Infatti io mi chiamo Lia in quel periodo, poi alla fine mi chiamavano tutti Lio, che carino come soprannome. Ciao! Sì.
0: Grazie Lia, grazie. Beh, chiaro, un classico. La canzone del momento è Lio, tu ti chiami Lia, è abbastanza spontaneo come gioco di parole. Va bene, allora parliamo di Lio. E come ha scritto qualcuno prima, erroneamente però, vabbè, tanto Lio solo questo ha fatto, poi è sparita nel nulla. Non è proprio vero. È sparita nel nulla per quanto riguarda l'Italia. In realtà lei ha fatto un sacco di robe, è arrivata addirittura a fare un brano, a fare un album prodotto da John Cale, l'ex membro dei Velvet Underground. Ha partecipato a tanti, ha presentato tanti talent, tanti contest all'interno delle varie televisioni. Insomma, ha realizzato vari album oltretutto, quindi ha una bella discografia molto dettagliata. Ma torniamo a noi invece. A questo punto dobbiamo capire qual è la canzone, perché Lio in Italia ne ha due famose. Non ha solo questa. Sentiamo un attimo i primi tre elementi sonori che abbiamo già ascoltato. Questo era il primo. Questo era il secondo. E questo era il terzo. Dimmo che tu mem. E questo è il quarto. E tua dim. È la giornata mondiale del bacio, del resto. Non potevamo non mettere questo brano. Allora, di chi stiamo parlando, amici? Fate il vostro vocale, perché fra poco qualcuno di voi annuncerà l'ultimo brano di Capital Records. Dite il vostro nome, come sempre dico, la città da dove ci ascoltate, annunciate Lio, che è molto facile da dire, e dite il titolo esatto però della canzone, mi raccomando, va bene? 342 342 21 90.

all'epoca quando partiva questo brano tu vedevi tutti impazzire, perché la canzone in Italia ha avuto un successo pazzesco, ma non solo in Italia, diciamo pure in tutto il mondo. Riascoltiamo un attimo. Ok, questa è l'ultima chiamata, amici, per fare il vostro vocale, perché tra poco qualcuno andrà in onda, qualcuno di voi andrà in onda e presenterà l'ultimo brano di Capitan Records. Quindi ultima possibilità per fare il vostro vocale al 342 342 2190. Intanto arriva un James Blunt di qualche anno fa.

0: Questo è James Blunt con 1973 e noi siamo alla fine di Capital Records, amici, anche per oggi. Un brano solo da annunciare e un brano quindi da ascoltare. Ma chi lo annuncia oggi?
1: Buonasera, radioascoltatori di Radio Capital. E l'ultima canzone di oggi è cantata dalla grande artista Lio con Amoureux Solitaire, quel bellissimo video in cui questa ragazza stupenda con la testa che ondulava mi ha fatto ballare un sacco nei primi anni 80. Buon ascolto, ciao, Elisa da Milano.

0: Sono sicuro che qualcuno fra voi l'ha cantata, perché il testo è anche molto semplice, e l'ha pure ballata. Lio, l'ultimo di oggi di Capitol Records, fra l'altro lei ha scelto il nome Lio, vedi come ricorrono a volte le cose, da un personaggio dei fumetti di Barbarella. Nel fumetto di Barbarella, non nel film, quello era un'altra cosa, lì hanno preso il nome di Duran Duran. Lei aveva stava guardando questo fumetto di Barbarella, c'era questo personaggio chiamato Lio che le è piaciuto e quindi ha deciso di chiamarsi così a livello artistico. Ripeto, comunque lei, noi in Italia ce la ricordiamo solo per queste due canzoni, Lio e La Banana Split, che erano sullo stesso album, il suo primo, ma lei poi è andata avanti a fare un sacco di cose. In Italia non ha più avuto successi, ma all'estero sì, in Europa, in parecchi stati di Europa, ma anche da altri parti. Lei poi si è recata a Los Angeles, come vi dicevo prima, si è fatta produrre alcuni brani da John Cale, l'ex componente del Velvet Underground, ha collaborato con gli Sparks, un altro album è stato prodotto dagli Sparks, insomma ha avuto tanta attività assolutamente. E con questo è tutto, amici, finisce qui Capitol Records anche per oggi, per questa prima giornata di questa nuova settimana. Adesso vi lascio con le ultimissime notizie, poi arriva il TG0. Io ringrazio tanto Maurino, ciao Maurino, non sparire più, mi raccomando. No, povero, ha avuto un problema fisico, diciamo una malattia, si può definire? Una roba del genere, insomma, dai, ma adesso sta bene, spero. Spero. Elisa invece è sempre informissima, col suo sorriso smagliante che butta fuori raggi di sole. Io lasciamo perdere. Vi riaspetto domani, sempre ore 16, sempre e solo Radio Capital. Da Marco Biondi è tutto, buona serata, ciao.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro,

0: 7,99 TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
9: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
10: Le notizie delle 18, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Putin vuole la fine della guerra in Ucraina, le parole di Donald Trump alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Ne parlerò con Zelensky, anche lui lo vuole, ha detto dallo studio ovale il capo della Casa Bianca, che non ha risparmiato nuove minacce all'Iran. O faremo l'accordo o finirò il lavoro. Trump ha anche parlato dei mondiali di calcio e ha ammesso di aver chiamato il presidente della FIFA Infantino per chiedergli di riesaminare la squalifica del centravanti degli Stati Uniti Balogun, espulso contro la Bosnia. L'americano è stato poi graziato e potrà giocare l'ottavo di finale contro il Belgio di stanotte. Trump ha detto: sono un esperto di sport, quello non era fallo, si sono solo intrecciati. E poi l'arbitro, che ha un passato sospetto, ha tirato fuori il cartellino rosso.
11: I understand sports really well, and that wasn't a foul that got tangled up. This referee, who is a little bit suspect, if you check his past, he made a call and he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. That's very unfair.
10: Non sapevo cosa significasse il cartellino rosso, credevo non fosse importante. Poi mi hanno detto che non puoi giocare la partita successiva, è una cosa ingiusta, ha concluso il presidente degli Stati Uniti. La UEFA ha commentato la decisione della FIFA scrivendo in una nota: l'integrità del gioco del calcio è in pericolo. Nigel Farage sotto accusa, il leader del partito di estrema destra Reform UK è accusato di aver ricevuto donazioni non dichiarate da un finanziere condannato per truffa. Silvia Mobili.
12: Le polemiche dopo un'inchiesta del Sunday Times, secondo cui Farage avrebbe ricevuto sostegno economico da George Cottrell, finanziere britannico condannato negli Stati Uniti per truffa e riciclaggio. Sul leader di Reform pesa inoltre un'altra verifica già avviata sulle maxi donazioni, pari a circa 9 milioni di sterline, ricevute dal miliardario delle criptovalute Christopher Harborne, oltre ai sospetti di non aver dichiarato 3 delle sue 5 proprietà immobiliari e i guadagni ottenuti da attività promozionali legate a investimenti in oro e criptovalute.

0: punto su cui il partito ha poi proposto una maggiore deregolamentazione. La maggioranza laburista chiede controlli più severi e una stretta sulle donazioni private alla politica, con l'ipotesi di abbassare a 100.000 sterline annue il limite massimo per alcuni contributi.
1: Niente domiciliari per il poliziotto accusato di aver ferito un tifoso della Juventus durante gli scontri a Torino prima del derby dello scorso maggio. Per l'agente, ha deciso il GIP, 12 mesi di sospensione dal servizio. Secondo la procura, che aveva chiesto gli arresti, ha lanciato ad altezza uomo il lacrimogeno che ha ferito Marco Basocco, rimasto in coma indotto diversi giorni. Indagato per omicidio ma doveva essere in carcere, Francesco Cusumano è stato arrestato a Palermo e accusato di aver ucciso il coinquilino Francesco Spataro. Il 38enne è già stato condannato a 3 anni e 10 mesi a Messina per aver picchiato a sangue l'avvocato Antonio Lanfranchi, che lo aveva bocciato all'esame per l'abilitazione forense. Su di lui da febbraio pendeva un ordine di carcerazione della procura messinese, per i carabinieri però era irreperibile. Lo sport: Pogacar raggiunge Vingegaard in testa alla classifica del Tour de France ma si prende la maglia gialla. Lo sloveno ha vinto la terza tappa, tutta in Catalogna, allo stesso tempo del danese, ma è primo grazie ai migliori piazzamenti. Ora il TG0, Capital News torna alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola. Nella mattinata di domani il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque, anche sulle aree montane. Nel pomeriggio però si svilupperà la tipica instabilità pomeridiana associata a rovesci o focolai temporaleschi a ridosso degli Appennini centro-meridionali, capaci di oscurare a tratti il cielo lungo le coste del Basso Tirreno. Sul resto del paese il bel tempo sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica!
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

0: You, The Rolling Stones, la settimana già è meravigliosa così.
1: È già agosto.
0: Esatto, è già il 14 agosto e domani
1: così.
0: È festa.
1: Ma sì.
0: È così, è così. È tornato anche Simone Girasole dalla sua vacanza.
1: Bentornato, eh.
0: Bentornato lor signore.
1: Sì, sì. Il signorino ha fatto delle vacanze.
0: Il signorino e ha portato la sigla nuova, allora ascoltatela bene perché capirete che settimana abbiamo avuto e forse che settimana avremo.
2: Arriva un profumo di hamburger.
3: Le uova della tartaruga di mare. Se non ti piacciono puoi uscire.
4: Che feeling c'è, sono veramente contento.
5: End of the set, best.
6: Volevo fare l'interprete nella vita.
7: Happy birthday in America.
8: Vi abbraccio tutti e tutte. Buonasera.
9: TG0.
10: Questa è la missione che becca come il cucù.
0: Beh, grazie. Grazie per aver messo Federica Sciarelli nella sigla. E poi cosa c'è? Happy Birthday The America.
1: The America, grande momento un po' alla Nando Morigoni di Tajani.
0: Esatto.
1: Senti, ho sentito anche Leclerc, hai fatto bene a mettere Leclerc che ha trionfato ieri nel Gran Premio di Silverstone.
0: Grandissimo.
1: La Ferrari
0: grandissimo.
1: Torna a vincere.
0: Allora fatemi salutare anche Giulia Pesola, la nostra stagista, Emanuele Denina in redazione, il direttore Edoardo Buffoni.
1: La direttora Doris Zaccone.
0: Eccoci qua, allora siamo pronti, puntata piena, densa, sbrighiamoci perché sono tante le cose che vogliamo commentare. Ma prima di tutto, ragazzi, allora, niente effetti speciali?
1: No.
0: Niente tecnologia?
1: No.
0: Niente pensate stratosferiche raffinatissime? A volte basta un tamburo,
1: sì,
0: un rito forte e il pubblico che prende con passione questa cosa.
1: Ti stai riferendo ai festeggiamenti della Norvegia che ha buttato fuori dal mondiale il Brasile ieri 2-1?
0: Mi dispiace tanto per Ancelotti, sì. Mi dispiace per...
1: Posso dire prima però intanto parentesina complimenti a Cobolli e Paolini che sono passati ai quarti di Wimbledon.
0: Diciamolo, complimenti.
1: I nostri ragazzi a Londra si stanno facendo dopo Sinner ieri. Ok, chiusa parentesi, torniamo ai Vikingos.
0: Ai Vikingos, allora è andata male per il Brasile, mi dispiace moltissimo, torna di grande attualità la maledizione del gatto, poi magari ne parleremo, si sentono perseguitati.
1: 4 anni fa i mondiali in Qatar,
0: ragazzi,
1: perché dice sto gatto.
0: I gatti non sono creature qualunque, cioè sono creature importanti, potenti, per cui se maltratti un gatto poi può succedere. Ma vuoi sentire quanta emozione ieri al ritmo di questo tamburo che parte lento?
1: Lo batte Haaland,
0: Sì.
1: L'autore della doppietta.
0: Esattamente, parte lento così e tutti attendono.
1: E il pubblico sugli spalti norvegesi.
0: Ci vuole tempismo. Ecco qua.
1: Mamma mia, paura.
0: Tutti insieme, non c'è nessuno che va fuori tempo. Remano. Anzi, vogano.
1: Ma sto tamburo, dove lo prendo? No?
0: Non lo so, però poi senti. Attenzione,
1: e
0: perché adesso aumenta.
1: Indietro, no? La vogata.
0: Esattamente.

0: e poi ancora e ancora e via il crescendo. Vai, più forte, ancora.
1: E lì tutti con le magliette rosse sugli spalti,
0: pelle d'oca,
1: a festeggiare.
0: Pelle d'oca, molto emozionante, perché non è un'esultanza, è un rito collettivo, un'immagine potente, identitaria.
1: Cioè questa vogata all'indietro, the Viking Row, cioè la vogata vichinga, no? I vichinghi secoli fa con le loro navi, i Drakkar, no? Con quelle teste, vogavano verso le coste degli Stati Uniti, perché comunque arrivarono i vichinghi dal nord Europa fino nel Nord America, e ora sono sbarcati e sono arrivati ai quarti.
0: E sono
1: qui
0: tornati.
1: Mettono
0: infatti
1: paura.
0: Siccome nemmeno loro, insomma, avevano avuto, nemmeno la squadra norvegese aveva avuto una storia felice, perché mancavano al mondiale dal 98, adesso sono tornati e si sono messi a fare questa coreografia che emoziona tutto il mondo.
1: E un po', diciamo, riprende vi ricordate gli islandesi 10 anni fa, gli europei che andarono molto bene, facevano boom.
0: Sì, boom, facevano applaudire boom, il pubblico a ritmo. Boom.
1: Hanno fatto una variante, in particolare questa remata vichinga ideata da un maestro di scuola elementare che 10 anni fa in un sobborgo di Oslo si inventò questa roba, in particolare per festeggiare gli successi del club del Rosenborg, e poi da lì la cosa si è diffusa e lo hanno portato. Si portano, io penso, sto tamburone se lo portano negli spogliatoi.
0: Forse sì. Allora, secondo me c'è un effetto psicologico particolarmente
1: dei neozelandesi.
0: Bravo,
1: però quella tradizione, diciamo, più antica.
0: Quella è una tradizione più antica, questa è stata inventata di recente, sì, però riporta a quello che rappresentano i vichinghi, no? Coraggio, fierezza, capacità di sfidare il mare aperto. Ma tu pensa, allora, loro si compattano come squadra perché fanno questa cosa insieme al pubblico. Ma tu pensa all'avversario, cioè l'avversario, coloro, le squadre che pensano adesso dovremmo andare contro la... secondo me un po' di soggezione la provi, no?
1: Toccherà all'Inghilterra, se non sbaglio,
0: l'Inghilterra e i vichinghi, staremo a vedere come andrà a finire. A Radio Capital ci sono i

0: 6 di luglio.
1: Beh, visto, seconda settimana di luglio.
0: Dai. E cosa c'è sotto il sole?
1: Siamo nel pieno dei mondiali di calcio, appunto, ci sarà questa sera alle 21 Spagna-Portogallo, prestigiosissimo ottavo di finale tutto europeo, e poi alle 2 di notte, attenzione, Stati Uniti contro Belgio. Ma attorno a questa nuova sfida degli Stati Uniti contro il Belgio è scoppiato uno scandalo politico-sportivo incredibile. Non si era mai vista una cosa del genere. Uno dice: Donald Trump, quante ne potrà combinare ancora, no? Le guerre, gli attacchi, i meme. Ha di nuovo attaccato Giorgia Meloni con un meme dicendo serve un'ordinanza restrittiva, cioè bullizza tutti. La nuova pensata di Donald Trump è chiamare quel scendiletto, scusate, voglio usare questa espressione forte, di Donald Trump, che si chiama Gianni Infantino, presidente della FIFA, il calcio mondiale, lo ha chiamato e gli ha detto: per favore, puoi rivedere se è giusta o no la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Folarin Balogun, il più forte giocatore degli Stati Uniti, perché questa sera con il Belgio se no non gioca perché ha preso un cartellino rosso contro la Bosnia? E Infantino, che ha capito benissimo qual era la richiesta, anzi l'ordine di Trump, ha di suo pugno riunito una commissione fantomatica e ha fatto togliere la squalifica a Balogun, che quindi questa sera contro il Belgio sarà regolarmente, per così dire, in campo. Lo può fare, c'è un comma, un articolo in cui dice la FIFA poi può rivedere le decisioni, ma non c'è alcun supporto sportivo, tecnico o di arbitraggio a questa decisione. Il rosso diretto era arrivato, il fallo era evidente, è stata presa una decisione, ma non importa se quella decisione, no, dell'arbitro brasiliano contro la Bosnia fosse giusta o sbagliata, il punto è che le regole sono queste: rosso vuol dire salti la prossima partita. Invece Trump, che pensa che è tutto suo, siccome il mondiale si gioca in casa sua, la nazionale è la sua, fa quello che vuole, ha chiamato il suo servo Infantino, perché questo è, e Infantino ha tolto la squalifica, e quindi stasera ci sarà questa partita già truccata, diciamo così, nella formazione degli Stati Uniti. Eh sì, si è incazzato il Belgio, la Federazione Sportiva Belga, si è incazzata la UEFA, l'Unione Europea, la Commissione Europea, perché una roba così non si è mai vista.
0: Non si era
1: questo
0: mai.
1: È un bullo che prende a spallate e fa fallo di reazione contro tutti, e lo si vede nella politica, lo si vede nei rapporti con gli altri leader, e questo è.
0: Sì.
1: È una cosa che è incredibile. Io, diciamo, se questo fosse un mondo giusto, tutte le altre nazionali dovrebbero dire diciamo in questo momento: noi ci togliamo da questo cavolo di mondiale, per me il mondiale è già truccato. E bada bene che la nazionale americana non è antipatica di per sé, no? Pochettino così, però ora è antipatica. Stasera alle 2 ci svegliamo tutti quanti e ci tifiamo Belgio. Ci fatti fare il Belgio,
0: sì,
1: Trump,
0: che non c'era simpaticissimo,
1: sì,
0: però.
1: Ragazzi, sveglia alle 2 e si tifa il Belgio come se non ci fosse un domani. Anzi, si prendono le patatine fritte con la maionese e si tifa il Belgio.
0: E si tifa il Belgio. Hai ragione,
1: no,
0: hai ragione.
1: È pazzesca questa storia.
0: No, la cosa più brutta, sai che cos'è? Forse le zozzate ci sono sempre state, ma l'arroganza dirlo, lui
1: esatto.
0: Ha confermato, e tu sì?
1: Sì,
0: io ho chiamato Infantino, certo.
1: Perché ha detto quello, perché io l'ho visto, non era fallo.
0: Non era fallo.
1: Quindi Donald Trump, lo sapete cosa facciamo questa sera? Lo mettiamo in sala VAR.
0: Sì.
1: Cioè direttamente a Belgio Stati Uniti mettiamo Trump in sala VAR, così lui si mette con gli schermi e fa this is for, this is not, red card, così, e spelle quattro belgi, mette dentro, che ne so, prende Messi e lo mette in squadra con gli Stati Uniti, fa quello che gli pare, metti il campo in discesa,
0: facciamo così.
1: Non lo so che cosa puoi fare, ti puoi inventare a questo punto.
0: A quelli del Belgio gli mettono le cavigliere, non lo so, quelle pesanti,
1: bravo,
0: da 10 kg,
1: sì, partono,
0: sì,
1: in 9,
0: dai,
1: boh, così.
0: Facciamo così,
1: il portiere non
0: così.
1: Può usare le mani, Courtois, il portiere del Belgio, inventiamoci, perché a questo punto
0: tanto c'è il comma,
1: c'è un comma,
0: poi puoi fare ricorso e lo vinci sicuramente, ma dopo che
1: certo,
0: il mondiale è già finito.
1: Certo. Vabbè, scusate,
0: va,
1: poi
0: l'altra
1: storia seria, giustamente tu lo sottolineavi, è questo meme contro Giorgia Meloni, appunto, in cui la deride di nuovo dicendo serve un'ordinanza restrittiva prima del vertice della NATO.
0: Sì.
1: Trump e Meloni siederanno attorno allo stesso tavolo, si pensa, domani e dopodomani in Turchia, siccome a Trump non sta bene che l'Italia faccia resistenze per sull'aumento delle spese militari per la NATO, che vuol dire sempre spendere più soldi per comprare le armi americane, questo è la NATO secondo Trump, e ora si è riaperto quindi un fronte diplomatico di crisi,
0: sì,
1: pazzesca,
0: incredibile. Io lo trovo veramente abominevole questo post che lui ha messo su Truth, il suo

0: canale in
1: descriviamo
0: cui,
1: per chi non l'ha visto, sì, si vede lui di spalle alto,
0: imponente, uh-huh, e Giorgia Meloni più in basso che lo guarda, quindi dal basso all'alto, perché o è seduta, sì, insomma comunque c'è una differenza di statura,
1: diciamo uno screenshot preso dall'ultimo incontro, quello del G7,
0: esattamente, lo guarda insomma compiaciuta, sorridendo, uh-huh, e lui dice in adorazione, no? E lui ha scritto serve un mandato,
1: un'ordinanza
0: restrittiva, che è qualcosa che esiste davvero e che negli Stati Uniti ad esempio si applica per proteggere una persona da minacce, violenze, molestie, stalking, quindi la tratta come se fosse una stalking qualunque. Ma è una cosa che secondo me nasconde anche un po' di maschilismo, di sessismo,
1: vero,
0: no? Perché non avrebbe, forse non avrebbe, oddio, ha riservato trattamenti
1: a Zelensky,
0: non gentili
1: a
0: anche
1: Macron, a Starmer, però questo livello così di presa in giro, di questa immagine così, io ci vedo del sessismo.
0: Sì. Totalmente, e per il momento e ben fa secondo me la Premier Meloni a non rispondere assolutamente, però vedremo che cosa succederà. Certamente non si apre sotto il migliore degli auspici questo incontro ad Ankara.

0: it, I knew you. Taylor Swift su Radio Capital al TG0 alle 18:25 minuti.
1: Allora, è lunedì, però noi vogliamo darvi due opzioni per il weekend in Liguria in particolare.
0: Cioè, il prossimo weekend.
1: Sì, sì, questo qui, sì, ora che c'è, cos'è? L'11 e 12.
0: Sì,
1: allora,
0: 11 e 12.
1: Potete scegliere due cose. O andate a Sanremo, dove c'è Roberto Vannacci che fa tutto un weekend con Futuro Nazionale con lo sport. Lui dice la salute è vita e quindi diciamo lo sport fa bene, su questo così. La politica è leadership ed esempio. I politici quindi dovrebbero dare l'esempio anche nello sport, invece di ballare sui carri del Gay Pride. Qui non si capisce. Boh. Uno
0: invece
1: può anche andare a ballare sul carro del Gay Pride, che può andarsi a fare una bella maratona. Non vedo un'opposizione fra le due cose. Prove fisiche per tutti i politici. D'altra parte, per fare politica ci vuole un fisico bestiale. Io ci sono, e quindi la 3 giorni dei futuristi senza compromessi a Sanremo da venerdì 10 luglio. Nuoto, la mente domina l'acqua. Corsa campestre, la determinazione oltre l'ostacolo della distanza come il cuore futurista. Ciclismo.

0: Pedalando contro vento riuniamo una nazione. Ecco, c'è questo programma sportivo, se volete, a Sanremo, ragazzi.
1: Comunque ci vuole un fisico bestiale, lo diceva Carboni, giù le mani da Luca Carboni.
0: Ci vuole un fisico
1: intanto.
0: Bestiale, esatto.
1: Va bene. Allora,
0: mentre invece
1: noi come rispondiamo, caro Buffoni?
0: Genova,
1: Julian Marley in concerto il 9 luglio,
0: Ale,
1: per dirne una. E poi sabato 10 di luglio invece alla Piazza
0: 11.
1: Delle Feste. 11. Ho detto 11.
0: Sì, sì.
1: Ah sì? Allora il 9 non è venerdì.
0: Vabbè, comunque
1: 11.
0: Però così vanno da Vanna.
1: Hai ragione,
0: se facciamo
1: rifaccio,
0: così.
1: Rifaccio. Sì. Allora, sabato 11, Piazza delle Feste, alle ore 18, niente meno che il direttore di Radio Capital, Edoardo Buffoni.
0: Niente di meno che la qui presente Doris Zaccone.
1: Incontrano.
0: A gratis,
1: Cecilia Sala.
0: Cecilia Sala, parlare di politica, di
1: attenzione,
0: di
1: delle
0: viaggi,
1: sorprese che non vi possiamo dire.
0: Ricchi premi e cotillon, generale siamo dentro all'Ulisse Fest, incontri, dibattiti, musica, concerti, la musica di Radio Capital con Andrea Prezioso, con Alex Paletta e chi più ne ha più ne metta, che fa pure rima,
1: sì.
0: E quindi scegliete voi.
1: Cioè, secondo me non c'è proprio partita. Non
0: poi,
1: c'è partita,
0: ma si può
1: non
0: fare il
1: storia.
0: Venerdì la maratona con Vannacci e il sabato il dibattito col TG0.
1: Si può fare.
0: Venite di corsa da Sanremo.
1: Se qualcuno lo fa, ce lo dice proprio lì in piazza.
0: Esatto.
1: Quel giorno.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
3: La musica di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aeree, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
2: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20, Radio Capital, solo bella musica.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: semplicità ed eccellenze online. Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.

0: ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick dall'Angelica.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that inspires.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Subsonica di Incantevole su Radio Capital, 18 e 38 minuti di lunedì 6 luglio. C'è gente in vacanza, per molti oggi è stato un lunedì senza sveglia.
1: Esatto.
0: Speriamo di farvi compagnia proprio mentre siete, che ne so, in riva al lago, in riva al mare, sulle montagne, nel vostro giorno di vacanza.
1: Questo è luglio in vacanza, che non è male affatto,
0: no,
1: come
0: no,
1: periodo, costa
0: no.
1: di meno, magari c'è un po' meno gente in giro nei posti più belli, ci si sposta tanto, dopo parleremo di disagi sui treni che ci sono in questo momento, e si viaggia sempre di più, cioè il trasporto aereo è in aumento anche in Italia, in aumento anche nell'aeroporto più grande italiano, che è l'aeroporto di Leonardo da Vinci di Fiumicino.
0: Un fiore all'occhiello.
1: Che è infatti un fiore all'occhiello, perché quest'anno ha ricevuto per la quinta volta, quinto anno consecutivo, questo ACI Euro Best Airport Award, che praticamente è considerato da vari esperti il miglior aeroporto europeo di quelli grandi, quelli oltre 40 milioni di passeggeri. Quindi complimenti all'aeroporto di Fiumicino, però ne vogliamo parlare anche per un altro motivo, perché c'è un grande progetto, un grande piano di ampliamento con una nuova pista di atterraggio e di decollo dell'aeroporto di Fiumicino, quindi è una grande opera, però è un caso eccezionale perché si tratta di una grande opera che però in qualche modo, al contrario di molte grandi opere che vediamo nei trasporti essere avversate dalla popolazione residente, in questo caso non lo è, e quindi c'è qualcuno che ha fatto un sondaggio in questo senso, e questo qualcuno è niente meno che Utrend, e quindi ne parliamo appunto con Lorenzo Pregliasco. Ciao Lorenzo, ben ritrovato, ciao.
2: Ciao, buonasera.
1: Eccolo
2: a voi.
0: Buonasera.
1: Qua. Allora, immagino anche tu sei appunto un passeggero, voli spessissimo. Hai fatto con Utrend questo sondaggio presso i residenti maggiorenni dell'aeroporto, insomma del comune di Fiumicino, e avete scoperto voi di Utrend che c'è una quota di 3 residenti su 4 favorevoli a questo ampliamento dell'aeroporto.
2: Sì, il 73%, quindi circa 3 cittadini su 4 di Fiumicino sono d'accordo, vedono favorevolmente il progetto di sviluppo dell'aeroporto. C'è solo un 16%, quindi un cittadino su 6, che è scettico, che è contrario al progetto. E aggiungo qual è poi l'elemento, no? la motivazione che vedono con più favore i cittadini di Fiumicino: il portato, l'effetto che questo potrà avere sull'occupazione, sul lavoro, sullo sviluppo. Quindi viene visto un legame tra l'aeroporto di Fiumicino e diciamo le conseguenze positive in termini di sviluppo dell'area, del territorio.
1: Secondo appunto uno studio della LUIS, solo nel comune di Fiumicino ci saranno oltre 13.000 posti di lavoro in più, grazie a questa quarta pista, diciamo.
0: Però come mai, Lorenzo Pregliasco, la popolazione non si è scagliata contro l'opera, come a volte, lo diceva Edoardo, succede, no? Perché insomma, bisogna comunque proteggere l'ambiente. Leggo che in questo piano ci sono parecchie opere compensative che evidentemente sono state comprese.
2: Sì, c'è un elemento che sicuramente va citato, cioè quello delle opere compensative, delle misure che accompagneranno il progetto. C'è poi il fatto che noi abbiamo misurato anche quanto le persone effettivamente sanno di questo progetto di ampliamento, e moltissimi cittadini di Fiumicino sanno che è prevista la costruzione di una quarta pista, quindi non è una fiducia al buio, non so come dire, è una fiducia legata a un progetto che viene visto positivamente perché prevalgono gli aspetti positivi secondo l'opinione pubblica della città di Fiumicino, e soprattutto diciamo il ragionamento è un ampliamento, un progetto, uno sviluppo che può portare occupazione, può portare sviluppo, e diciamo così i benefici superano le eventuali,
1: certo,
2: criticità. Questo sembra emergere.
1: Beh, questo è interessante, Lorenzo Pregliasco, perché io penso che la comunicazione sia anche un fattore importante. Evidentemente il comune di Fiumicino, insieme a Aeroporti di Roma e all'ENAC, sono riusciti a comunicare questo impatto economico, poi il fatto che appunto questa pista 4 permetterà per esempio di ridistribuire voli e in qualche modo alleggerire le prime 3, che magari sono più vicino all'abitato, quindi ridurre anche un po' il rumore. È stata spiegata questa cosa, verranno fatte delle opere di bonifica di un'area naturalistica, verrà creata una nuova pista ciclabile. Ecco, forse magari, Lorenzo, tu che segui un po' hai in mano l'umore delle persone, forse in molti casi invece, nei casi di altre opere, magari questo lavoro, no? Questo lavoro di comunicazione, di chiarire bene quali sono le opere compensative, magari in altri posti non c'è, questo finisce per alimentare questa famosa sindrome NIMBY, not in my backyard, no? Che invece l'Italia vede spesso, no?
2: Sì, è cruciale coinvolgere le comunità, coinvolgere i territori, spiegare. Noi abbiamo visto in tanti casi, misurando l'opinione pubblica in giro per l'Italia, che una delle principali ragioni di diffidenza che ci sono è legata alla non conoscenza, al non
1: Certo.
2: sapere, no, in cosa consiste un progetto e quindi al non fidarsi, anche perché spesso chi promuove progetti, non si pone il problema di raccontarli alla comunità e di spiegare della cittadinanza. È decisivo, per l'appunto farlo, anche perché quando le persone vedono anche i lati positivi dei progetti, sono più disposte a sostenerli in un certo senso.
1: È proprio così. Ci sono tanti casi, no, di cui possiamo parlare. I posti dove non si sa dove mettere le scorie nucleari radioattive, il termovalorizzatore, per esempio, a Roma, le alte velocità. Ogni volta è sempre un gran macello. E comunque sia, la comunicazione e l'informazione è veramente un elemento molto importante. Quindi, in questo caso, quindi complimenti a DR, ENAC e Comune di Fiumicino. E ringraziamo Lorenzo Pregliasco di Utrend per questa analisi che avete fatto. Grazie, Lorenzo. Alla prossima.
2: Grazie
0: Buon
2: a voi, alla
0: lavoro.
2: prossima.
3: TG0.

0: Su Radio Capital, Sting che è tornato in concerto, un po' fa il vino, un po' fa i concerti e fa tutte e due le cose bene, eh?
1: Scusa,
0: fa anche la pizza, perché nella sua tenuta, vi ricordate tempo fa avevamo raccontato che aveva portato la pizza.
1: Non dà una sterlina ai figli.
0: Ma non dà una sterlina ai figli, è bene che fa. Perché dice: io vi ho fatto studiare, vi ho dato tutto quello che vi serviva, adesso fate voi. Ma loro non si lamentano.
1: Scusa, ma io sto ridendo. Infantino il caso di Trump e dell'espulsione, così. Infantino ha detto: Trump mi ha chiamato, è vero, ma gli organi della giustizia della FIFA sono indipendenti, vanno rispettati. Quindi praticamente, secondo Infantino, nessuno,
0: certo,
1: tutti credono,
0: non è una pressione,
1: che Trump l'ha chiamato e lui e, diciamo, i giudici hanno dato ragione a Trump perché sono indipendenti.
0: Sono indipendenti.
1: Va bene.
0: Stasera forza Belgio, mi raccomando, tutto il mondo credo, no, insomma, non lo so se tutto il mondo, comunque molti stanno dicendo che forse questa cosa farà tifare Belgio anche coloro che non avrebbero tifato Belgio, con rispetto per la nazionale statunitense, che forse poco c'entra. Allora, senti, Italia spaccata in due, divisa in due, perché ve l'abbiamo detto venerdì, ci sono questi lavori all'altezza di Firenze, quindi in qualche modo la linea ferroviaria è interrotta, cioè se si vuole andare da Roma verso Milano all'altezza di Firenze o viceversa, all'altezza di Firenze bisogna fare un trasbordo.
1: Praticamente stanno abbattendo, devono ricostruire un ponte sulla ferrovia, il ponte del Pino, e questo fa sì che il tratto centrale della ferrovia a Firenze, fra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, non passa nessun treno, è tutto fermo. Vuol dire che tu, poi venendo da Roma, ti fermi a Santa Maria Novella, prendi una navetta, ti portano, cioè ti fermi a Campo di Marte, ti prendono una navetta, ti portano a Santa Maria Novella e da lì riprendi per il nord, o viceversa. Tutto questo trasbordo ovviamente prende tempo. In alternativa, alcuni treni sono convogliati sulla Tirrenica, Civitavecchia, Livorno, Pisa, e riagganciano Firenze sopra, il che vuol dire due ore e mezzo in più, comunque da tabella.
0: L'hai detto in toscani, che vuol dire?
1: Punto questa roba. Allora, il punto qual è? Che appena c'è un problema, come c'è stato oggi a Follonica, con un guasto della linea tirrenica, patapom.
0: Si crea l'imbuto, è successo anche a Milano.
1: Una linea sola.
0: Perché con una linea sola, è vero, va tutto. Allora, ve l'abbiamo detto tante volte, ma lo ripetiamo ancora. Da adesso, cioè è già iniziata questa cosa, ma da adesso e per molti mesi ci saranno delle interruzioni programmate, quindi sul sito delle ferrovie potete andare a controllare se la vostra tratta è tutto regolare, se dovete prendere un pullman, se è meglio stare a casa, andare in macchina, andare a piedi, non lo so. Comunque dalle 23 di ieri fino alle 4 del mattino di venerdì 10 sappiate che ci sono i lavori a Ponte Alpino.
1: Esatto, e questa cosa sarà anche dal 23 al 26 luglio, quindi appuntatevi quest'altra data.
0: Scrivetevelo, mo me lo segno. No,
1: segniamocelo
0: tutti, perché quello è un nodo fondamentale. Collega, davvero passa tutto da lì. Questa è Radio Capital, 18:51, forse ricorderete gli In Excess, The Original Sin.
2: You might know I'm the original sin. And you might know how to play with fire.

0: Capital, e così sarà anche nella prossima ora. Attenzione, torniamo tutti dal weekend, forse siete stati al mare, magari non sono ancora iniziate le ferie, ma avete fatto una toccata e fuga. Vi siete portati la borsa frigo?
1: Nello stabilimento vi hanno consentito di mangiare la vostra focaccia tra gli ombrelloni dello stabilimento, perché questo è il grande tema,
0: il grande
1: della
0: tema.
1: Seconda ora del TG0.
0: E non mancare
2: Radio Capital Yacht Rock.
3: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
8: La senti?

0: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Trump ammette le pressioni sulla FIFA per togliere la squalifica all'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Ho chiamato io Infantino e gli ho detto che non era fallo, ha detto il presidente americano. Lo stesso presidente Infantino ha confermato la telefonata, sottolineando però che gli organi di giustizia della FIFA sono indipendenti. Questa notte, dopo Portogallo-Spagna, si giocherà Stati Uniti-Belgio con Balogun regolarmente in campo, nonostante l'espulsione nella scorsa partita con la Bosnia. È stato in carcere in Inghilterra l'accoltellatore di Milano, Lamin Saidi Lee, 22 anni, accusato del tentato omicidio di un 55enne che ha accoltellato 20 volte senza motivo. Inquirenti e investigatori stanno accertando se è stato in carcere per una rapina o per un gesto simile. Materassi a terra per i detenuti delle carceri toscane, la decisione estrema dell'autorità penitenziaria contro il sovraffollamento. Imma Baccelliere.
11: L'ordine è arrivato dal provveditorato toscano dell'amministrazione penitenziaria e chiede agli uffici dei detenuti di sfruttare tutti gli spazi disponibili. Una direttiva dove si specifica che per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri ogni iniziativa è opportuna, anche la più estrema, come la collocazione dei detenuti su brande o materassi a terra, una via definita provvisoria ma necessaria. Il sovraffollamento delle strutture penitenziarie toscane è peggiorato da quando la magistratura ha sequestrato 7 sezioni del carcere di Sollicciano a Firenze. Aree chiuse perché presentavano, secondo i giudici, condizioni umanamente degradanti. Sono 240 ora i detenuti che dovranno essere trasferiti in altre strutture già sovraffollate.
10: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini promossi ai quarti di finale del torneo di tennis di Wimbledon. Il romano ha battuto 3-0 l'australiano De Minor. La toscana ha vinto 2-1 contro la filippina Eala. Prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
12: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home. Legge

0: barriere irresistenti. Fino al 16 luglio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre. Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Electric Light Orchestra con Shine a Little Love su Radio Capital, 19:06 minuti. Buonasera dal TG0, così composto.
1: Doris Zaccone.
0: Esattamente.
1: Poi parto io.
0: Sì, Edoardo Buffoni. Giulia Pesola. Simone Girasole è la avvocata vichinga.
1: L'avvocata vichinga.
0: Emanuele Denina. L'ho detti tutti, basta, sono finito.
1: Ah, bello. Eccola. Così, scusa, vai, rifacciamolo. Vai. Doris Zaccone.
0: Vai, vai. Adesso passa.
1: Emanuele Denina. Giulia Pesola.

0: E qui presente Edoardo Buffoni.
1: E via così. E, via così. E tutti voi. Simone Girafale, abbiamo detto.
0: Scusa Simone, poverino. Simone. Mettitela da sola. Sì. Simone Girasole. Ok, vabbè.
1: E poi tutti i nomi di tutti gli ascoltatori, vai.
0: Il Belgio questa sera contro gli Stati Uniti.
1: Ma poveri Stati Uniti, ma non c'entrano niente.
0: Peraltro questa roba, che questa bullata che ha fatto Trump di ordinare a Infantino di togliere la squalifica all'attaccante Balogun, rende antipatica la nazionale. E secondo me anche gli americani, che si stavano innamorando del calcio con questa nazionale comunque che sta facendo bene arrivando agli ottavi, e Moretti c'è tutta un'aria di boh, non lo so, di inciucio,
1: sì,
0: no?
1: Anche un'aura, cioè, brutta.
0: Quindi,
1: sì,
0: quindi
1: so.
0: Donald Trump è il remide all'incontrario.
1: Sì.
0: Ciò che tocca diventa
1: appassisce.
0: Esatto, bravo.
1: Allora, senti, grandi polemiche in Puglia.
0: Sì.
1: Attenzione, vuoi sentire? Vogliamo far partire direttamente la voce e
0: no,
1: poi
0: facciamo una premessa.
1: Sì.
0: Allora, si sta parlando della possibilità di consumare alimenti portati da casa all'interno degli stabilimenti balneari.
1: Sì.
0: Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ex sindaco di Bari, ha detto: non esiste, cioè la regola la dice la Regione, e la Regione dice che nessuno stabilimento può vietare di
1: sì.
0: portare cibo da casa.
1: Sì,
0: okay?
1: Non c'è da
0: questo
1: nessuna parte.
0: Detto, questo ha detto. A quel punto risponde l'Asso Turismo, quindi l'associazione dei balneari, che hanno espresso profondo dissenso rispetto a quello che ha detto De Caro. E lì De Caro
1: non ci ha visto più.
0: Non ci ha visto.
1: Non ci ha visto più.
0: Non ci ha visto.
2: Leggo con stupore le parole di Asso Turismo. Si parla di immagine danneggiata. Se qualcuno osa consumare un panino o della focaccia portata da casa in un lido privato, io credo che non ci siamo proprio. Già il costo degli ombrelloni e dei lettini è esorbitante, ma poi nel nome di un presunto decoro possiamo chiedere a chi sceglie uno stabilimento balneare di mangiare solo ed esclusivamente all'interno del bar e del ristorante di quello stabilimento? Le regole sul decoro in Puglia ci sono già. Il mare è un bene comune, non può diventare un lusso, e su questo principio non si torna indietro.
0: Eccolo là, basta.
1: Ma poi posso chiedere qual è il concetto di decoro? Che vuol dire? Cioè, se io mi mangio la focaccia barese portata da casa, è indecoroso?
0: Non lo so, però
1: ho comprato al forno in decoro.
0: La polemica non finisce qui, perché a questo punto Asso Turismo risponde: no, caro presidente, tu fai riferimento al semplice consumo di un panino, di una focaccia, ma dicono i balneari la realtà è ben diversa. Nella maggior parte dei casi si assiste all'introduzione di veri e propri pasti completi: pasta, secondi piatti, frutta, dolci, bevande e ogni genere di alimento, trasformando, dicono loro, le aree attrezzate degli stabilimenti in spazi destinati a consumi che nulla hanno a che vedere con il concetto evocato nelle dichiarazioni del presidente. E ma che c'entra?
1: Ma che vuol dire?
0: Non lo so.
1: Allora, tu sai stabilimenti. Io lo dico anche parlando agli balneari che ci ascoltano, no? Quindi ai proprietari di stabilimenti. Io sono una che ogni tanto va allo stabilimento balneare e quindi non ho niente in contrario, però io dico questo: tu mi stai offrendo un servizio che io pago, cioè l'ombrellone e i lettini, no? Se mi vieti di consumare quello che io mi porto da casa, mi stai dicendo in una maniera neanche troppo elegante: o consumo da te oppure non posso venire in spiaggia. E questo secondo me non mi piace, perché
0: no, certo, a parte che comunque
1: ho già acquistato un servizio, non sto ledendo nessuna immagine.
0: Allora, qui penso che ci sia uno scontro tra il fatto che i balneari dicono che loro hanno dei regolamenti loro, come a dire dei decaloghi, no? Non si fa questo, non si fa quello. È un conto, però, diciamo, la regione che ti dice: sì, ma non puoi mettere questo divieto, è proprio scorretto questo divieto. Almeno in Puglia è così. Non so che dire. Comunque, diciamo che il punto è comportarsi bene, ovviamente comportarsi, diciamo, con rispetto dei vicini di ombrellone, e poi dopodiché ognuno faccia come vuole.
1: Sì, non credo che la lasagna o la parmigiana, se uno se la porta, sia contro il decoro. È contro il decoro se butti per terra la spazzatura, certamente, ma quello è un altro conto. Che vuol dire? Eppure se prendi una cosa al bar dello stabilimento e butti per terra le cartacce, contro il decoro, quindi insomma va bene.
0: Comunque, allora attenzione, però qui quale pasto luculliano avete visto svolgere? Io per esempio frequento spesso le spiagge libere della Sardegna,
1: sì,
0: tipo verso Ferragosto in Sardegna è meraviglioso.
1: Che si mangia?
0: E nelle spiagge libere, che di cui fortuna la Sardegna è ricca, alcune famiglie sarde, intanto la famiglia è composta, è tipo un clan dei vichinghi, sono 30-35 persone che si accumulano, fantastico,
1: uno sopra
0: in
1: l'altro,
0: un cluster di ombrelloni che determinano tipo una superficie ombreggiata pari al centrale di Wimbledon.
1: Sì.
0: Ok, quindi tutte cose, sedie così. Poi tavoli tipo matrimonio di Taylor Swift.
1: Esatto, e si tira fuori fregula sarda.
0: Lasagne,
1: focacce, pomodori con riso. Questa però è più Lazio.
0: Ma tutto,
1: parmigiana di melanzane,
0: meravigliose fette di anguria già pronte, già tagliate.
1: Seadas,
0: ma è una cosa meravigliosa.
1: Evviva. Fateci sapere cosa portate voi nella borsa frigo. Mi sono in

0: Ma perché un bel fritto di Paranza non lo vuoi mettere nella borsa frigo per andare al mare?
1: Sull'isola di Ponza.
0: Daniele Silvestri a Radio Capital, 19:16. Attenzione perché tra De Caro, il governatore della Puglia, presidente della Puglia, e Asso Turismo, si è creato questa polemica. La focaccia sì, la, no, melanzana,

0: Allora, di parmigiana no.
1: Giustamente è una polemica, però ribadiamo, non c'è una legge che vieti a una persona che ha preso un ombrellone in uno stabilimento di portarsi da casa da mangiare.
0: Esatto.
1: Non può essere nemmeno imposto come regolamento. C'è una questione di buon senso, chiaramente.
0: Come
1: no?
0: sempre.
1: Cioè, non posso organizzare un tavolone invadendo anche i miei vicini di ombrellone.
0: Allora, in Liguria.
1: Affumicarli con, diciamo, no, fritti no. fatti no, lì vabbè. Per lì.
0: Paola scrive: la cosa più eclatante che ho visto sulla spiaggia è stato un gruppo numeroso di persone che, oltre agli ombrelloni, tavoli e sedie, hanno portato la bombola del gas e hanno montato un fornello.
1: Beh,
0: questo è troppo.
1: Questo è manco Simone Girasole con
0: no,
1: il suo camper.
0: No, questo è troppo. Allora, vai di carrellata, vai, pro e contro.
2: Buonasera Radio Capital. Una bella frittata di maccheroni.
0: Buona.
2: Ma che c'è di male? Che c'è di male?
1: No.
2: Buonasera Vincenzo da Napoli.
1: C'ha ragione. Cioè...
3: Ma scusate, come andare al ristorante e portarsi da mangiare? Ma non esiste, cioè fa parte della ristorazione del servizio di spiaggia, quindi devi usare quella, altrimenti esci dal bagno, vai da un'altra parte e poi rientri al bagno per usare la tua sdraio e ombrellone, oppure come faccio io, spiaggia liberissima.
0: Brava.
3: Ciao Dani, allora, da Modena.
0: Però non sono tanto d'accordo Dani, perché il stabilimento ti dà ombrellone e lettino, non ti dice obbligo di mangiare qui, perché altrimenti me lo scrivi.
1: Lei dice però al momento in cui usi quello stabilimento usi il mangiare e il bere
0: ma
1: loro.
0: Ma perché? Cioè,
1: certo.
0: Un'altra cosa.
1: Un'altra cosa è occupare col cibo portato da casa i tavoli di quel ristorante. Io penso questo non sia giusto, invece, perché quel ristorante invece è fatto apposta per chi vuole andare a consumare le cose
0: quello
1: dello stabilimento.
0: Poi forse c'è ancora.
4: Di nuovo sono Riccardo di Livorno e se uno si porta un po' di frutta, un panino, non c'è problema. Allestire l'accampamento con prosciutti, teglie di lasagne, grigliate di bisonti affini, mi pare una cafonata, come dice il buon Christian De Sica.
0: Ma forse ti pare una cafonata, io non ho niente in contrario alle lasagne e alle parmigiane.
1: Mettiamo un confine.
0: Sì.
1: Il confine del decoro qual è? Cioè, nel senso, secondo me, una roba che emana calore. Che non lo so, certo, ma come fai?
0: Cioè, la Macedonia è chic.
1: Anzi,
0: e la lasagna è cafona.
1: Ti posso dire, se tu sei vicino a un ombrellone, magari esce fuori che ci rimedi pure una.
0: Esatto, magari offri.
1: No, un
0: piattino di lasagna. Qualcuno ha anche scritto:
1: che buon profumo, signora, ne posso approfittare?
0: Esatto.
1: Vai,
0: Laura dice: ma che siamo a Coccia di Morto? Vi ricordate che l'altro esiste?
1: Come un gatto in tangenziale.
0: Come un gatto in tangenziale.
1: Che c'è
0: di male? Bellissimo. Cioè, non lo so, non capisco bene questo concetto di decoro. Allora, per l'altro giorno.
1: Decaro e decoro.
0: Ero di fianco, vicina di ombrellone, di due persone che non hanno detto una parola, non hanno mangiato niente, ma si sono fumati due pacchetti di sigarette sotto il mio naso.
1: No.
0: Sinceramente avrei preferito l'accampamento
1: non
0: con
1: detto niente.
0: No, non ho detto niente perché non avevo.
1: Avresti dovuto.
0: Ma un po' si spostavano, non stavano proprio risseduti. Ogni tanto si spostavano, però sai, c'era un sacco di vento, per cui alla fine arrivava.
1: Attenzione, Doris mette un principio importante. Allora, la lasagna non va bene, invece
0: sì,
1: la sfumacchiata, perché allora quello che mi mette la cassa, senti che roba proprio cringe, proprio da vecchio. Perché quello che mi mette la cassa musicale alta mentre voglio fare il riposino e farmi il sudoku,
0: lì mi incacca.
1: Allora lì
0: di più. Ragazzi, il concetto di decoro che cos'è?
1: Convivenza, diciamo.
0: Che cos'è? Cioè,
1: però comunque sì, ragazzi, il diritto di portarsi il cibo.
0: Ma quanto è bello qualcuno che si è fatto la teglia della lasagna e ha pensato ai propri parenti. Ma io la trovo una cosa bellissima, ma ce ne fossero. No,
1: tanto,
0: non lo so,
1: comunque per uno che se la porta c'è un altro che va a prendersi il panino, dai.
0: Non ci trovo niente di indecoroso nel portare un cibo buono e sano
1: una
0: da
1: tigella,
0: casa. Una tigella senza sporcare niente e nel rispetto ovviamente di tutti.

0: Dracula, i Tame Impala su Radio Capital, che capolavoro questa canzone bellissima. Vengo in radio solo per sentire, speriamo che tutte le volte vado a guardare la scaletta, speriamo ci siano i Tame Impala oggi. E in effetti c'è questa canzone nuova al TG0, 19:24 minuti. Allora, team appunto borsa, frigo e spiaggia, oppure no, solo un'insalatina fredda e poi si va a consumare al bar. Ma c'è anche un'altra grande divisione che vi vogliamo raccontare,
1: che
0: oggi
1: viene col caldo, col grande caldone di quest'estate.
0: Caldo record un po' in tutta Europa, non soltanto nei paesi più vicini al Mediterraneo. Allora, attenzione, dobbiamo registrare la rivincita del ventilatore che in Europa batte l'aria condizionata. Cioè, incredibile, in 6 degli 8 paesi analizzati da questo sondaggio, ben 6 di questi paesi preferiscono il condizionatore. Va detto che i paesi sono i seguenti.
1: Che paesi sono? Vediamo un po'.
0: Italia, vediamo. Francia, sì. Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia. Quanti ne ho detti? Belgio, Svizzera, forse ne ho tirato fuori uno.
1: Ma non lo so, d'Italia mi sembra strano, visto che il 70%, sì, il 60% delle case in Italia ha un condizionatore.
0: No, infatti in Italia no.
1: Vicini al 75% nelle regioni più calde.
0: Esatto, però invece in Svezia tutti, certo, quanti si vanno a comprare il ventilatore.
1: Perché qual è il senso, secondo me, di questo giusto sondaggio, questa giusta ricerca? È che se tu sei in un paese del nord Europa e stai arrivando ora con le prime grandi ondate di calore, dovute anche, sappiamo, al cambiamento climatico, non siamo all'inizio, quindi non ti fai un condizionatore in Svezia, un condizionatore d'aria, no, ti fai un ventilatore, dice, per un paio di settimane resisto con la pala, come da noi decenni fa, no? Bastava la pala, in fondo, no?
0: È vero,
1: bastava
0: così.
1: La pala.
0: In Svezia più 375%, a seguire il Belgio 114%,
1: cioè, grandi
0: più
1: affari per grandi i venditori affari di ventilatori.
0: E in Svizzera più 34%.
1: Certo, sono paesi che stanno incominciando a fare i conti anche loro con l'afa estiva, purtroppo, no? È così, come anche noi che facciamo i conti col fatto che appunto ormai il 75% delle case nelle regioni più calde hanno un condizionatore. Fammi dire una cosa veloce sull'aria condizionata. Allora, l'aria condizionata sicuramente come abuso è sbagliato dal punto di vista medico e anche dal punto di vista ambientale. Sappiamo quanto, per esempio, in alcuni paesi dove ci capita di andare a fare i turisti, per esempio negli Stati Uniti, ma mi dicono anche in Cina, ci sono temperature nei negozi troppo basse, cioè è esagerato e questo provoca inquinamento e non fa nemmeno bene alla salute per via degli sbalzi termici. Però non spariamo sui condizionatori, cioè non demonizziamo l'aria condizionata di per sé, perché sapete che l'aria condizionata comunque ha un valore, ovviamente, diciamo, di sollievo per le persone magari più fragili dal caldo, cioè si

0: L'aria condizionata salva migliaia di vite, cioè va usata giustamente, dicono gli esperti, 25-26 gradi, ma immaginate gli ospedali senza aria condizionata come erano prima. Nelle scuole ci vorrebbe ormai l'aria condizionata, lo diciamo ogni anno, no? Perché ormai maggio e giugno e anche a settembre fa caldissimo.
1: Sì, è così.
0: E questo è. L'aria condizionata, il condizionatore peraltro inizia il primo nel 1851, un medico statunitense, John Gorry, ottenne un brevetto per una macchina, diciamo di questo tipo, per aiutare i pazienti colpiti da febbre e malaria. E la malaria in particolare viene veramente sradicata dal freddo.
1: Eh sì, perché le zanzare non lo amano per niente il condizionatore.
0: Per esempio Singapore, che è una città-stato che prima, diciamo all'inizio del Novecento, era tra i paesi più poveri al mondo, era fra i più ricchi al mondo, Singapore, ha svoltato anche grazie all'aria condizionata che ha debellato la zanzara della malaria.
1: No, ma infatti nessuno lo demonizza, io lo preferisco sinceramente. Io il condizionatore, purtroppo devo dire che anche l'acqua fredda, bevo anche l'acqua di frigo, arrivo a dirti questo.
0: Ci vuole però buon senso, usarla a temperature giuste
1: per le ore necessarie.
0: È vero che riscaldano le strade delle case, è vero, e quindi lì bisogna, diciamo, essere saggi e piantare più alberi anche nelle case. Però io penso che non si può fare marcia indietro sul fatto che possano esistere i condizionatori. Pensate a tutte le persone anziane.
1: No, assolutamente. Team condizionatore, qualcuno dice no, noi ventilatore, basta e avanza.
0: No, certo, poi se tu stai bene solo col ventilatore va bene, però teniamo conto di quando il condizionatore veramente, insomma,
1: permette,
0: ti salva.
1: Sì, esattamente, di salvare in condizioni drammatiche. Tra poco torniamo sullo scandalo del giorno, perché non è finita,
0: Trump Infantino
1: contro il Belgio, diciamo,
0: esatto,
1: così,
0: sì,
1: con la complicità di Infantino.
2: Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
3: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella del nostro
4: Ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
3: Questo voglio dire.
4: Ma la musica splendida è la base e noi ogni tanto roviniamo tutto con le nostre parole.
3: Scusateci,
4: è giusto chiedere scusa.
3: Chiediamo
5: perdono da Riccardo Andrea.
2: Sì, The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta.
12: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: No! Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
17: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford

0: Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
4: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
4: Una produzione One Podcast.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lucio Battisti su Radio Capital, 19:38 minuti, ancora noi.
1: Ancora lui. Maurizio Crosetti, ciao Maurizio, ben ritrovato a Radio Capital.
2: Passate da un classico all'altro.
0: Hai visto? Esatto.
2: Molti complimenti, anche a me per la modestia.
0: Capolavori dopo capolavori.
1: Ancora tu Maurizio Crosetti, che ovviamente sta seguendo per Repubblica questi mondiali. Leggo un tuo tweet di un'ora fa. Allora, Maurizio Crosetti su Twitter scrive: naturalmente ora è essenziale che il Belgio faccia letteralmente a pezzi gli americani. Così. Beh, sì.
2: Dico non dico, sai quelle cose così. Dicono io. Però sì, devo dire che su Twitter c'è chi ha fatto di meglio, cioè Spinoza, che sì, è il profilo social molto
1: satirico,
2: buffo, molto arguto, che scrive: è la prima volta che Trump si impegna per non fare espellere un nero.
1: Ecco, Balogun, il famoso appunto attaccante, applausi, che era stato espulso, così è nero. Applausi, applausi a Spinoza
2: è andata
1: per
2: così,
1: questa satira contro Trump.
0: Allora, ecco, senti, te la faccio io questa domanda, che sono un po' fuori dal giro del calcio, non sono proprio propriamente un'esperta. Si era mai vista una cosa così, anche perché il calcio non è proprio quello sport immacolato, ma era mai successo qualcosa di paragonabile appunto a quello che è successo ora tra Trump, Infantino e il Belgio?
2: No, non si era mai visto, ci sono state sempre pressioni, ma perlomeno avevano come dire, il buon gusto di farle di nascosto, ma queste cose veramente a questi livelli direi mai. Però devo dire che l'Equipe, il grande giornale francese, il grande quotidiano francese sportivo, il 10 giugno, quindi non oggi, non stamattina, ha fatto una copertina in cui c'è Trump con la medaglia d'oro del vincitore, che ha un pupazzo in mano che è Infantino, come il pupazzo del ventriloquo, con il burattino, ecco, più che poi il burattino. E loro sono stati profeti, facili profeti, ma veramente qua la realtà va molto oltre la fantasia.
1: Ricordiamo qual è la realtà, perché magari si fosse perso questa saga di oggi. Appunto, Trump ha chiamato, per sua stessa missione, l'ha raccontato tutto contento, ha chiamato il capo della FIFA.
2: Si è pure vantato.
1: Si è pure vantato. Infantino cioè dicendogli di togliere la squalifica all'attaccante Balogun, che era stato espulso. La regola vuole che, se è stato espulso nella partita precedente, in quella dopo, quella di stasera degli Stati Uniti contro il Belgio, non giochi. E quindi c'è stata questa decisione della FIFA, che ha detto: vabbè, no, togliamo la squalifica a Balogun. E quindi ora chiaramente siamo tutti inorriditi, soprattutto il Belgio. E comunque Trump ha detto: ho chiamato io Infantino, Balogun non ha fatto fallo. Il grande esperto arbitrale Donald Trump, che io dico questa sera, Maurizio, mettiamolo direttamente in sala VAR durante la partita.
2: Beh, no, lui punta al VAR, oppure a fare il commentatore tecnico della RAI al posto di Lele Adani.
1: Giusto.
2: Che è l'unico più agitato, giusto, di Adani al mondo, è Trump. Diciamo, però è anche un po' più pericoloso, perché Adani non ha ancora invaso la Norvegia o il Belgio.
1: Esatto.
2: Secondo me la prossima mossa di Trump sarà invadere il Belgio o la Norvegia nel caso
1: gli Stati Uniti
2: andassero sotto di un gol.
0: È così.
2: Sì, ma al minimo, per coerenza manderà le truppe.
0: Può darsi,
1: sì, è il minimo che può fare.
0: Sai cosa dispiace, Maurizio Crosetti? Che alla fine, cioè, appunto, ci tocca avere in antipatia una squadra che forse tutto sommato invece così antipatica non è, e che sta facendo bene, a parte questa poracciata finale.
2: Sì, perché poi alla fine i calciatori rimangono ancora la cosa migliore del calcio, a parte gli azzurri. Anzi, meno male, c'è il peccato esserci qualificati in un mondiale così. Che figura. No, forse non ci siamo in mondiale.
0: No, non ci siamo.
2: Comunque i calciatori rimangono, poco ci vuole essere meglio di questi.

0: dirigenti, ma insomma siamo a un livello, ma addirittura del resto, dopo aver spezzato la partita dei classici eterni, quasi eterni 90 minuti in quattro tempi di
1: Certo.
0: 22 per ficcarci dentro la pubblicità. E vorrei ricordare non solo la copertina dell'Equipe del 10 giugno, ma le parole di Maradona, di Diego Maradona, di una quindicina d'anni fa,
1: 15
0: in
1: anni
0: cui
1: fa.
0: disse, in cui disse che la FIFA sarebbe arrivata un po' meno di 15 anni fa, insomma, quando fu ufficiale la candidatura, non solo la candidatura, ma l'assegnazione di questi tripli mondiali. Lui disse proprio questo, non disse sarà una vergogna perché la FIFA si venderà, Trump non esisteva neanche nella mente dei più pessimisti. È incredibile questo, c'è stato un momento della storia dell'umanità in cui Trump non esisteva nemmeno a livello di
1: Ecco,
0: pura ipotesi,
1: pensa che
0: ma
1: epoca d'oro.
0: Maradona, ma che epoca d'oro meravigliosa, però Maradona aveva già immaginato questa nefandezza delle pubblicità. Ora, rispetto a questa roba, l'ingerenza di Trump e compagnia bella, del resto, scusate, ma Infantino è colui che qualche tempo fa,
1: Certo.
0: prima di Mondiale, un paio di mesi fa, ha inventato un premio per la pace, non il Nobel, ma insomma la FIFA è
1: No, per
0: importante, la
1: compensare
0: Federazione.
1: Trump dalla delusione di non
0: Sì,
1: aver preso il
0: esatto.
1: Nobel. Sì, sì, sì,
0: Esatto,
1: sì.
0: gli ha dato un premio per la pace. Cioè, a questo punto manca solo la Meloni, ma l'Infantino non ha detto niente, la Meloni,
1: No,
0: non
1: infatti,
0: so.
1: allora Infantino ha detto: guardate che gli organi sono indipendenti, gli organi della FIFA che hanno
0: Sì. Ecco,
1: revocato la sospensione. È meraviglioso questi organi indipendenti.
0: mi verrebbero
1: Sì,
0: delle battute che a
1: sugli
0: quest'ora sugli
1: organi.
0: organi
1: Sugli
0: che
1: organi.
0: se non si
1: No.
0: possono dire, ma voi potete immaginare che tutti gli organi che mi vengono in mente quando penso a Trump e Infantino sono dall'ombelico in giù.
1: Quelli lì sono quegli organi. Allora,
0: Quelli sono.
1: senti, alle 2 di notte, quindi questa notte, dobbiamo mettere la sveglia, prenderci delle patatine fritte del Belgio e ti fare Lukaku e compagni, ragazzi. Questo è da fare.
0: Forza.
1: La notte va così, stanotte.
0: Dobbiamo stare alzati
1: È così.
0: e però guardare anche molto fuori dalla finestra, perché se vediamo volare qualcosa di strano, non sono i droni dei bambini del piano di sopra e
1: No.
0: neanche i fuochi d'artificio della festa patronale di Sant'Eustorgio, ma potrebbe essere Donald che
1: Che
0: sta
1: si incazza, che
0: invadendo
1: si vendica,
0: Erworth,
1: se per
0: potrebbe
1: caso,
0: essere, non lo volevo
1: esatto,
0: dire, non
1: se per
0: volevo
1: caso
0: dire,
1: la
0: ma
1: sua
0: potrebbe
1: nazionale va
0: essere. È
1: sotto.
0: così.
1: Vedremo che cosa succederà.
0: Grazie Maurizio Cosetti, ti
1: Buon
0: leggiamo su
1: lavoro.
0: Repubblica. Un abbraccio, ciao
1: Grazie a
0: Maurizio,
1: voi,
0: ciao ciao
1: abbracci,
0: ciao.
1: abbracci.
2: TG0.

0: Cornetto Key con Strange World, questo cantante modello statunitense, 6 milioni di copie vendute con questo pezzo bellissimo del 95. Allora, questo è il TG0, 19:49 minuti. Vacanze.
1: Vacanze, villeggiatura.
0: Villeggiatura, bello, il ritorno alla villeggiatura sarebbe bellissimo. Un tempo non è che si facevano le vacanze mordi e fuggi, no? Ci si trasferiva coi bauli,
1: certo,
0: nella casa ai tempi del Grand Tour.
1: Datemi tre mesi di ferie e faccio la villeggiatura.
0: Nella casa di villeggiatura, per cui ci si trasferiva in un'altra residenza e lì si stava. Cosa che continua a fare tendenzialmente il Papa, no?
1: Sì.
0: Ad esempio, Papa Francesco no, non l'ha mai fatto, non è mai andato in vacanza a Castel Gandolfo, che è la residenza estiva appunto del Papa, ma invece Prevost sì.
1: È partito, è andato a Castel Gandolfo, che in realtà è pochi chilometri da Roma, e starà lì fino al 27 luglio. Farà sempre gli Angelus, le messe, però le farà da lì. In realtà lui ogni martedì, anche durante l'anno, va a Castel Gandolfo, che è un po' il suo bel ritiro, dove magari legge con più calma la corrispondenza, prende delle decisioni, è un po' più tranquillo, a meno udienze. Ok, ora però fino al 27 starà sempre lì, ha una casa in particolare in questa magnifica residenza affacciata, tu mi insegni, da una parte sul lago di Albano e dall'altra si vede il mare di Anzio.
0: Esattamente, no? posto meraviglioso.
1: E tu capiti lì vicino, sai delle cose particolari.
0: Beh, so che ad esempio lui ha detto questo sarà anche un po' il tempo per meditare, per studiare, ma anche per fare un po' di sport. Allora, pare che lui sia appassionato di molti sport. Intanto è un tifoso di tennis, l'abbiamo già visto, sì. E si diletta col tennis, pare sia anche bravo.
1: Peraltro qualcuno ha detto, chi l'ha detto? Simone l'ha detta sta cosa, ha detto che hai visto come è vestito il Papa?
0: Sì, bianco.
1: Perché?
0: Il bianco vestito.
1: Perché? Perché in quanto appassionato di tennis, lui segue il dress code di Wimbledon.
0: No, vabbè. Perché bisogna andare vestiti tutti di bianco a Wimbledon.
1: Molto Wimbledon.
0: E poi l'equitazione?
1: Sì, ha un cavallo puro sangue. Che si chiama Proton, un puro sangue arabo allevato in Polonia, con il quale, al riparo da sguardi indiscreti, è solito fare passeggiate tra le siepi e le aiuole dei 55 ettari delle ville pontificie di Castel Gandolfo.
0: Esatto. E poi non
1: poi
0: so
1: che c'è, poi là c'è la piscina, l'ha fatta fare Giovanni Paolo II.
0: Esatto.
1: La piscina con la tettoia.
0: Comunque lui si vede che è un uomo sportivo, perché ha visto, adesso è stato a Lampedusa, ha perso anche la papalina, però ha visto come con quelle scarpe non proprio adattissime agli scogli, come era agile, no?
1: È un settantenne che se li porta bene.
0: Sì, esatto.
1: Se li porta bene.
0: Va bene, quindi tu che vuoi? Che vado a fare un sopralluogo?
1: Tu capiti là vicino. Senti.
0: Vado a vedere dove
1: senti,
0: gioca.
1: Se sbaglia un colpo il Papa come impreca.
0: No, non credo. Va bene, mi intrufolo.
1: E chi lo fa lo sparring partner e gioca insieme al Papa?
0: Il suo segretario, immagino. Segretario. Gli tocca. Vado a vedere, se scopro qualcosa poi ve lo racconto qui.

0: È un po' horror questa canzone di Of Monsters and Men, Little Talks. Sento le voci. Oh. Senti? Senti tutti i rumori. Senti quando le cose scricchiolano. Sento delle voci. Chi sarà stato? Chi è il vicino? Oppure boh, non si sa, non si capisce.
1: Cioè, prima Dracula te l'impala,
0: esatto.
1: Ora
0: Little Talks, io... esattamente. Senti, eccoli qua.
1: Fermi tutti.
0: È l'inno. Però così.
1: L'inno della Belgique. La grande monarchia belga. Ragazzi, mano sul petto, mano, voi portavo sfiga a questi.
0: No,
1: eh?
0: Infatti.
1: Alle 2 della nuit.
0: Oh. Mettez la sveille,
1: réveille.
0: Réveille.
1: Però in un show d'azon. Quindi che ma sento la.
0: Alla radio.
1: La radio.
0: Alla radio.
1: Vabbè,
0: alla radio.
1: Mi raccomando, forza Belgio!
0: Dai, Belgio, dai. Ma perché le ingiustizie vanno risanate?
1: Brava.
0: Perché si crea, si accumula karma negativo.
1: Brava.
0: E non ci piace, non ci piace.
1: Cioccolato, patatine, cozze.
0: Cozze?
1: Le cozze
0: belghe.
1: Le cozze, beh, certo,
0: davvero?
1: le mulle fritte.
0: Voglio
1: sì,
0: dire
1: sì.
0: Che Taranto, levati, scansati.
1: Leviti Taranto, ci sono le cozze pellose di Bruxelles.
0: Dai, ci risentiamo domani a partire dalle 18. Grazie Emanuele Denina, grazie Simone Girasole, Giulia Pesola, la nostra stagista.
1: Ciao Doris.
0: Ciao Edoardo, tra poco Massimo Oldani.
2: TG0.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza.

0: quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
6: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
10: Le notizie delle 20, buonasera da Antonio Cristiano. È stato fermato a Milano l'uomo ricercato per aver accoltellato a morte un 37enne a Savona. È stato lui stesso, 52 anni, a chiamare il 112 da un bar in zona Lambrate. L'uomo era fuggito subito dopo il litigio finito a coltellate in spiaggia davanti a un centinaio di testimoni. La vittima, Yassine Mirinui, è morta in ospedale nonostante l'intervento d'urgenza. È stato arrestato in flagranza l'uomo accusato di aver ucciso il coinquilino a Palermo. Doveva essere in carcere. Simone Di Gregorio.
11: Era irreperibile per i carabinieri Francesco Cusumano, ma invece di scontare una condanna a 3 anni e 10 mesi per aver massacrato di botte a Messina l'avvocato Antonio Lanfranchi, il commissario che all'esame di abilitazione alla professione forense lo aveva bocciato, era in una casa a Palermo. Cusumano, originario di Milazzo, ci si era trasferito nelle ultime settimane, si era tinto i capelli. Viveva insieme al coinquilino che ora è accusato di aver ucciso, forse al culmine di una lite. Francesco Spataro, 53enne, è morto per le coltellate nell'appartamento. Cusumano si è barricato in casa minacciando di far saltare il palazzo aprendo il gas prima di consegnarsi ai carabinieri dopo una lunga trattativa. Cusumano nel corso dell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
10: Un pessimo inizio di settimana per le ferrovie italiane. Al primo giorno di pausa per i lavori al ponte Alpino che interrompono la circolazione a Firenze c'è stato un guasto a Follonica sulla linea dove sono stati instradati alcuni treni che ha portato ad ulteriori ritardi prima di essere risolto. Risolto anche il problema elettrico alla stazione di Milano, inevitabili anche in questo caso ritardi e cancellazioni. La FIFA rigetta il ricorso del Belgio sull'espulsione di Balogun, considerato inammissibile. All'attaccante degli Stati Uniti, espulso nella gara contro la Bosnia, è stata revocata la squalifica e potrà giocare nella notte l'ottavo di finale dei mondiali contro la nazionale di Garcia. La revoca è arrivata dopo una telefonata di Donald Trump al capo della FIFA Infantino. Non era fallo, dopo mi hanno spiegato il significato del cartellino rosso e penso sia ingiusto, ha detto Trump. Infantino ha ammesso di aver sentito il presidente degli Stati Uniti al telefono, ma si difende. La FIFA dice...

0: indipendente. Tra meno di un'ora intanto comincia l'ottavo di finale tra Portogallo e Spagna. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola. Nella mattinata di domani il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque anche sulle aree montane. Nel pomeriggio però si svilupperà la tipica instabilità pomeridiana associata a rovesci o focolai temporaleschi a ridosso degli Appennini centro-meridionali, capaci di oscurare a tratti il cielo lungo le coste del Basso Tirreno. Sul resto del paese il bel tempo sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: E Los Angeles come 50 Second Street, produzione appunto di questo ragazzo che si chiama Nick Martinelli, che è cresciuto a Filadelfia però amava la Motown della città di Detroit, che era competitor a tutti gli effetti, e proprio la Motown lo assunse dopo un'esperienza all'interno di un grande magazzino che distribuiva appunto i dischi, poi naturalmente anche il ruolo di DJ, e quindi due skills importanti per poter lavorare alla Motown e gestendo le promozioni diciamo di alcuni artisti, tra i quali appunto i Los Angeles e i 50 Second Street, poi in seguito che ha prodotto. Era Hanging on a String, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny. Back on radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, grazie al TG Zero con l'approfondimento delle informazioni all'arco della giornata. Si apre la serata di Capital, spero sia stata una giornata gradevole, lovely day appunto, come canterà appunto per i prossimi minuti Bill Withers ad aprire il nuovo appuntamento di The Vibe.

appunto per Bill Withers, quell'acuto di 18 secondi che ha una sorta di primato tra le canzoni che naturalmente hanno avuto riscontro in classifica tra le hit, per intenderci, per Bill Withers, che ha lavorato per tantissimi anni come assemblatore meccanico per alcune aziende come la Douglas Aircraft Corporation, quindi lavorava, diciamo, su installazioni all'interno di un aereo. Poi naturalmente con i primi soldi ha inciso qualche demo tape, all'interno c'era tra l'altro anche Eno Sunshine. Ha rifiutato però di dimettersi dal suo lavoro perché credeva che il settore musicale fosse un'industria, diciamo, un po' effimera, e poi naturalmente la musica gli ha dato sicuramente un grande riscontro e anche una buona redditività. La sua vita tra l'altro è una favola ed è stato oggetto di un documentario del 2009, Steel Bill, cercatelo sulle piattaforme perché è veramente una favola, la sua vita è veramente una favola. Siete su Capital, questo invece è un ragazzo di 20 anni più o meno che si richiama agli anni 70, il nuovo DJ Jones.

EJ Jones, il nuovo singolo Leader More Love qui su Capital, con questo rimando proprio agli anni 70 molto evidente. Spero abbiate trascorso un buon weekend ormai alle spalle, nel pieno di Wimbledon, nei campionati mondiali di calcio. Però per me naturalmente l'osservatorio principale e personale è mio figlio, che gioca i tornei, è andato in finale un'altra volta, ha perso, ma c'è anche l'avversario nella partita, tra l'altro un avversario straordinario dal punto di vista atletico, tecnico, ma soprattutto dal punto di vista dell'onestà, della lealtà, fantastico. È stata veramente una domenica molto bella sotto questo profilo, è sempre una sorpresa, mi godo sempre questi momenti. Voglio regalarvi un brano neo soul di Maxwell, appunto d'inizio anni zero, proprio a Stuart Mettiman, cioè il grande architetto di Sade.

Maxwell con la Lifetime, questo era il 2001, tra l'altro non era andato in tour all'epoca, era apparso a malapena in pubblico, alcuni peraltro lo stavano dimenticando, però lui ha dichiarato che non c'era fretta, che l'assenza lo aveva fatto sentire una persona vera, autentica, diversa dall'immagine costruita, diciamo, dai media. Non era minimamente interessato a seguire internet, l'autotune, la tecnologia, è testonato con musicisti veri, un album totalmente suonato dal vivo nel pieno spirito Neo Soul. Era Lifetime, Maxwell su Capital. A proposito di Neo Soul, Erykah Badu, questo è Honey su Capital.

Erika Badu con Honey, produzione di Night Wonder, che ha la capacità appunto di trarre il meglio dalla linea di batteria, dalla linea di basso. Qui c'erano buone vibrazioni in Honey. L'album è New America Part 1, perché si occupava Erika Badu di quello che doveva ancora venire invece di quello che era stato. Honey, un omaggio alla musica nera, perché all'interno di questo negozio ci sono i vinili di Diana Ross, Chaka Khan, Della Soul, Hurtwine and Fire, molti altri. E lei si sostituisce ad ogni protagonista nella copertina, bellissimo. Era Honey, Erika Badu su Capital.

0: Radio Capital.
1: Con questa viaggi. You show us everything you got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
2: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
3: Certo, prima le più giovani.
1: Capital Records.
4: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
1: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima
1: ideale. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

4B di qualità per Georgia Smith con la The Whiskey, che è una, diciamo, delle punte di diamante della musica nigeriana e live, il nuovo singolo. A metà degli anni 90 invece la maggior parte del diciamo dell'R&B era diventato piuttosto prevedibile, basandosi su combinazioni simili al sole, all'hip hop, e questo invece è un album di debutto strepitoso, perché D'Angelo si concentra sulle versioni classiche del soul e dell'R&B, ma a differenza della maggior parte dei suoi competitor non fa un semplice copia e incolla, crea questo D'Angelo.

Insomma, nel video si decuplica per la gioia del pubblico, quasi sempre femminile. Io ricordo moltissime ragazze all'interno di questo club buio, fumoso, in cui D'Angelo canta e naturalmente suona tutti i vari strumenti. Come dicevo poco fa, D'Angelo con Me and Those Dreaming Eyes of Mine e poi tutte le altre canzoni di Brown Sugar affronta il soul con un'attitudine hip hop, infondendo nuova vita diciamo alle forme tradizionali. E il talento di D'Angelo è onestamente evidente, è uno dei debutti più entusiasmanti proprio degli anni 90, in particolar modo nel 1995, dimostrazione di quanto sia stato profondo il talento di D'Angelo. Quell'album era prodotto da Rafael Saddik, che in passato era nei Tony, grande produttore, sempre qui con D'Angelo, con Be Here, su Capital Invite.

Raphael Sadiq, grande artista con i Tony, come artista solista, grande produttore che ha prodotto appunto Brown Sugar di Angelo, qui con Di Angelo Can Be Here. Questo invece è un album uscito settimana scorsa, In a World We Don't Belong, per l'artista inglese Sekou, ora in promozione in America. Questo è Catching

Insomma, il miglior augurio di conquistare anche il continente americano, il mercato statunitense, per l'appunto lui è inglese. Si chiama Sekou, il nuovo album uscito settimana scorsa, due settimane fa per l'esattezza, qui su Capital. Questa invece è una registrazione molto sofisticata, un album molto sofisticato, un album indipendente con una vasta gamma di ispirazione da Nina Simone a Sade. Lei si chiama Guapelei, figlia di un esiliato politico sudafricano. Questo è il più grande successo per Guapelei. Closer.

Si chiama Guap Lame, un album indipendente, un suono raffinato basato sul soul, ma anche sul jazz, con sfumature trip hop, che le ha permesso, nonostante appunto l'album sia di un'etichetta indipendente, un successo commerciale. Guap Lame con Close, il più grande successo per lei. Questo è un album intitolato Brave Bird per Amel Larieux di Growth Theory, che si colloca un po' a metà strada tra Alicia Keys e Norah Jones. Questo è il brano intitolato For Real.

Mallory, che ricordiamo appunto in Growth Theory con Tell Me, è una versione un po' più cerebrale, matura di Alicia Keys, con cui condivide l'amore per i pianoforti, per gli archi, per le melodie che vagano senza mai smarrire la strada. Qui ci sono i groove profondi, la voce dolce di Mallory, questi picchi con questi acuti e una grande estensione vocale come ho provato appunto con questo For Real. Il 17 di luglio uscirà il nuovo album di Steve Lacy, nel frattempo un duetto con SZA, Is It Cool?

0: L'album nuovo di Steve Lacy uscirà appunto il 17 di luglio, come dicevo poco fa. Ci sarà la partecipazione anche di Erykah Badu nel brano Pure Color. La Badu che addirittura ha sorpreso i fan in uno spettacolo di Steve Lacy, la sua città natale a Dallas, durante il tour Gemini Rights, piombando sul palco e duettando con Steve Lacy, ex Internet. Is It Cool? Era Sisa in duetto con Steve Lacy, novità su Capitol.
1: Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick L'Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
8: Waterstick dall'Angelica.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Neo Soul anni zero per Dua Lipa con Find a Way. Cresciuto a Detroit in una famiglia comunque di musicisti, ha cominciato a suonare il pianoforte all'età di 6 anni, poi la tromba, il basso, la chitarra e altri strumenti, profondamente colpito dalla sparatoria mortale in cui perse la vita il padre fuori da casa quando aveva soltanto 10 anni, e lì ha imparato a mettere le sue emozioni nella musica, a mostrare le sue emozioni anche al pubblico, ed è stata una sorta di terapia. Questa era Find a Way per Dua Lipa, altro artista molto simile a Dua Lipa, però diciamo con un livello di profondità nei testi superiore è sicuramente Bilal, che ha sempre voluto lavorare nelle colonne sonore, e una colonna sonora in particolar modo, Love and Basketball, gli ha dato il successo con questa Soul Sister. Oh, no.

Bilal con Soul System, ma quanto era bella questa canzone, e tra l'altro quanto è bravo Bilal, che ha collaborato e si è esibito frequentemente con altri artisti neo soul e alternative pop come i Roots, come Common, Eric Badu, Talib Kweli, insomma faceva parte non a caso dei Soul Quarians, il collettivo musicale al quale si aggiungeva D'Angelo e Rafael Sadiq, che abbiamo ascoltato poco fa. C'è una ragazza del Queens, quindi newyorkese, di origini portoricane e di origini giapponesi, che ha utilizzato i suoi primi due nomi di battesimo. Il cognome fa Pacheco, ma lei è conosciuta appunto, perlomeno ha scelto come stage name Mayan. Questo è il nuovo singolo intitolato Baby Blue, in perfetta purezza neo soul.

Si chiama Meian, per metà giapponese, per metà portoricana, però lei del Queens, quindi newyorkese americana. Baby Blue, il nuovo singolo per Meian, questo Capital. Prima evocavo i Soulquarians e le sessioni notturne del collettivo di Soulquarians all'Electric Lady Studios di New York per altri artisti, hanno portato una ventata nuova. Prima che ci fosse un nome c'era una sensazione a fine degli anni 90, l'R&B cambiava, la produzione Neo Soul non inseguiva più la programmazione radiofonica ma tornava alla tradizione, e Jill Scott porta la poesia in musica. Questa è The Way, Jill Scott.

Battle, per l'appunto Jill Scott ha portato la poesia in musica, D'Angelo ha riscritto l'R&B, Erykah Badu ci ha fatto riflettere, i Roots hanno assicurato la strumentazione dal vivo di diversi artisti, con Jay Dilla che regalava dei beat straordinari, e poi c'era India Arie con questo soul acustico che ha tirato l'attenzione di più, anche di Stevie Wonder, questo è The Through.

un album R&B per Andy Arie basato sulla chitarra ma con la voce intensa di Andy Arie, a condividere il ruolo di protagonista proprio con i suoi testi profondi, vulnerabilità e al tempo stesso forza, sicurezza. Davvero una delle artiste neo soul più promettenti emerse negli ultimi anni. Andy Arie con il brano The Truth. Questo è invece il nuovo singolo di Massey.

che risulterebbe comunque lungo anche senza la traccia conclusiva di ringraziamenti di 8 minuti. Dal punto di vista vocale non è molto distante da Duane Lane e la sua voce cattura immediatamente l'ascoltatore.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
12: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
11: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
12: Una produzione One Podcast.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

Raheem Devon con A Guess Who Loves You More, questo Capital che assimila a molte cose del passato, esattamente come Music Soul Child, con i paragoni ovvi con Stevie Wonder che sono abbastanza inevitabili. Questo è il secondo album intitolato Just Listen, che mantiene le promesse e anche le premesse del suo debutto, capace di mantenere vivo l'interesse non solo attraverso i singoli ma anche attraverso le altre tracce dell'album che non sembrano casuali, giusto riempitive, e con questo suono che rimanda un po' agli anni 70, anzi in questo caso a Francis Lai con Vivre pour vivre, una colonna sonora di un film francese.

Half Crazy Music Soul Child, che sembra adagiarsi sul groove senza però mai sparire al suo interno, anzi gli dona carattere. Come dicevo, un suono che rimanda al soul classico degli anni 70, comunque contemporaneo, e confermato dalla, diciamo, dalla copertina, dal retro della copertina dell'album. Lui era intento a scavare tra le casse di vinili circondato da vecchi stereo a 8 tracce. Ora

Jacoby, che non è recentissimo, mentre questa versione di Baby lo è, perché si è prestato a una sessione di registrazione per Apple Radio con alcuni brani, questo sicuramente quello più convincente, Baby. Per Gabriel Jacoby, novità questo Capital, questo invece è un album, una produzione molto solida, firmata da James Poyser, che è stato ed è il tastierista dei Roots, ma anche di quel collettivo musicale Soul Quarians a cui facevo riferimento poco fa. Ci sono tastiere d'epoca come la Fender Rhodes e poi sintetizzatori all'avanguardia.

Charlene, appunto, per Anthony Hamilton, un album molto solido, come dicevo, con la produzione di James Poyser dei Roots, e poi questo stile vocale che ricordava moltissimo Bill Withers e i testi personali, autobiografici, che rievocavano proprio la sua infanzia, la sua giovinezza, cresciuto proprio a Charlotte in North Carolina, ha trascinato veramente l'album. Era Anthony Hamilton, il profondo sud di Anthony Hamilton, come quello di Bill Withers.

Una delle grandi perdite del 2025, insieme all'ex marito, l'ex compagno di Angela, appunto Angie Stone, con No More Rain in These Clouds, qui su Capital. C'è il tempo per un ultimo brano, che tra le altre cose è anche la novità di Anderson .Paak con la DJ Alicia, dalla colonna sonora del film K-Pops, che è molto divertente, poi ruota attorno ai fallimenti e alle, diciamo, alle vittorie di un musicista, appunto Anderson .Paak, nel film K-Pop.

0: Can't Get Enough, Anderson Paak, The K-Pops, a chiudere, che è su Netflix, ve lo ricordo. Grazie al maestro Mazza, grazie a tutti voi, vi auguro una buona serata. Vi lascio con Yacht Rock.
1: The vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it.

0: Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

Hai ascoltato Tonight's the Night di Rod Stewart. Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock. Easy listening, a sweet soul. Ora, Loved by the One You Love di Rupert Holmes. E poi, Jealousy di Michael Franks.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era Your Smiling Face di James Taylor. Tra poco Georgie Porgy dei Toto, uno dei primi brani della band con anima soul. Ma subito It's So Easy di Linda Ronstadt.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco, qui su Radio Capital.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era More Than I Can Say di Leo Sayer. Ora, Sultans of Swing dei Dire Straits, famosa per il suo stile chitarristico unico. E poi, I Just Wanna Stop di Gino Vannelli.

Look Who's Lonely Now di Bill the Bounty. Ora su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, Easy Listening e Sweet Soul, con la selezione di Gianluca Costella. Adesso Survival dell'America e poi Someone Like You di Van

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.

da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

questa era She's So Divine di Jan Ackerman su Radio Capital Yacht Rock. Su capital.it e sull'app di Radio Capital trovi la web radio di Yacht Rock per poter ascoltare sempre queste sonorità. Tra poco Smooth Operator di Sade, ora The Nightfly di Donald Fagen, da un album considerato di culto

Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Fool If You Think It's Over di Chris Rea. Adesso Gypsy dei Fleetwood Mac e poi Foolish Child di Ali Thompson.

0: su Radio Capital Yacht Rock, gli Eagles con Tequila Sunrise.
1: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

If and Any Day, De Seals and Crofts, qui su Radio Capital Yacht Rock. Ora, Year of the Cat, di Al Stewart, celebre per il suo lungo intro strumentale. E poi, All Out of Love, degli Air Supply.

qui su Radio Capital. Keep on loving you, degli Rio Speedwagon. Proseguiamo con Home on Monday della Little River Band. E poi Goodbye Stranger dei Supertramp.

0: The Captain of the Heart, Day Double, su Radio Capital Yacht Rock. È tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Yacht Rock, qui su Radio Capital.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: meglio.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
3: This is
4: Gold, Gold, Gold,
3: Gold.
2: Da questo momento
4: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
3: Capital Gold.
4: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold, la migliore musica di sempre, solo su Radio Capital.
1: Cosa?
2: Ho davanti, non riesco più a parlare, dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Capital Gold.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.

0: 10, paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold,
2: Capital Gold,
3: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold, il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Was an early morning yesterday.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fa un vecchio dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dall'ombra.

fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passò, con le stagioni a passo di gel, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

0: ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Capital Gold, la notte di Radio Cap.